0: Se sei qui anche questa notte, è perché vuoi sognare con noi. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Ogni notte, dopo mezzanotte.

to be caught in the rain. You were going on your way.

0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Nel silenzio della notte le emozioni si accendono.
1: Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia. Emozione notte, ogni notte, dopo la mezzanotte. Emozione notte.

0: Lasciati avvolgere dall'emozione della notte, con tutta la musica per sognare. Solleva il tuo spirito e lasciati trasportare dall'incanto delle parole e delle note.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.
1: Ogni notte dopo la mezzanotte.

0: Nella quiete della notte, quando il mondo si avvolge nel manto del silenzio, c'è una magia sottile che prende vita. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Un'atmosfera carica di mistero e promesse, dove persino l'aria sembra vibrare di segreti. E in mezzo a questa quiete c'è lei, la musica. La musica che incanta il cuore.
1: Emozione notte.
0: Ogni notte, dopo la mezzanotte.
1: Dopo la mezzanotte.

0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
2: Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia.
0: Ogni notte.
1: Dopo mezzanotte.

0: Accendi la radio. Accendi il cuore. Accendi Emozione Notte.
1: Emozione Notte.
0: Ogni notte, dopo mezzanotte.
1: Emozione Notte.
2: Emozione Notte.
1: Emozione Notte.

Porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Radio Meano, la voce delle Dolomiti Bellunesi. Un impegno costante per portare nelle vostre case la musica di tutti i tempi, unendo tradizione e innovazione, con un orecchio al passato e uno sguardo al futuro. Offriamo una selezione unica di programmi, condividendo le migliori realtà radiofoniche italiane. Sintonizzatevi con noi per un viaggio musicale senza tempo, dove ogni nota racconta una storia. Ogni programma apre un mondo. Radio Meano, passione pura.

via l'armadio, dare la colpa a chi ti sta vicino, accusarmi di essere ancora troppo bambino. Non servirà sentire il tuo profumo, poi svegliarti tutte le mattine. Adesso so cosa vuol dire volerti senza fine.

0: Va ora in onda?
1: Va ora in onda!
0: Non è mai troppo presto! Non è mai troppo presto!
1: Non è mai troppo presto!
0: Con Giuseppe Cesena, dal lunedì al venerdì!

0: Eccoci, eccoci qua. Siamo qua. Oggi è giovedì, il penultimo giorno della settimana per quanto riguarda noi il lavoro, perché poi venerdì è l'ultimo giorno, poi sabato ci riposiamo, domenica pure, torniamo lunedì. Insomma, siamo qui in questo giovedì per rendervi sempre partecipi, per svegliarci insieme. Anche questa mattina avremo le nostre solite rubriche, il ballo di Beppe ed altre, avremo Simone, avremo le altre situazioni che avvengono di volta in volta. Io intanto che ci sono le rubriche che ascolto anch'io insieme a voi, vado a guardare le radio cosa fanno, cosa non fanno e poi torniamo insieme naturalmente per tanta musica e naturalmente inizieremo il saluto delle radio e andiamo quindi con il saluto delle radio e torneremo dopo.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge. Circeo Radio Italia. Centro Radio Italia. Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello. Radio Roma Live. Radio R1, Monza Brianza. TRL, Tris Radio Live. Cobalto Radio. Radio Enigma. Radio Risorse. Per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi e di Ipovedenti. Radio Attiva Nonanto da Modena. Radio Don Bosco, 98104 e 9 in provincia di Ragusa. Basilicata Radio 2. Basilicata, parti Calabria e Puglia. Dimensione Radio. MG Radio. Radio 102 Svizzera. RC1 da Frosinone. RCM 104 Radio Web TV. RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica, 92.2, Fondi. Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie. Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio.

0: radio. Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Wi-Fi Official. Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire, 94.9, 107, Radio R, 89.100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15-18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova, 94.300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea, 89.9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5, 104.7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, Radio Blinco Blanco, canale 15, digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Mille Cuori, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, Web Radio, www.rtaplanet.eu.
1: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Cechi.
2: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
3: Amici di RVD e di Disabili International Radio, anche oggi siamo in via De Amicis 17, dove c'è l'Accademia di Scacchi. E oggi abbiamo una mamma di un bambino che gioca a scacchi. Buongiorno signora.
4: Buongiorno.
3: Il suo nome intanto?
4: Laser Stefania Carmen.
3: Ecco, un nome molto lungo perché non è un nome italiano.
4: No, è vero.
3: E di che nazionalità è?
4: Romeno.
3: Romeno, però ha un bambino che si chiama?
4: Andrei Lazar.
3: Andrei. E quanti anni ha?
4: Quasi 12 anni.
3: 12 anni. Secondo me è già un campione di scacchi oppure no?
4: No, fino adesso no, ho fatto questo il secondo anno che
3: è il secondo anno
4: allora, di che... corso di scacchi.
3: Ecco, quindi questa mattina, in genere, la domenica, lei lo porta proprio per...
4: Sì, per divertirsi un po', per imparare gli scacchi.
3: Ecco, e lei comunque, visto che è della Romania, da quanti anni è in Italia?
4: Di tantissimi anni.
3: Cioè? Tanti.
4: Più di 15.
3: 15 anni, quindi insomma non è poi tanto. Quindi il suo bambino che ne ha 12 è nato in Italia.
4: Sì, sì.
3: Quindi lui parlerà l'italiano molto meglio di lei,
4: sì,
3: forse.
4: Sì, certo.
3: Quindi in questo momento farà la seconda media o la terza media?
4: No, è prima media.
3: Prima media, quindi insomma.
4: Lo finisce adesso.
3: Ecco, ma è molto costante nel gioco degli scacchi oppure sono stati più i genitori? Ma facciamolo giocare a scacchi, e lui proprio che gli piace.
4: No, lui ha giocato con suo papà e dopo ce l'ha una passione adesso.
3: Quindi c'è una passione, non è che magari diventi un gran campione, pensi che può diventare un gran campione? Oppure...
4: Non lo so, male non lo che... so che le offrirà il futuro.
3: Poi male che va, la cosa bella è che in fondo il gioco degli scacchi, perché gioco anch'io molto male, serve ad aiutare la mente a pensare, ecco.
4: Sì.
3: È un gioco che in automatico aiuta lo sviluppo del cervello, anche se non sembra quando uno muove un pezzo all'altro, comunque
4: sì, è
3: c'è
4: vero, aiuta tanto.
3: Ecco. E invece lei non ha pensato di giocare, le sa le mosse degli scacchi?
4: No, no.
3: Nemmeno suo marito ha pensato. Ma
4: lui sì, lui gioca con mio figlio.
3: E quindi lei come mai non ha pensato di...
4: No.
3: Okay.
4: Non lo so perché, ma no.
3: Ecco.
4: Penso che ne è per me.
3: Ecco, e nel venire in Italia, insomma, diciamocelo chiaramente, per lei è meglio la cucina italiana o quella che ha lasciato in Romania?
4: Adesso penso che mangio più cucina italiana.
3: Ho capito.
4: Mi piace di più.
3: Ho capito. E invece lei, nel mondo della disabilità, conosciuto, a parte me che mi vede adesso, ma
4: no,
3: quindi sa che...
4: No.
3: Quindi lei come disabilità non ha avuto mai contatti con una persona che non cammina oppure una persona che è sorda? Diciamo che il primo sono io oggi?
4: Sì.
3: Ah, allora, quindi questo è un buon segno, vuol dire che almeno come penso che possa avere una buona impressione di aver conosciuto la prima volta un non vedente come... E allora a questo punto, noi visto che ci...
4: parte del cantante italiano più famoso Andrea Bocelli.
5: Ah, Andrea Bocelli, ma quello sì. L'ha visto, però no, giustamente non l'ha conosciuto.
4: Da, cioè. L'ha visto tanto. Di quando ero piccola.
5: Ecco, lei per esempio, che curiosità avrebbe, vorrebbe sapere da me che sono non vedente, per esempio una domanda, magari qualsiasi sia, non ha importanza, che domanda vuole fare sui non vedenti? È una curiosità da, da sapere su quelli che noi che non vediamo.
4: Non lo so, perché penso che è un po' difficile, non lo so che... Che domanda che
5: è? Una domanda qualsiasi, che ne so, le relazioni, oppure può chiederci, che ne so, come vediamo, perché non vediamo.
4: Perché no, lui perché non vede, ecco. È successo qualcosa?
5: Ecco. A me sì, praticamente io avevo 6 mesi, ho avuto il glaucoma congenito, poi è andata via la vista pian pianino perché i dottori mi hanno curato male, e poi a 10 anni la vista è andata via tutta. Diciamo che in questo momento vedo quello che penso, quindi per esempio io vedo, immagino questo tavolo con una tovaglia bianca e poi vedo lei con un vestito nero. Però se lei dice no, guarda Giuseppe che io sono vestito di rosso, a quel punto la mia vista vede il vestito rosso, perché avendo visto un po' da bambino vedo quello che penso. Quindi questo è un po' quello che è la nostra...
4: Ti aiuta un po'.
5: Sì, ci aiuta, cioè non ci fa stare nel buio assoluto, perché chi è
4: meglio
5: nato,
4: questo.
5: Meglio così, che chi è nato dalla nascita, invece se tu provi a dirgli guarda che c'è il sole fuori, ma come fa a immaginare il sole se non l'ha mai visto? Almeno
4: è
5: noi
4: vero.
5: Che abbiamo visto un po', abbiamo l'idea delle cose che ci sono attorno. Bene signora, io ti ringrazio per essere stata con noi e ci sentiamo le prossime volte, così si racconterà
4: tanto.
5: Del suo Andrea come va a giocare a scacchi.
4: Sì, grazie
5: buona giornata.
4: Arrivederci, buona giornata.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di RVD e di Disabili International Radio, ogni tanto il Cecantibus è in giro per l'Italia e torna alle sue basi natali più o meno, e quindi a Cosenza oggi, anzi di preciso dove siamo?
2: Siamo a Rennes, siamo al... Buongiorno a tutti, mi presento, sono Marco Quintiero, sono socio dell'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti della sede provinciale di Cosenza, nonché consigliere del medesimo ente.
1: Consigliere, e quindi qua siamo di preciso in via?
2: Siamo a Rennes in via Parigi 18.
1: Via Parigi, perché Parigi è anche vicino a chi ha inventato il Braille.
2: Louis Braille, l'inventore
1: della scrittura, esatto. Ogni anno si festeggia intorno al 21 febbraio. Bene, allora carissimo Marco, intanto tutti i nostri ascoltatori, quando vediamo un disabile abbiamo la curiosità di sapere perché è disabile, come è successo, quanta vista ha,
2: sì,
1: quello che fa. In genere lo facciamo tutti quanti, anche il presidente abbiamo intervistato l'altro giorno, Pietro, anche lui ci ha raccontato per esempio che lui ha avuto il problema, era muratore, gli è andato la calce negli occhi, eccetera. Invece a te com'è successo?
2: Io da piccolino, perché andavo a scuola all'asilo, e quando bisognava iniziare a leggere da distanza, da lavagna, oppure prendere appunti, lo facevo in modo errato, oppure vedevo davanti a me che c'era una figura, ma invece quella figura non c'era, e quindi andavo a tentativi.
1: Ecco.
2: Poi ho fatto delle visite approfondite sia qui a Cosenza ma soprattutto a Milano, e mi hanno riscontrato la retinite pigmentosa degenerativa, però fa parte anche di una complessa sindrome chiamata Bardet o Bardet.
1: Quindi questa sindrome ti porta prima o poi alla cecità assoluta?
2: Sì, la malattia è degenerativa, per fortuna al momento è stabile, però ci sono anche, io sono seguito a Milano all'ospedale San Paolo dall'equipe del dottor Colombo, sono stato ultimamente e mi hanno detto che c'è anche già una scoperta scientifica, una terapia genica per la retinite pigmentosa nello specifico.
1: Quindi per mantenere quello che si ha oppure per
2: mantenerlo, ma soprattutto per riacquistare qualcosa in più.
1: Beh, allora facciamo un applauso a questa nuova scoperta, speriamo che possa avvenire mentre tu sei ancora un ragazzo, quindi
2: io ho 28
1: anni, quindi insomma sei giovanissimo, si spera che possa avere tempo per riacquistare buona parte della vista.
2: Sì.
1: E invece nella vita tu che fai? Lavoro?
2: Io nella vita sono preso il corso di centralinista operatore non vedente all'Istituto dei Ciechi a Milano. Sono iscritto in graduatoria qui a Cosenza in attesa che esca qualche opportunità lavorativa. Però nella vita associativa mi sto distinguendo con l'Unione Ciechi,
1: certo,
2: perché sono partito da un semplice socio, ma facendo vari corsi di orientamento a mobilità, perché io abito in un paese dell'Alto Tirreno Cosentino che è Bonifati.
1: Ah, Bonifati, sì.
2: No. Prendo un pullman in autonomia, poi arrivo all'Unical, che è l'Università della Calabria. L'Unical,
1: sì.
2: Con il bastone arrivo a 4 miglia poi vengo in autonomia in associazione.
1: Tutto da solo?
2: Sì, da solo. Grazie a dei corsi fatti con degli operatori, Giovanni Visali e altri operatori nel campo dell'autonomia domestica e personale.
1: Quindi diciamo che l'Unione ha anche la voglia di rendere autonomi le persone.
2: Sì. Io adesso faccio parte anche di una società sportiva dilettantistica che è la ASD Olimpia Polisportiva.
1: Ecco, sì.
2: Ringrazio il direttore Giovanni Bilotti e DS e Kevin Garofalo e tutti gli altri miei compagni di squadra, che questo fine settimana andremo a svolgere le fasi iniziali della Coppa Italia di Torbal a Reggio Calabria.
1: A Reggio Calabria, perfetto. E quindi naturalmente siete iscritti con la FISPIC?
2: Sì, siamo associati alla FISPIC.
1: Che io insomma anche lì sono inserito come aiutante del presidente Di Girolamo, anche per
2: è stato anche qui di recente, perché qui in sezione stiamo cercando, grazie al centro sportivo che è sorto nell'area adiacente all'Unione Italiana Ciechi, in memoria e per un omaggio al nostro caro amico che purtroppo ci ha lasciato, Giuseppe Bilotti, quindi è un omaggio nei suoi confronti.
1: Sì, perché lui teneva molto all'autonomia dei non vedenti. Pino lo conosceva, perché anch'io una volta ero di questa sezione, continuerò ad esserlo.
2: Lo chiamiamo Pino, lui si chiamava Giuseppe ma per noi è sempre Pino.
1: Pino, nostro Pino che ormai ci manca da 4 anni,
2: penso. Dal 2018 da mancarci.
1: Sono passati già 6 anni, eppure sembra così.
2: E quindi però... stavo dicendo, stanno facendo dei corsi come corsi di tecnico di showdown che partirà nel mese di maggio, o come il corso di tecnico di Torbo che abbiamo appena terminato, sempre qui in Arrende, perché la FISPIC ci sta dando una grande mano e ci sta supportando, perché ha visto la realtà cosentina, rendese, e quindi molti corsi, se vi è la possibilità, li facciamo qui da noi,
1: perché ci sono le possibilità sia anche per come struttura di ambienti per dormire, oppure insomma
2: abbiamo sia dei palazzetti, quindi ringraziamo l'amministrazione comunale di Rende, ma abbiamo anche delle convenzioni con varie strutture alberghiere che ci permette di far alloggiare gli ospiti che vengono da noi. Un'idea molto importante, molto grande, che stiamo cercando di attuare, che speriamo di invitarvi di annaurare più presto, è un centro federale sportivo qui vicino da noi, dove far fare tutti gli sport paralimpici, dal judo allo showdown al torbal, proprio un centro all'avanguardia, un centro di formazione all'avanguardia,
1: e sicuramente ne parleremo insieme. Senti Marco, il tempo a disposizione è finito, però sicuramente nel futuro ci racconterai le cose che succedono qui a Cosenza.
2: Senz'altro, sarà un mio piacere, farà molto piacere in seguito di continuare questa chiacchierata con voi.
1: Bene, amici di Rivoli Disabilità Nacional Radio, Marco ci lascia, ma non ci lascerà qui, tornerà presto tra noi. A presto.
2: Senz'altro.

0: Il ballo di Beppe, un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di RVD e di Disabili International Radio, stiamo proseguendo nelle nostre interviste con lo Showdown e questa volta abbiamo un uomo della Sicilia. Buon uomo, si presenti.
2: Buongiorno a tutti, sono Finistrella Pietro.
1: Quindi non Finestrella, ma no, Finistrella. Finistrella Pietro, di che città sei?
2: Originario di Liposto, in provincia di Catania.
1: Liposto, ma quanto è lontano da Catania?
2: Ma una ventina di chilometri.
1: Liposto, ma è montagna o mare?
2: Mare.
1: Ah, quindi Liposto al mare. E praticamente la prima cosa che noi chiediamo ai nostri amici disabili, compreso me, è come mai hanno la disabilità, come è successo, perché i nostri radioascoltatori sono curiosi di sapere disabilità come sono avvenute, non per altro, per curiosità, giustamente la curiosità è maschio ma anche femmina soprattutto. E allora tu Pietro, come ti sei trovato nel vortice della disabilità in questo momento, che è successo?
2: Allora io ho avuto, mi sono diagnosticato alle 18 mesi,
1: quindi piccolo già?
2: Sì, un retinoblastoma bilaterale,
1: quindi un tumore alla retina.
2: Alla retina, sì.
1: Quindi ho operato quello, giustamente.
2: Ho operato quello, diciamo, con un po' di ritardo perché non abbiamo trovato, diciamo, i dottori
1: giusti, è il momento giusto, che è rimasta la cecità.
2: Sì.
1: Quindi tu non hai mai visto a questo punto?
2: No, fino all'età di 5 anni sì, perché...
1: Quindi ricordi i colori, qualcosa?
2: Sì, mi è rimasto tutto impresso. Sì.
1: Quindi anche tu come me in questo momento non vedi nero ma vedi quello che pensi, credo.
2: Sì, praticamente.
1: Se io dico qua vicino c'è una bionda con gli occhi azzurri, la immagini, no?
2: Sì.
1: Perfetto, no, purtroppo no. Mi dispiace, però diciamo che comunque tu hai studiato poi le scuole alimentari, che facciamo tutto quanti per ingrassare.
2: Sì, quello sì.
1: Le scuole medie, poi ti sei destreggiato in che cosa? Nelle superiori, cosa hai studiato?
2: Ho studiato informatica.
1: Ah, quindi sei uno che va bene per me. E adesso cosa? Lavori dove?
2: No, al momento sono in lista d'attesa.
1: Ah, quindi sei un ragazzo, ragazzo di pochi anni.
2: 28
1: Io ti faccio un po' più vecchio, però mi pare che c'è anche un figlio.
2: Sì.
1: Quindi vuol dire che sei felicemente sposato con una ragazza vedente o non vedente?
2: Non vedente.
1: Una ragazza non vedente che si chiama?
2: Irene,
1: ma anche lei gioca a Showdown?
2: Sì.
1: Allora dobbiamo fare anche lei in prima. Però la cosa peculiare di questa coppia è che hanno un bambino sveglissimo, vedente, vedentissimo, che non so, ha un'intelligenza superlativa. Pensate che mi ha venduto una conchiglia la volta scorsa e ha venduto conchiglia a tutti quanti noi disabili e non, ha venduto di tutto. Mi sa che tuo figlio farà un imprenditore.
2: Secondo me sì.
1: Perché adesso ha solo 5-6 anni, no?
2: 7 anni.
1: 7 anni, quindi fa la scuola alimentare, fa la seconda, legge.
2: Legge.
1: È stata una cosa prorompente questo. Come si chiama il bambino?
2: Nicolas.
1: È stata una cosa che mi ha turbato. Io anzi stavolta lo cercavo, ma chissà che mi vende stavolta. Invece fortunatamente il mio portafoglio è tranquillo perché non mi ha venduto niente.
2: No, la cosa bella è che siamo andati al mare la mattina.
1: Sì.
2: E fa papà, ora prendo queste conchiglie e le vendo ai giocatori di scena. Allora io ho detto, sì, va bene.
1: Tu l'hai detto così, tanto... magari lo fa ma non lo fa poi veramente.
2: Sono andato a ragionare, esco, mi raggiunge,
1: sì.
2: Ma guarda, ho fatto 5 euro, ma che fa? Vendo 3. Dopo un'altra partita viene e dico, c'ho 7 euro.
1: Pensa che il bello che le conchiglie le metteva anche nelle bustine, con un po' di sabbia. Io ancora ce l'ho conservata la conchiglia perché comunque è un cimelio giustamente di questo bambino. Quando sarà un grande dottore oppure un grande dico, io sono uno che ha acquistato una sua conchiglia spento. E comunque a parte, hai solo questo bambino?
2: Sì.
1: Ecco, quindi comunque ho visto che è un bambino veramente fantastico. Secondo me ti darà molti grattacapi nella vita.
2: Tanti.
1: Meno male che ancora non conosce le donne, perché quando le conoscerà per finire, mi sa che ti scapperà di casa.
2: Io sono contento, la mamma forse un po' meno.
1: Comunque, visto che ci sei, nella vita comunque coniugale mi pare che non avete problemi, siete una coppia molto affiatata e ho visto che.
2: Al momento sì.
1: Sicuramente sì. E, hai un sogno nel cassetto, a parte quello che magari di poter rivedere, oppure la macchina che si guida da solo perché non volete sapere dove andate dai vostri amici? Hai qualche sogno nel cassetto che vorresti si realizzasse?
2: Sogno nel cassetto, sì, qualcuno c'è, però dai, la cosa fondamentale al momento di crescere nel migliore dei modi mio figlio, di dargli l'educazione giusta, di stargli vicino quando ne avrà bisogno, ecco, di crescerlo nel migliore dei modi. Per ora questo, poi vediamo con gli altri sogni,
1: ecco, invece,
2: ad uno ad uno.
1: Invece a livello di gioco siamo quasi verso la finale, mi pare che sei nei primi quattro.
2: Sì.
1: Devi giocare per il terzo e quarto posto.
2: Terzo e quarto posto.
1: Bene, allora ti auguro di arrivare almeno terzo, così festeggeremo la tua coppola di la tua coppa di bronzo.
2: Grazie.
1: O la tua medaglia. Io ti ringrazio Pietro, è stato un piacere e ci vediamo nelle prossime volte.
3: A presto.
0: Disabili International Radio presenta
4: Bonjour, bonjour, bonjour, bonjour.
0: Il gallo di Simone.
4: Il gallo di Simone, il 14 maggio, buongiorno.
0: Sì. Con Simone.

Simone. Non sbagli mai se fai come Simone, tranquillo. Amici di Giuseppe, amici di Disabili International, oggi parleremo della camminata. Intanto buongiorno, ma non una camminata qualunque, la camminata yoga, tra poco ne parliamo. E andremo a guardare e dare un'occhiata anche all'almanacco a modo nostro, perché ogni tanto lo facciamo, così quando me la sento mi viene in mente di fare questa cosa qua. Buongiorno a tutti dagli studi Umbri di Monteleone d'Orvieto a Milano, Leroy, 24orenews.it, poi Roma, e poi c'è Giuseppe ovviamente, che ci ha dato lo spazio, almeno per questi minuti.

Siamo arrivati al 14 di maggio 2026, rigorosamente in onda in diretta. Ciao ragazzi, buongiorno. Oggi la giornata mondiale internazionale del digiuno di preghiera. Ecco, allora, digiuno di preghiera per la carità e per la pace nel mondo interregionale, quindi non significa soltanto cristiani, cattolici, praticanti, ma di tutte le religioni. Poi una persona può essere tranquillamente non religioso e agnostico e ok, va bene comunque. Buongiorno a tutti, rigorosamente in onda, dicevamo sulla nostra syndication, grazie all'emittente che ci tiene compagnia e alla quale noi abbiamo chiesto l'onda da Monteleone d'Orvieto a Milano, Leroy 24 ore news.it e poi Roma e Milano e Grosseto e quanti semo avrebbero detto a Roma, eh? Allora. Buongiorno a tutti, ciao Mattia, oggi è il tuo onomastico, oggi viene inaugurato il primo teatro stabile italiano, 1947, un teatro d'arte per tutti, quindi la prima appena dopo il dopoguerra, il periodo della rinascita, perché dopo le guerre c'è comunque la rinascita. Ecco, oggi nasce George Lucas, 1944, Mark Zuckerberg, 1984. Insomma, ragazzo giovane, anche più giovane di me, ha fatto veramente fare storia Zuckerberg, in qualche modo, comunque sia nelle comunicazioni, ha rivoluzionato sicuramente nel bene e nel male, questo è un dato di fatto, in base al nostro punto di vista, le relazioni sociali umane con oltre 1 miliardo di utenti nelle sue piattaforme. Oggi compie gli anni Valeria Marini, 1967, che ha fatto anche un salto nella casa del Grande Fratello, tra l'altro, tanto per dire, ecco. Tanti auguri! Allora, veramente, tanti tanti auguri. Se compie 59 anni la Valeria Nazionale. Oggi compie gli anni anche nel 1978 Elisa Doguet, una grande pallavolista. Quindi tanti tanti auguri. Amici miei, tra poco parliamo dei toys, non dei toy center, è un'altra cosa, ma degli smart toys. Quando eravate ragazzi, bambini, anzi più che altro, avete mai avuto un peluche? Che antichi! Adesso c'è il peluche smart, ovviamente, con l'intelligenza artificiale. I vostri figli ce l'hanno il peluche smart? Voi, da genitori, vorreste comprare un peluche smart ai vostri figli? Voi, da bambini. Se potendo tornare bambini, ecco, scegliereste di avere un peluche smart? Io devo dire forse. Tra poco andremo a scoprire di cosa parliamo. Tempo zero, every day, i due.

Il peluche con l'intelligenza artificiale vi ha fatto veramente scatenare. Allora, praticamente la maggioranza di voi ascoltatori assolutamente no, non se ne parla minimamente. Io sono ancora una mamma, dice Antonella, che legge ancora, come faceva mia mamma, le poesie, ma soprattutto le storie, le favole ai miei figli. Questo è veramente bellissimo. Allora, cioè, Simone, siamo veramente arrivati al punto di non ritorno. Secondo il mio punto di vista, questo gioco non dovrebbe né minimamente esistere in commercio. Ma lo è, cioè lo è perché di fatto in Giappone questo peluche con intelligenza artificiale già c'è ed è disponibile. Quindi potrebbe arrivare anche in Italia? Chi lo sa. C'è però, dicevamo, un punto a favore dell'intelligenza artificiale. I bambini sono molto più influenzati dagli adulti. Un giocattolo intelligente può orientare i gusti, ad esempio, cioè influenzare i comportamenti, creare dipendenze emotive. Gli esperti parlano di un rischio diretto di manipolazione attraverso un oggetto a cui appunto il bambino è affezionato. Il problema non è che questi giocattoli esistono, ma come vengono usati. Possono anche essere utili, ad esempio, per apprendere o magari anche avere momenti di inclusione. Potenzialmente il peluche può insegnare anche delle lingue, comunque, no, al bambino. Però c'è il genitore che lo può fare. Cioè, ecco, è un minimo punto a favore di questo high-tech, però anche no. Non devono sostituire le relazioni umane, servono sempre, secondo l'articolo, per la supervisione di un adulto. Servono regole più chiare, sicuramente, sotto questo punto di vista. Allora, non siamo in tempo zero entourage, però c'è uno psichiatra che ci scrive: Ciao Simone, sono Fabio. Attenzione, veramente hai spiegato perfettamente quello che accade. Il problema è la relazione che poi alla fine i bambini hanno, ma anche gli adulti. Perché dovreste vedere, dice il nostro ascoltatore, quante volte andando a cena fuori con la mia famiglia, i bambini hanno lo schermo appiccicato alla faccia e i loro genitori o gli adulti non interagiscono quasi per niente col bambino. Prima almeno c'era qualcosa da colorare, ora c'è lo schermo. Eh sì, è vero, io non sono genitore, però di fatto questo succede. Poi un altro ascoltatore, c'è Franco, non ho nessuna competenza in merito, però si capisce a occhio nudo che questi tipi di tecnologia andranno a fare del male sicuramente ai nostri ragazzi, che diventeranno poi il futuro della nostra vita. C'è Filiberto che scrive: Forse potrebbe avere un punto a favore, magari perché se dovesse avere il bambino bisogno, che ne so, la notte si sveglia o quant'altro, può fare da baby monitor, però baby monitor c'è, volendo. Quindi diciamo che probabilmente bisognerebbe regolamentare e capire meglio. Ecco, questo è un prototipo che è disponibile in Giappone e staremo un po' a vedere.

Lasciamo l'intelligenza artificiale, lasciamola quindi al suo posto, diciamo, tra virgolette, perché cambiamo completamente argomento. Cambiamo completamente argomento perché lasciando stare il discorso dell'intelligenza artificiale e avendo capito tra l'altro che gli esperti parlano di un rischio diretto, di manipolazione attraverso appunto un oggetto a cui il bambino è assolutamente legato, quindi di questo purtroppo è un dato di fatto. Dicevamo. Cambiamo completamente argomento, andiamo su Gazzetta, dove appunto si parla dello yoga, cioè, ma non dello yoga come lo conosciamo. Quanti di voi fanno yoga perché magari fa bene, perché comunque te l'ha consigliato un amico, l'amica, lo fa un familiare, anche per darti una garmata, magari potrebbe essere un'idea. Ma la camminata come yoga, avete capito perfettamente. Camminare lo sappiamo fa bene e perché non camminare la camminata yoga? Questa sta prendendo veramente piede ormai in maniera assolutamente esponenziale, una disciplina che unisce i benefici della camminata e quella della respirazione consapevole e di alcune posizioni tipiche dello yoga. Allora, non si tratta semplicemente di una camminata come abbiamo detto, ma di una camminata consapevole in cui il ritmo del passo viene sincronizzato con il respiro. L'obiettivo è trasformare un gesto quotidiano, quindi la camminata e ovviamente respirare a livello automatico, in un esercizio di meditazione, quindi di grande dinamicità. La sincronizzazione del respiro e del passo si ispira per il certo numero di passi e si ispira per un altro numero. Ad esempio, in quattro passi, espiri, quattro passi, espiri. C'è anche però la consapevolezza perché particolarmente attendibile viene dalla sua postura, quindi l'appoggio del piede e il coinvolgimento del core ladorm, cioè l'interazione durante la pausa in un momento di semplici della camminata si possono seguire posizioni yoga in piedi, come ad esempio quella del guerriero, per migliorare ad esempio l'equilibrio e la flessibilità, la riduzione dello stress, perché la combinazione quindi di aria aperta e respirazione profonda, consapevole, abbassa, ragazzi miei, il livello di cortisolo. È un ottimo allenamento anche aerobico a basso impatto, adatto a tutte le età. Coinvolge non soltanto le gambe, ma anche le braccia, spalle, addominali, grazie alla postura corretta. La respirazione ritmica migliora la capacità polmonare e quindi l'ossigenazione dei tessuti. E l'articolo suggerisce di provare una soluzione ideale per chi non ama la staticità dello yoga, ma quello tradizionale e quindi quello della palestra piuttosto che in altri luoghi, ma chi vuole massimizzare il tempo passando appunto all'aperto un modo diverso del benessere, continuando a camminare, ma fai anche però lo yoga. È una disciplina accessibile che permette di staccare la spina e sicuramente anche di rigenerare corpo, anima, ma anche il bisogno di attrezzare di addrezzare a livello particolare, no? Cioè, se non altro è la possibilità di riuscire a capire la motivazione per la quale magari si fanno determinate cose, o magari determinate, diciamo, discipline, situazioni. La situa, ecco, la situa.

0: Signori miei, cammina, che te passa? E andrà tutto bene. Grazie per i vostri messaggi e la vostra partecipazione. Vi auguro buon weekend, come ci sentiamo il prossimo martedì, ovviamente. Sempre qua, fino a quest'ora. Adesso torno a dare la linea al nostro Giuseppe e alla sua comitiva, l'allegra banda di Giuseppe Cesena. A martedì mattina, ragazzi, buon weekend con il Gallo di Simone. È tutto.
1: Sta per andare in onda Artisti. Dalla passione all'ossessione, per vivere di quell'applauso, con Stefano Manenti.
2: Buongiorno, oggi domenica 10 maggio 2026, Artisti di Stefano Manenti, oggi farà ascoltare le canzoni di della Steve Rogers Band, vecchio gruppo di Vasco Rossi. Ma prima di dare linea al conduttore, ascoltiamoci questo.

0: ritornati in diretta, ora linea al conduttore.
1: Buongiorno a tutti gli amici di Danto Radio, artisti di Stefano Manetti.

Non ricordo più a che numero di puntata siamo arrivati, ma siamo alla 33, 33, 23, 23, dica 23 come il dottore, no? Quando ti dice, ti ascolta la schiena, dica il 23, 23, che a Roma nella Cabala vuol dire tutto, un numero. Che quando giochi a tombola aspetti sempre tuo zio, no? Che dici 23 e lui ti parte e ti dice buh, buh, buh. Vabbè, e quindi niente, un bel numero importantissimo. Oggi la Steve Rogers Band, che diciamo che è stato un fenomeno musicale importante innanzitutto. Per aver condiviso il palco per molti anni con Vasco Rossi, essendo poi il suo gruppo ufficiale, ma poi insomma hanno avuto anche questo momento da solisti e quindi niente, insomma, loro hanno all'attivo un paio di album, hanno venduto oltre 100.000 copie, per diciamo la loro possibilità, ma comunque noi li ricordiamo molto molto volentieri, come ricordiamo molto molto volentieri il numero magico di Tanto Radio. Non fate come l'altra volta, che capito che mi avete lasciato solo due messaggi solo alla fine. Quindi 392 4597 945, lo ripeto, 392 4597 945. Il mio ringraziamento va innanzitutto al mio regista Antonello Santoni e alla regina di Danto Radio, Daniela Pecchia. E allora andiamo a ascoltare subito le canzoni della Steve Rogers Band e Massimo Riva.

0: State ascoltando Artisti.
1: Questo brano io credo che possa essere riassunto da tre ingredienti fondamentali: la sfrontatezza, che è proprio la voglia di rompere gli schemi sociali, la libertà sessuale, che è un approccio diretto privo di sovrastrutture e ipocrisie, e la leggerezza, l'invito a lasciarsi andare e a non prendersi troppo sul serio. Non so se a voi ricorda qualcosa, ma questo stile proprio rock and roll anni 80 è proprio sullo stile di Vasco Rossi. Insomma, ecco, questa canzone lui non l'ha mai cantata, ma come se l'avesse in qualche modo già cantata o scritta, insomma. Quindi musicalmente il pezzo è veramente un rock incalzante, è dominato da il giro di basso e delle chitarre elettriche molto graffianti, no? E quindi l'ha resa proprio, grazie a questo, un tormentone veramente intramontabile, che ancora ce lo ricordiamo. Bene, quindi allora, non abbiamo messaggi, naturalmente, perché te pare, la vita deve essere in salita. 392-4597-945, lo ripeto, 392-4597-945, il numero magico di Danto Radio per mandare i vostri messaggi. Che ne pensate della musica della Steve Rogers Band? E magari se avete qualche richiesta sulla Steve Rogers Band, il nostro regista Antonello farà di tutto per accontentarvi. Adesso ascoltiamo il prossimo brano.

0: State ascoltando Artisti con Stefano Manenti.
1: Era l'anno 1989, Festival di Sanremo, dopo il super successo di Alzati la Gonna, la Steve Rogers Band appunto si presenta al Festival di Sanremo e ahimè vengono eliminati subito dopo la prima sera. Uno di noi è una canzone proprio sulla resilienza e sulla solidarietà umana. Racconta che nonostante le difficoltà, il sentirsi a volte al fondo, quante volte ci sentiamo proprio, diciamo che l'abbiamo raschiato, facciamo tutti parte di una stessa ricerca di senso, spinti dalla voglia di essere più forti e di urlare al mondo la nostra presenza. Questa è una canzone che a me è piaciuta tantissimo. Messaggino!
2: Ma ragazzi, buon pomeriggio a tutti. Saluto Daniele Antonello, te saluto caro Stefano. Auguri a tutte le mamme e una buona domenica. Sì, in effetti hai ragione Stefano. La leggerezza è vero e ricorda proprio lo stile di Vasco Rossi che rompe gli schemi, no? Quindi viva il rompere gli schemi e la leggerezza. Bene, allora un salutone a tutti e complimenti per questo gruppo che non conoscevo prima di ora e per questo meraviglioso brano. Ciao a tutti da Iole.
1: Ciao Iolissima, pensa un po', avevo detto fuori onda, dico nemmeno più Iole mi scrive, visto? Invece mi hai smentito e quindi ti ringrazio. Beh, sì, la Steve Rogers Band è chiaro che probabilmente forse tu manco eri nata quando sono usciti, quindi mi fa piacere che poi questa trasmissione possa anche aiutare i nostri amici di Danto Radio e di Artisti, insomma, anche a rispolverare, se non a conoscere per la prima volta quelli che hanno fatto comunque la musica italiana. 392 4597 945, lo ripeto, 392 4597 945, e chiedo cortesemente al mio grande regista Antonello Santoni di proseguire con la nostra playlist.

solo vorrei che ci pensassi un po'. Hai già deciso di me cosa farai? Non sei più decisa, decisa più che mai. Ma che non ci riesco a dire no.

0: sono guai.
1: State ascoltando Artisti.
2: Bambolina è proprio un grido rock contro l'apatia e le apparenze. È l'invito a smettere di comportarsi come manichini senza anima per riscoprire la passione, il dolore e la vita reale, anche a costo di perdere la propria perfezione, tra virgolette, esteriore. Io questo brano lo ricordo veramente come, cioè veramente una ballata proprio alla Vasco Rossi, e che comunque comprai addirittura anche il 45 giri, perché non solo comprai la cassetta, stranamente comprai la cassetta, io sempre amante dei vinili, ma comprai il 45 giri, che ancora lo custodisco con estrema gelosia. Stiamo parlando della mia adolescenza, quindi stiamo parlando, cioè, proprio di una vita fa, ecco. Quindi, naturalmente, non chiedo alla regia se ci sono messaggi, perché figurati, mi dovessi mandare.
3: Allora, per me Uno di Noi, oltre a ciò che ha detto Stefano, rappresenta anche un senso di responsabilità che abbiamo con noi stessi e nei confronti degli altri, quindi gli uni con gli altri. Anche in questo l'ho interpretata. Questo. Un salutone a tutti e ai prossimi brani. Sono qui in ascolto.
2: Hai capito? Sono stato smentito, ma allora il programma è tra me e Iole, quindi bello, una sorta di Stefano versus Iole. Quindi, vabbè, dico, sempre importante un ascoltatore che nulla, quindi, ma l'importante è comunicare questa mia gioia, appunto, di parlare di un gruppo decisamente sottovalutato, ma che purtroppo non è durato tantissimo, anche se so che loro ancora sono in attività. 392 4597 945, lo ripeto, 392 4597 945. Regia, avanti col prossimo brano.

0: State ascoltando Artisti con Stefano Manenti.
1: Sono donne di meglio non c'è. Il brano riflette perfettamente il periodo d'oro della band dopo il distacco da Vasco, che poi mo dovrebbero ancora spiegare che gli ha detto il cervello. Un momento in cui Massimo Riva e soci cavalcano l'onda del successo pop rock, puntando su testi che parlassero direttamente ai giovani dell'epoca, tra amori complicati e voglia di divertirsi. In breve, Sono donne è un omaggio alla complessità e alla forza d'attrazione delle donne, viste come creature indispensabili ma spesso incomprensibili per il genere maschile. Però questo è un bel brano, insomma, molto vaschiano, ma giustamente e ci sta tutto, quindi. Allora, io probabilmente c'è un messaggino.
2: Sì, sì, è vero. Pure mi ricorda una delle ballate di Vasco, in stile Vasco, il brano Bambolina, Stefano, che è bellissimo. Quello, e io l'ho interpretato anche, non so perché, oltre che quello che dici di uscire dall'apatia, no? In maniera anche romantica. Non so, mi è venuta questa cosa.
1: Assolutamente sì, Iole, hai perfettamente ragione, ci sta tutto, quindi mi piace molto come tua osservazione, sono molto molto d'accordo. E a questo punto 392-4597-945, ripeto,
3: buongiorno, 392. Buona domenica, buona festa di tutte le mamme e un caro saluto appunto a te Stefano, come a Anto e alla nostra principessa Dani. E oggi ho fatto un po' una cosa diversa, dato che mio marito guarda la TV e mi sono messo gli auricolari per ascoltare almeno le canzoni e ciò che racconti tu, e ti do ragione. In effetti io non conosco questo gruppo, non ricordo se ho sentito al passato qualche canzone, mi sono nuove, ecco, ma mi piace molto come tu descrivi. Ecco, e allora vi auguro buon proseguimento e a risentirci. Un caro saluto da Donatella, ciao ciao.
1: Grazie Donatella, grazie, mi fa veramente molto piacere la tua possibilità di esserti collegata con noi, di aver messo le cuffiette ed ascoltare il mio programma. È bello sapere che ti sto proponendo un gruppo che non conosci, perché poi nella vita abbiamo sempre qualcosa da imparare. Quindi grazie per i tuoi commenti, sui miei commenti, quindi per il tuo commento sui miei commenti. Grazie, grazie di cuore. E ripeto, 392-4597-945, 392-4597-945, il numero magico di Danto Radio per mettervi in collegamento con Artisti di Stefano Manenti. Andiamo avanti con la playlist, vai regia!

0: State ascoltando Artisti.
1: Amen, la tua donna mi fa impazzire, che è il sottotitolo. È un brano decisamente particolare, non so se sarete d'accordo con me, perché sotto certi aspetti è meno spavaldo. Dalla voce poi di Massimo Riva, che è sempre stato uno molto sesso, droga e rock and roll. Sembra quasi manifestare, no? Un lato della sua personalità. Sembra quasi un grido di fratellanza rock, una canzone che sotto certi aspetti sembra voler dire: ehi uomo, datti una svegliata, no? Non farti fregare dal gioco, resta te stesso anche se fa male. Quindi, almeno io la interpreto così. E tra l'altro so che è un brano molto amato dai fan storici della Steve Rogers Band, sì, Band. Steve Rogers Band è fantastico, proprio Bang, proprio che spara, proprio perché appunto mostra questo lato più umano di questo cantante che si chiama Massimo Riva. A me piace molto, mi piace. Quindi, e poi è anche bello dire, amen, la tua donna mi fa impazzire, quindi, come no, ci sta. Anzi, io chiederei alla regia se volesse intervenire anche per un saluto, perché queste incursioni, no, perché lui si diverte, perché mi fa ridere, che mi dice le cose in cuffia che voi non sentite, no? Dice anche per un saluto, ciao, capito? Quindi anche stavo pensando, no? Anche se io, innanzitutto, regia, ti vuoi palesare? Entra, regia, entra. Ecco.
2: Eccoci qua, buongiorno, anzi ribongiorno, buongiorno, buongiorno a
1: Ormai
2: tutti.
1: è pomeriggio, no?
2: Scusate, buon pomeriggio allora,
1: Buon
2: ecco.
1: pomeriggio. No, dico, ma vogliamo fare gli
2: Ecco,
1: auguri
2: a chi?
1: alla mamma di Balù?
2: Mamma di Balù, auguri! Grazie! Ha
1: Capito?
2: risposto, grazie.
1: Sì, ho sentito, penso che abbiamo sentito. Perché stavo pensando, no, nelle 3 ore di diretta precedenti che ho
2: Sì.
1: fatto con Saluti e Baci, però c'è anche un amore, che è quello per i nostri
2: Animali,
1: amici pelosi.
2: certo.
1: E quindi c'è un po', no, un discorso cioè, noi non siamo i padroni, no, dei nostri animali, perché noi non siamo padroni di nessuno,
2: Bravo,
1: assolutamente.
2: bravo.
1: Però questo fatto di prenderci cura, e nello stesso tempo di questi nostri amici pelosi che si prendono cura di noi e ce lo dimostrano con il loro affetto, secondo me dovremmo, visto che oggi è la festa della mamma, estendere questo augurio anche alle mamme, in questo caso alla mamma di Balù, e
2: E di Balù. Ecco,
1: quindi della principessa di Tantoradio. Quindi, così. Evviva, evviva. Ecco,
2: auguri, Dani! Bene,
1: quindi.
2: bene,
1: Senti, come sto andando, regia? No,
2: bene. A piedi o in macchina? No, tu sei
1: io sto seduto.
2: Anch'io, anche io. Voglio ricordare una cosa.
1: Cosa?
2: 392 45 97 945. Ah, lo
1: Ma
2: volevo dire,
1: dai.
2: l'ho detto!
1: Eh sì, no, l'hai detto, hai fatto bene a dirlo. 395?
2: Che
1: Che
2: 395?
1: 395, ma che è? No, no,
2: Vedi, io quando entro in
1: sì,
2: diretta
1: vabbè.
2: ti confondo.
1: 395, proprio questa, no, è che tutta la mattina che sto dando numeri, no? Che
2: 392 45
1: 0597
2: 97 45.
1: 945, quindi.
2: Oh, beh, beh.
1: Vabbè. Guarda, paradossalmente conosco più il numero di Dantoradio e di Saluti e Baci che il numero di mio
2: Guarda,
1: figlio,
2: la
1: perché.
2: prossima canzone secondo me fa il caso nostro.
1: Ah sì?
2: Sì, tanto è lo stesso.
1: Vabbè, ma tanto è lo stesso. Vai, grazie.

0: State ascoltando Artisti con Stefano Manenti.
1: Tanto è lo stesso l'inno di chi ha deciso di non combattere più contro i mulini a vento. È una canzone di accettazione ribelle. Accetto che il mondo sia imperfetto e che le persone siano complicate, ma proprio per questo mi prendo il diritto di fregarmene e di suonare il mio rock and roll. È un pezzo che a distanza di anni mantiene una freschezza incredibile, perché parla di un sentimento universale, quel momento in cui smetti di dare spiegazioni agli altri, che è una grande conquista, che è una grande conquista. So che abbiamo un messaggino.
2: Eh sì, infatti è vero, invita l'uomo a svegliarsi in certo senso. Comunque, bel brano anche questo, meraviglioso. Complimenti per questa band, caro Stefano.
1: Sì, sì, sicuramente no, non a questo, certo. No, anche perché l'avrebbe registrato prevedendo le mie parole, insomma, quindi non sappiamo se la nostra amica Iole abbia la palla di vetro, quindi chissà, magari vede e prevede il futuro, chissà, bah, ce lo dirà. Andiamo avanti, anche perché qui il tempo è tiranno, e andiamo avanti col prossimo brano.

0: State ascoltando Artisti.
1: Uno in più, una canzone sulla crisi di identità, è il brano perfetto per chi si sente stretto nelle etichette e cerca disperatamente di emergere dall'anonimato, rifiutando l'idea di essere solo un'altra faccia indistinta nella folla. Interessante notare come questo brano faccia da perfetto contraltare a uno di noi che abbiamo ascoltato poco prima. Se in quel caso l'appartenenza era vista come fratellanza, qui essere uno in più è vissuto quasi come una condanna alla mediocrità. Allora, cara regia, non so se ti vuoi palesare ancora una volta.
2: Ma ragazzi, Stefano, carissimo, purtroppo ahimè non ho la palla di vetro, mi dispiace, altrimenti prevederei il futuro di tutti. Purtroppo invece sono come tutti. Ahimè, va bene, un abbraccione a tutti.
1: Grazie, Iole.
3: Volevi che mi palesassi, eccomi qua.
1: Allora, ecco la regia che si palesa, perché ormai abbiamo finito il nostro tempo. Il prossimo brano si chiama C'è chi nasce donna ed è un omaggio alla complessità proprio dell'universo femminile. E ci lasciamo così. Io volevo ringraziarti per il tuo supporto, per la tua regia, per esserci sempre. Volevo ringraziare anche Daniela e la principessa di Tanto Radio e tutti gli amici che hanno avuto la gioia di ascoltare Artisti, Stefano, di Stefano Manenti.
3: Stefano, sì. Perdonami, la prossima canzone, che è l'ultima,
1: sì.
3: Ma se tu dovessi nascere donna,
1: sì, e non posso dire che farei.
3: Io lo sapevo.
1: Sarei molto lussuriosa.
3: Ecco, te pareva.
1: Beh, diciamo che cercherei di recuperare il tempo che ho perduto da uomo.
3: Ah, ecco.
1: Mi divertirei un po' di più, capito? Insomma, sarei un po' più generosa.
3: Ma quindi. Va, ma smettila! Ma cosa stai dicendo?
1: Ma è chiaro che... senz'altro, vedi... Al di là del fatto che io dica sciocchezze, ma chi mi conosce lo sa. Vedi, mi hai fatto una domanda proprio oggi, che è la festa della mamma.
3: Ecco.
1: E sicuramente se rinascessi donna, sicuramente vorrei diventare mamma.
3: Ecco, bello.
1: Sì. Anche se da papà a me pensa che mi chiamano il mammo, soprattutto quando Matteo era piccolino, no? Ma io le correggevo subito queste persone dicendo: io non sono un mammo, io sono un papà, che è una cosa uguale, no? Cioè, voler bene, amare, prendersi cura del proprio figlio non è solo una questione da mamma, è anche una questione da papà. Quindi i papà che si prendono cura dei propri figli non sono mammi, sono papà. Però da donna mi piacerebbe affrontare questa esperienza, perché io con la mia ex moglie ho vissuto, no, il suo essere mamma, la sua gravidanza.

0: degli zuccheri.
1: Certo.
0: Credo che è una sensazione che vorrei provare. Vabbè, non è possibile. Adesso ne faccio anche a meno, grazie.
1: Va bene, caro. Grazie, grazie, grazie.
0: Grazie, grazie a te, veramente.
1: Ma la classica frase che noi diciamo sempre, che tu dici sempre, prima di concludere.
0: Beh, diciamo che io amo la radio e
1: Noi
0: noi
1: ascoltiamo
0: ascoltiamo
1: Danto
0: tanto radio.
1: Radio.
0: A
1: Ciao!
0: domenica prossima, ciao, grazie.

0: Stefano Manenti ha presentato Artisti, dalla passione all'ossessione, per vivere di quell'applauso.
1: È il momento.

0: di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio, Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web Reggio Emilia, Radio Borrello, Radio Roma Live, Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera, dell'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104 e 9, in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica, 92.2, Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire, 94.9, 107, Radio R, 89.100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova, 94.300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea, 89.9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5, 104.7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, Radio Blinco Blanco, canale 15, digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Mille Cuori, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, Web Radio, www.rtaplanet.eu.
1: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Ciechi. E allora questa è Laura in Basta.

Siamo sempre qui, vi ricordiamo anche il nostro numero di telefono 320 19 78 490, 320 19 78 490. Adesso abbiamo un brano che andò un po' di anni fa, sono i Ladri di Biciclette in Ladri di Biciclette.

0: di eroi senza gloria.
1: Sono tutti alti, ricchi e snelli,
0: tranne io, che sono Paolo Belli.

che portiamo non è una novità. Noi rubiamo le bici giù in città. Arrestati mai, ma abbiamo guai seri con polizia.

E beh, se vi rubano la bicicletta, voi ci credete che potrebbe ritornare? Magari no, proprio magari non ci si crede ai miracoli. Non credo nei miracoli. Laura Bono qui a Disabili International Radio. Siamo quasi verso la fine della trasmissione. 320 19 78 490. 320 19 78 490. Non credo nei miracoli.

0: se potessi tu sorprendermi.
1: I latini dicevano errare humanum est, ma perseverare è fatale, fatalicum, ma chissà. Però chi è che non sbaglia? Chi è che non... Come diceva qualcuno, diceva quel signore là che da 2000 anni che è con noi, dice, chi è senza peccato scagli la prima pietra. Vabbè, comunque, questo giusto per introdurre il brano di Laura Pausini, Il mio sbaglio più grande. Bene, 320 19 78 490, siamo verso la fine della trasmissione, ma ancora abbiamo qualche brano da mandarvi. Tutti i brani, in questo momento tutti italiani, almeno in martedì e giovedì ci consoliamo con brani italiani di altri tempi.

Certo che ormai le canzoni d'amore sono tantissime, dove c'è la parola amore, se andiamo a vedere, veramente sono tante, tante, tante, tante. Però ce n'è una molto antica delle orme che si chiama appunto Canzone d'amore. E allora l'ascoltiamo.

Abbiamo così ascoltato Canzone d'amore e adesso abbiamo un brano che si parla di una donna. Il brano è delle Vibrazioni e il brano si intitola Angelica.

Era così Angelica. E adesso abbiamo un brano che dice che senza di me ti pentirai. È vero, ed è Leda Battisti, Senza di me ti pentirai. Questo è l'ultimo brano di oggi, dopo partirà naturalmente la sigla. Allora, Leda Battisti, Senza di me ti pentirai. A domani, ciao ciao dal vostro Cecantibus, perché dopo parte la sigla vi rifarò nuovamente i saluti.

0: May.
1: Avete ascoltato? Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
2: Non è mai troppo presto.
1: Con Giuseppe Cesena.
3: Eh sì, la settimana sta volgendo alla fine, oggi è giovedì, avremo domani l'appuntamento, però oggi per oggi ci lasciamo qui, ci lasciamo con tutte le nostre belle esperienze che abbiamo vissuto in questa mattinata di giovedì e torneremo domani sempre alle 4.30, sempre su Disabili International Radio, sempre con il vostro Cecantibus Giuseppe Cesena, 320 1978 490, 320 1978 490.

0: Suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.
1: 14 maggio 2026 è giovedì, la Chiesa ricorda San Mattia Apostolo e i Santi Vittore e Corona. La luna è calante e il proverbio del giorno «uomo avvisato, mezzo salvato» segnala che quando si ha la fortuna di essere messi in guardia dai rischi che si corrono è più semplice evitarne le conseguenze. Con il sito accadeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 1004, tra violente proteste popolari, a Pavia Enrico II cingeva la corona del Regno d'Italia dopo aver sconfitto Arduino di Ivrea. Nel 1796, il medico inglese Edward Jenner effettuava la prima vaccinazione contro il vaiolo. Nel 1931, all'ingresso

del Teatro Comunale di Bologna, il direttore d'orchestra Arturo Toscanini veniva schiaffeggiato da una camicia nera per avere rifiutato di eseguire Giovinezza, l'inno del partito fascista. Nel 1939 la peruviana Lina Vanessa Medina diventava mamma all'età di 5 anni e 7 mesi, stabilendo il primato del più giovane caso di maternità umana la cui veridicità sia stata confermata dalla comunità scientifica. E nel 1947 si inaugurava a Milano il Piccolo Teatro, fondato e diretto da Paolo Grassi e Giorgio Streller. Era il primo teatro stabile ed ente comunale di prosa in Italia. Nel 1973 la NASA lanciava in orbita lo Skylab, il primo laboratorio e stazione spaziale. Nel 1993 un'autobomba esplodeva in via Fauro a Roma. Obiettivo era il giornalista Maurizio Costanzo, di ritorno dal teatro Parioli, passato un istante prima della deflagrazione. Nel 1998 i cantanti Mina e Adriano Celentano pubblicavano Mina Celentano, il loro primo album in coppia, divenuto uno dei più venduti nella storia della discografia italiana. Nel 2003, cerimonia di posa per la prima pietra del MOSE, la struttura per difendere Venezia dall'acqua alta. E nel 2012 l'Università di Stanford annunciava che il gruppo di Daniel Palanker aveva messo a punto un occhio bionico capace di restituire capacità visiva agli affetti da retinite pigmentosa o da degenerazione maculare. Sono nati il 14 maggio. Nel 1928 Ernesto Che Guevara, che stando a recenti rivelazioni sarebbe nato oggi, un mese prima della data ufficiale del 14 giugno. Nel 1950 il compositore e arrangiatore Celso Valli, nel 1952 l'attore e doppiatore Roberto Chevalier e il regista Robert Zemeckis. Nascevano oggi anche la giurista Marta Cartabia, nel 1963, il personaggio TV Valeria Marini, nel 1967, le attrici Kate Blanchett, nel 1969, Valentina Lodovini, nel 1978, e Nicoletta Romanoff, nel 1979, e l'attrice e cantante Sofia Scalia, dei Me Contro Te, nata in questo giorno nel 1997. Ultima segnalazione per il 14 maggio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

La voce della Valbellura. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

0: world like.
1: Riveduto e corretto, va ora in onda lo Shadows Light, lo show radiofonico che da soli non vi lascia mai. In studio i Senza Radio, e tu lo sai. A parlar di in questo di esatto che dista altri 7 di dal di in cui ci siamo sentiti l'ultima volta, ecco che ritorna lo Shadows Light. Ben trovati amici, come state? Oggi puntata nuova di Shadows Light che cerca di parlare di quegli strani effetti che ci rendono consumatori dei prodotti che ci vengono offerti dalla pubblicità. Come si fa? Come cos'è la pubblicità vincente, quella che, ecco, ci rende consumatori, ci invoglia a comprare? Su che cosa gioca? Ci sono degli effetti, c'è la psicologia dietro. Andremo a vedere su

0: quali stuzzicherie insomma stimolano i nostri sensi e anche la nostra psiche per poter far sì che noi amiamo qualcosa di cui forse non abbiamo neanche bisogno. Ecco, questo è quello di cui cercheremo di parlare oggi qui a Shadows Light, e lo faremo così, l'avremmo fatto in coppia con l'Andreone Lombardo, che ringraziamo, salutiamo, abbracciamo. Non ci vediamo con l'Andreone Lombardo da tempo immemore, questo non va bene. Ed ecco, lo faremo con l'Andreone Lombardo assente, ecco. E quindi questo Shadows Light sarà condotto da me medesimo, che sono Angelo Franzone. E insieme con l'Andreone Lombardo siamo in Senza Radio. In questo caso oserei dire che sono il Senza Radio, o comunque un pezzo dei Senza Radio, e l'altro pezzo è lì che ci ascolta da lontano. E allora, prima di iniziare tutto, io direi che è giunto il momento di ascoltare la nostra sigla. E allora, vai!
1: Vai, sì!

Eccoci allora, noi siamo i Senza Radio e questa è Shadows Light, la puntata che ogni settimana vi tiene compagnia con la grande musica del presente, del passato, del futuro e ovviamente con i nostri argomenti in cui cerchiamo di parlare di tutto, poi alla fine non parliamo di niente, prendiamo un qualcosa, lo mettiamo in luce e ridiamo tutti quanti assieme delle ombre che questa cosa crea. È una magia, Shadows Light funziona così, è una magia. Oggi pensavamo di parlarvi di quelle strane cose che ci portano, per esempio, a definire una campagna pubblicitaria di successo perché funziona, perché fa vendere tanto prodotto alla gente. Ma su cosa si basa? Cosa c'è nel profondo di quella campagna pubblicitaria perché funziona? Perché c'è dietro la psicologia che ci offre tante spiegazioni. E molto spesso il fatto che, per esempio, il nostro cervello, per economizzare tutte le informazioni che ci troviamo a gestire durante il giorno, prende delle scappatoie. Mica noi lo sappiamo, è il cervello che prende le scappatoie, noi non ne siamo abbastanza consapevoli di questo. E questa serie di scappatoie permettono al nostro cervello di scatenare alcuni effetti interessanti che sono stati studiati dalla psicologia. Ne vedremo qualcuno e vedremo se quell'effetto lo abbiamo comunque, lo abbiamo in qualche modo, lo ritroviamo in quelle che poi sono le nostre scelte. Io, per esempio, quando sento il tunz tunz mi viene di muovermi. Voi no? Sarà effetto della musica? E allora aumentiamo il volume, perché questo è Duro.

0: La musica mi piace.
1: For me.
0: Shadows Light lo ascolto. I senza radio. Mi
2: sento.

E mica è tonto. E mica so tonto. Non mi faccio fregare mica dalla pubblicità. J Balvin, DJ Snake, Ryan Castro, insomma tantissimi per questo brano che si intitola Tonto. Invece prima ancora avete ascoltato Duro di Kikalef. E qui è il momento di ritornare in noi, no? È il momento di così rientrare nei ranghi, perché abbiamo ascoltato il momento Tunz Tunz di Shadows Light ed ora cerchiamo di capire come ci prendono in giro, o comunque come sfruttano il nostro cervello per poter aumentare le vendite, perché è così, è così. Ci sono delle cose, degli studi psicologici che si servono appunto del fatto che il nostro cervello durante la giornata cerca le scorciatoie e noi non ce ne accorgiamo, e a volte in queste scorciatoie si sbaglia anche, e allora questi fatti, questi effetti psicologici che adesso andremo a vedere, diciamo sono stati oggetto delle campagne pubblicitarie per vendere di più. E voi direte: se ma a me non mi fregano, mica so tonto, mica tonto. E invece ci fregano, ragazzi, così aumentano le vendite, migliorano le vendite, e per esempio servendosi di un effetto chiamato effetto Barnum. Che mai sarà questo effetto Barnum? Un circo? Il circo Barnum? No, è qualcosa che praticamente noi, è come quando leggiamo l'oroscopo, no? Leggiamo l'oroscopo e subito il nostro cervello dice: ma guarda, è proprio vero, è quello che mi sta succedendo, incredibile. E allora crediamo agli oroscopi, no? E ancora una volta il cervello che ci inganna, perché non è vero che stiamo leggendo quello che sta succedendo a noi in particolare. In questo caso noi siamo vittima dell'effetto Barnum. Perché? Perché leggiamo alcune descrizioni che sembrano adattarsi perfettamente a quanto di noi sappiamo, e poi invece se le analizziamo bene, poi le cose invece cambiano, e quindi notiamo che non sono altro che descrizioni generiche, vaghe e poco precise. Però il nostro cervello che fa? Va subito lì, va subito al punto.

0: e un pezzone da aperitivo col vostro spritz. Oh yeah, Magnetic, e questo è il titolo di questo brano. Prima abbiamo ascoltato le bambole di Pezza con Porno, e ora è l'ora di vedere questi effetti strani che ci portano così ad essere, come dire, vittima di alcune situazioni pubblicitarie che magari, ecco, non vorremmo, ma invece ci sono. Abbiamo visto l'effetto Barnum. Questo effetto si manifesta quando, per esempio, leggiamo una qualsiasi descrizione generale. L'esempio tipico è quello dell'oroscopo, in cui le descrizioni generali sembrano essere calate proprio su di noi, ed allora a quel punto noi cominciamo a credere appunto agli oroscopi, proprio perché, per esempio, se vi dicono che a inizio settimana vi sentite più attivi tipo lunedì, martedì, e poi da mercoledì in poi questa cosa cominciate a sentire un po' di stanchezza, ma è una cosa assolutamente normale che capita a milioni di persone. È chiaro che dopo il fine settimana magari lunedì e martedì siamo più reattivi e poi inizia un po' la stanca, no? E quindi ma noi crediamo che invece quell'oroscopo sia calato su misura per noi. Ecco l'effetto Barnum. Poi ce n'è un altro, si chiama effetto ancoraggio, molto utilizzato dalle campagne pubblicitarie, perché immaginate di fare shopping durante i saldi e di notare un cappotto che vi piace. Trovate due etichette in cui compare in una un prezzo molto alto e sull'altra un prezzo molto più basso, che poi sarebbe il prezzo attuale. Che cosa fate senza pensarci due volte? Ho trovato l'occasione della mia vita e compro il cappotto. Il primo prezzo è servito da ancora. Quindi voi avete fatto riferimento a quel prezzo per pensare che fosse un affarone, leggendo il secondo prezzo più alto. Hai capito? Questi della pubblicità, come se le studiano tutte, ragazzi. Dobbiamo stare attenti anche a questo. Ma mica voi avete mai preso qualche tranfata? Ditecelo al 333-3831-587. Noi pochissimi secondi e torniamo con la seconda parte di Shadows Light, lo show radiofonico che non si ferma mai. A tra pochissimo. Shadows Light.
1: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. La Russia ha attaccato in modo duro e intenso Kiev nella notte con il lancio di droni e missili balistici. Alla fine della tre giorni di cessate il fuoco, molte le esplosioni avvertite nella capitale ucraina. Dopo l'attacco contro una base UNFIL con soldati italiani, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha sentito il suo omologo israeliano Herzog. Mattarella ha definito inaccettabili gli attacchi e sottolineato la necessità del rispetto del diritto della navigazione nelle acque internazionali. Un'ottantina di persone a bordo di una nave da crociera ancora nel porto di Bordeaux lamenta sintomi gastrointestinali, lo ha reso noto l'Agenzia regionale di sanità francese in una conferenza stampa. Circa 80 le persone colpite. Sonia Bottacchiari e i suoi due figli di 14 e 16 anni sono stati ritrovati in buone condizioni di salute dai carabinieri. Lo comunica in una nota la procuratrice di Piacenza, che spiega che i ragazzi si sono allontanati volontariamente insieme alla madre. Lo sport: nel calcio e l'Inter a conquistare la Coppa Italia 2025-26 battendo 2-0 la Lazio allo Stadio Olimpico di Roma. Nel tennis Luciano Darderi si prende una clamorosa semifinale agli internazionali d'Italia. L'azzurro ha battuto ai quarti lo spagnolo Jodar in 3 set. Per ora è tutto, a più tardi.
2: Stai ascoltando Shadows Light. Niente di serio, come senza radio.

Io volevo sapere se ascolti Shadows Light, volevo sapere ogni quanto l'ascolti. Eccola, Madame con Marrakesh, appunto, voleva capire, vuole capire tante cose. A me basta solo capire se voi ascoltate Shadows Light. E allora, se lo fate, non vi costa nulla, basta mandarci un messaggino e scriverci al 333 3831 587. Io ascolto Shadows Light, no? Potete anche mandarci un vocale, potete farla più svelta la cosa, registrate io ascolto Shadows Light, 333 3831 587. Noi siamo qui a disquisire, a discutere, a parlare di quelle strane cose che avvengono anche nella pubblicità, che si serve di alcuni trucchi che la nostra mente attua a nostra insaputa e quindi cerca le scorciatoie che poi sono state studiate, come per esempio l'effetto ancoraggio. Ne abbiamo parlato poc'anzi, il fatto che magari in un capo di abbigliamento, in un'altra qualsiasi altra cosa, in un negozio, noi vediamo due cartellini con i prezzi, uno maggiore e l'altro minore. Allora subito la nostra mente ci porta a fare il confronto, no? E quindi ovviamente, trovando due prezzi di cui uno più basso dell'altro, cominciamo a pensare che abbiamo fatto un grande affare, cioè nel senso, siamo di fronte a un grande affare, quindi compriamo quel prodotto senza chiederci se poi il prezzo più basso è veramente un prezzo conveniente oppure è il prezzo normale di quel capo di abbigliamento o di quell'oggetto che stiamo andando a comprare. Questo è l'effetto ancoraggio. Abbiamo visto anche l'effetto Barnum e ce ne sono anche altri. Fra poco vi diremo dell'effetto ultimo di attribuzione, ma intanto è arrivato il momento di ascoltare il nuovo brano di Salvo Buono dal titolo Ho imparato a volare. Alziamo il volume e impariamo a volare anche noi. Vai Salvo!

0: La musica mi piace.
1: Dance for me.
0: Shadows Light lo ascolto. I senza radio li sento.
1: No matter what.

Runway, Lady Gaga e Doechi qui per questo brano che tra l'altro fa anche da colonna sonora quello che è il sequel, o comunque il secondo film, Il Diavolo Veste Prada 2, che secondo alcuni rumors, ho sentito delle persone che sono andate a vederlo e che hanno, come dire, espresso una loro valutazione su questo film, forse aspettandosi qualcosa visto il primo, che comunque non sono rimaste tanto contente. Ecco, questo a proposito di effetto, no? Effetto chiacchiericcio, effetto passaparola, che è quello che poi funziona sempre per andare a vedere un film, andare a comprare un libro, un disco, un qualsiasi cosa. Ecco, qualcuno che te ne parla bene, allora ti invoglia magari ad andarlo a vedere. Qualcuno altro che invece te ne parla male, ed allora tu ti convinci che forse non vale la pena andare. E allora così si fanno i numeri, ragazzi, con questo cos'è? L'effetto passaparola, l'ho inventato io, sicuramente ci sarà. Ma intanto noi qui a Shadow Slides stiamo discutendo di quegli effetti che sono utilizzati anche dalla pubblicità. Avevamo accennato all'effetto chiamato errore ultimo di attribuzione, che praticamente si verifica quando sopravvalutiamo la quantità di persone che sono d'accordo con i nostri pensieri. Cioè, noi pensiamo che ci sia una marea di gente che ci appoggia, che è d'accordo con i nostri pensieri, e magari forti di questa ondata di ottimismo, chissà, magari ci candidiamo anche alle elezioni, no? Pensando di vincerle, perché proprio pensiamo che la gente la pensi come noi. Invece questa è un'esagerazione della fiducia nelle nostre credenze, anche se sono sbagliate. E allora questo effetto ci impedisce di aprirci al mondo, ci impedisce di aprirci alle idee altrui, a come si sentono gli altri, per cui ci perdiamo delle informazioni, che potrebbero esserci di grande aiuto. Invece noi siamo così, siamo focalizzati sul fatto che tanta gente la pensa come noi. Pensate ad esempio nelle grandi aziende, o se noi siamo proprietari di aziende e lavoriamo con più persone che non pensano allo stesso modo, come potrebbero offrirci modi diversi di vedere le cose. E questo è importante, è molto importante, ragazzi, quindi state attenti all'errore ultimo di attribuzione. Questo invece non è un errore, ma sono le prime note di In the Stars, immortali Rolling Stones, qui a Shadows Light con questo nuovo singolo.

È il ritmo, il sound che ti entra dentro. Man on the Moon. Come bello. Senti la cassa. Siamo tornati, Shadows Light, con questo brano di Mo Black, Mr. Carter, Nehill, Man on the Moon. Senti, senti. Non smetteremo mai di ascoltare questo tumpa tumpa tumpa pum. E allora, questo è Shadows Light, la terza parte di Shadows Light. Oggi a parlare di quello che fa la pubblicità. Voi direste, ma allora la pubblicità cosa fa? Ci frega? Ci frega? No, non ci frega la pubblicità assolutamente, perché non potrebbe neanche farlo. Sarebbe illegale che la pubblicità ci dia delle informazioni ingannevoli. È solo che si serve di alcuni trucchetti psicologici sottili che aggirano il nostro pensiero e ci influenzano poi con le scelte da acquisto. Per esempio, fate un esempio così banale, no? Il fatto di associare ad un prodotto delle sensazioni positive, come per esempio la felicità, no? E immaginate che ne so, di trovarvi in un posto e comunque se voi avete quell'oggetto, oppure se fate quella esperienza, allora sarete felici. E questa cosa chi l'ha detta? In fondo non c'è nessun tipo di associazione, ma intanto è quello che ci fa credere. E allora il nostro cervello inizia a desiderare quella cosa per ottenere quella stessa emozione che abbiamo visto. Funziona un po' così, no? Si copia e incolla, copia e incolla di emozioni, una cosa del genere.

pensate per esempio, che ne so, ai viaggi, alle crociere, anche se poi di questo periodo vai a farti una bella crociera per essere felice e poi rimani lì nella nave dove insomma è successo quello che è successo con l'epidemia di questo virus, per cui bisogna stare attenti, anzi non si parla neanche di epidemia, però all'interno della nave insomma qualcuno è stato male, quindi sono cose che poi vedi, vai a vedere come funzionano. Qui a Shadows Light invece arriva il momento di andare a vedere che cosa ci fa felici quando invece guardiamo indietro il nostro passato, e qualche emozione positiva ci torna, sì, perché ci tornano le musiche del passato. È arrivato il momento di fare l'80-90 uno dopo l'altro, di ascoltarcelo e di cercare di capire anche se abbiamo una buona memoria, no? Se ci ricordiamo. Come si intitola? Bene, allora uno dopo l'altro, 80 e 90, e poi vi diciamo i titoli.

Che spettacolo, ragazzi! Siamo tornati indietro nel tempo! Lo pseudonimo è quello di Xtreme Love Song 1999, Agostino Carollo. Oh, quanto l'abbiamo ballata questa qui degli anni 90! È la Italo Dance. Prima invece abbiamo ascoltato direttamente dal 1984 il brano Small Town Boy di Bronski Beat. E questo è il momento della Marcord qui a Shadows Light 80-90. Ci saluta e salutiamo Agostino Carollo con la sua Love Song e torniamo a quello che è il nostro Shadows Light, ovvero la nostra la nostra discussione su quelli che sono gli effetti di cui spesso e continuamente anche si serve la pubblicità per poter cercare di aumentare le vendite di determinati prodotti. Un altro effetto è quello della correlazione illusoria. Che cos'è questo effetto? Ci induce a sopravvalutare la relazione fra due variabili che in realtà fra di loro sono indipendenti. L'esempio classico di questo effetto della correlazione illusoria è il fatto che magari noi, per esempio, giocando all'otto, vediamo che in una ruota non esce un numero per 50, 60, 70, 100 uscite e allora siamo indotti a pensare che se non è uscito per 100 volte, la volta che giochiamo è quella giusta che uscirà perché non esce da troppe volte. Questa cosa non ha nulla, questa teoria non ha nulla di scientifico e di matematico, però è ecco, quello che ci illude che potrebbe essere la volta buona e quindi questo è un inganno della nostra mente e infatti si chiama appunto correlazione illusoria. Bisogna stare attenti a questo tipo di effetti perché poi ecco se ne serve la pubblicità, se ne servono tante persone anche per trarci in inganno in qualche modo, per cui attenzione a tutto ciò. E allora Shadows Light prosegue ancora con la musica, quindi dagli anni 80 e 90 passiamo di nuovo alla musica nuova, alla musica quella del momento. In questo caso troviamo Francesco Gabbani con la sua Summer Funk.

Colors, Rolling Stones. Questo è Shadows Light. E quando c'è il reggae qui a Shadows Light, siamo sempre belli, tranquilli, rilassati. Rolling Stones, The Colors, e questa è la quarta parte di Shadows Light. Oggi lo Shadows Light orfano dell'Andrea Lombardo sta qui a parlarvi di quelle che sono, insomma, i trucchetti, le scorciatoie che magari la pubblicità utilizza per portarci a comprare alcuni prodotti. Vi è mai capitato, per esempio, di far parte dell'effetto gregge? L'effetto gregge è quell'effetto per cui noi compriamo perché vediamo altri che corrono a comprare, no? Sapete quando si formano le file perché c'è quell'offerta limitata, dobbiamo aggiudicarci per forza quell'oggetto, e allora stiamo lì ad aspettare ore e ore a metterci in fila e poi a fare la ressa per cercare di aggiudicarsi quell'oggetto in edizione limitata o in uno sconto favoloso? Eccola, è l'effetto gregge quello. Attenzione, perché ci trattano come le pecore. Insomma, quindi siamo vittima anche di questa cosa. Poi magari quell'oggetto in realtà non ci sia, perché a chi, voglio dire, manca un televisore in casa, sarebbe un televisore in più, però quello è l'ultimo modello a 74.000 pollici, ultra sottile, ultra piatto, ultra leggero, ultra, e quindi poi noi siamo portati a comprare magari un qualcosa che sarebbe un di più per noi. E funziona così, ragazzi, a volte in qualche modo i sotterfugi che si utilizzano, come anche per esempio far pensare che se tu compri, utilizzi quel determinato profumo, avrai successo nella vita. E il punto non è quello, perché mica è il profumo il fatto che tu abbia successo, è il fatto che prima di mettere il profumo dovresti anche lavarti, no? Perché poi sali sui mezzi pubblici, utilizzi il profumo, ma utilizzi in qualche modo una sorta di olezzo che poi si mescola a tutto il resto. Ma vabbè, questo è un altro discorso. Andiamo con la musica qui a Shadows Light.

0: e Lauro, comuni immortali qui a Shadows Light, mentre siamo nella quarta parte del programma, siamo quasi a quella che è la fine, la chiusura del programma per questa settimana. Ci ritroveremo ovviamente come sempre alla prossima settimana, ma ancora abbiamo da discutere, da parlare di quello che è diciamo i trucchi psicologici, a volte anche di cui si serve la pubblicità per convincerci all'acquisto. E la cosa qual è? Il consiglio di Shadows Light, un consiglio ve lo dobbiamo anche dare, no? Perché mica allora stiamo qui a pettinare le bambole, direbbe qualcuno. E allora il consiglio è quello di separare bene il cuore dal portafogli, perché a volte noi ci lasciamo andare a quelli che sono gli acquisti di impulso, e questa cosa magari ci fa acquistare anche prodotti inutili, prodotti che davvero non ci servono. Allora bisogna avere, come dire, una mentalità un po' più razionale quando si va a fare acquisti, e saper discernere e anche saper cercare di capire se nella pubblicità che ci fanno ci sono intervengono questi effetti. E quindi, se li conosciamo, gli effetti che ci vogliono prendere in giro, e quindi le scorciatoie anche della nostra mente, se le conosciamo sappiamo anche come evitare che queste ci facciano in qualche modo del male. Per cui attenzione, perché insomma è dietro l'angolo la fregatura, funziona così. Ci sono tanti trucchi, per esempio anche nelle pubblicità che vediamo in TV, che a volte i prodotti poi non sono proprio così come noi li vediamo, no? In TV vediamo una cosa perché la pubblicità ci fa vedere una cosa, e poi magari ci aspettiamo di riviverla quando compriamo il prodotto a casa, soprattutto per quanto riguarda prodotti da mangiare, e quella cosa non succede, non avviene. E perché? Perché insomma è diverso, mica viviamo dentro la pubblicità. Serena Brancale, Levante Delia.
1: Metropolitana.
0: Sì, al mio paese.
1: Ritorno a casa.

yeah, al mio paese, Levante Delia e ovviamente Serena Brancale in questo brano che ci conduce così a quello che poi sarà l'ultimo brano programmato in questa scaletta di Shadows Light. E allora, prima dell'ultimo brano, ovviamente vi rinnovo l'appuntamento alla prossima settimana, stesso posto, stessa ora, qui con Shadows Light, che è lo show radiofonico che non finisce mai. E ora, come duopo ormai da qualche tempo, lo Shadows Light, così come è iniziata la quarta parte con il reggae, la concludiamo così in maniera tranquilla, perché ci piace chiuderla storta qui a Shadows Light. Ed oggi, insomma, parliamo di un autore che in qualche modo è il principe del rocksteady. E il rocksteady praticamente è un genere musicale che è una variante dello ska e si distingue principalmente dallo ska per il suo ritmo più lento e per le influenze soul. E allora Alton Ellis, che è stato un autore, un cantautore giamaicano molto molto famoso, è uno dei maggiori ispiratori di questo genere, il rocksteady. Tra l'altro è un termine che è tratto anche da uno dei suoi brani, che si intitola appunto The Rocksteady. Ma quello che invece ci ascoltiamo oggi è un brano che si intitola Soul Groover ed è veramente molto molto bello. È anche molto bello scoprire, come dire, queste influenze musicali diverse qui a Shadows Light e cercarci anche di fare una piccola piccolissima cultura su quella che è la musica reggae, che tanto ha dato al mondo della musica mondiale, anche grazie ad autori come Bob Marley. Ma adesso è la volta di Alton Ellis con Soul Groover. Ci troviamo la prossima settimana. Ciao, stesso posto, stessa ora. Shadows Light. Ciao.

0: light. Shadows, shadows light. Light.
1: Buongiorno dalla redazione. Non solo Iran, ma anche dazi e tecnologie, Cuba e Taiwan. Avremo un fantastico futuro insieme, ha detto Donald Trump a Xi all'inizio del summit con il presidente cinese nella grande sala del popolo a Pechino. Xi ha affermato anche che i due paesi sono arrivati a un bivio nei loro rapporti e ha invitato le parti a lavorare insieme per la stabilità. La Russia ha attaccato in modo duro e intenso Kiev nella notte con il lancio di droni e missili balistici alla fine della 3 giorni di cessate il fuoco. Lo riferisce il sito The Kyiv Independent. Molte le esplosioni avvertite nella capitale ucraina. Il bilancio parziale è di un morto e 16 feriti, edifici crollati in periferia. Ieri un altro drone sulla base UNIFIL con i militari italiani in Libano, nessun ferito. Il presidente della Repubblica Mattarella sente il collega israeliano Herzog e parla di attacchi inaccettabili. Sul tavolo anche la preoccupazione di Herzog per il sentimento estremista anti-Israele, a volte antisemita. Francesca Albanese, la relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati, ha annunciato che un tribunale del District of Columbia, Washington, ha sospeso le sanzioni imposte a suo carico dall'amministrazione Trump. In un post su X, Albanese ha riferito che il giudice ha stabilito che tutelare la libertà di parola è sempre nell'interesse pubblico. Calcio, l'Inter centra il doblete campionato Coppa nella tesissima finale di Roma. I nerazzurri hanno la meglio sulla Lazio per 2-0. Autogol in avvio di Marusic, rete di Lautaro. È la 10ª Coppa Italia della storia dell'Inter. Tennis agli internazionali, impresa di Luciano Darderi che batte lo spagnolo Jodar in 3-7, vola in semifinale. Oggi tocca a Sinner contro Rublev. È tutto, a più tardi.

14 maggio 2026 è giovedì, la Chiesa ricorda San Mattia Apostolo e i Santi Vittore e Corona. La luna è calante e il proverbio del giorno «uomo avvisato, mezzo salvato» segnala che quando si ha la fortuna di essere messi in guardia dai rischi che si corrono è più semplice evitarne le conseguenze. Con il sito accaddeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 1004, tra violente proteste popolari, a Pavia Enrico II cingeva la corona del Regno d'Italia dopo aver sconfitto Arduino di Ivrea. Nel 1796, il medico inglese Edward Jenner effettuava la prima vaccinazione contro il vaiolo. Nel 1931, all'ingresso del Teatro Comunale di Bologna, il direttore d'orchestra Arturo Toscanini veniva schiaffeggiato da una camicia nera per avere rifiutato di eseguire Giovinezza, l'inno del partito fascista. Nel 1939 la peruviana Lina Vanessa Medina diventava mamma all'età di 5 anni e 7 mesi, stabilendo il primato del più giovane caso di maternità umana la cui veridicità sia stata confermata dalla comunità scientifica. E nel 1947 si inaugurava a Milano il piccolo teatro

Bentrovati, buon giovedì 14 maggio con il GR delle buone notizie. Riconosciuto per la prima volta in Italia un bambino figlio di tre genitori, una madre e due papà. Lo ha disposto la Corte d'Appello di Bari con una sentenza ormai definitiva. Anche per la giurisprudenza, dunque, da oggi il piccolo è figlio della mamma che l'ha messo al mondo e dei due padri che lo crescono da quando è nato. Il bambino è nato in Germania senza ricorrere alla maternità surrogata. La madre è un'amica della coppia di papà uniti da diversi anni. Il piccolo è stato concepito naturalmente, riconosciuto dalla mamma e dal padre biologico. Il compagno del padre, dopo un po', avrebbe espresso anche lui il desiderio di riconoscerlo, ottenendo l'ok del giudice tedesco, visto che in Germania, dove i genitori vivono stabilmente, ciò si può fare. È nato nel cuore della prima esplosione nucleare della storia, un materiale che l'uomo non aveva mai analizzato prima e che è stato scoperto da un team di studiosi italiani. La ricerca si concentra sulla trinitite, il vetro formatosi nel deserto del New Mexico, dopo il test Trinity del 1945, primo esperimento atomico degli Stati Uniti. Gli studiosi hanno analizzato delle microscopiche gocce metalliche rimaste intrappolate nei frammenti di vetro. La nuova struttura cristallina è composta da calcio, rame e silicio e si tratterebbe di un clatrato, un materiale dalla particolare forma a gabbia. Hanno riposato sottoterra per circa 70 milioni di anni più di 100 uova di dinosauro ritrovate in Francia. Si tratta di una scoperta senza precedenti sia per il numero di oggetti reperti sia per la conservazione quasi perfetta delle uova. L'autore di questo straordinario evento è stato Alain Cabot, fondatore e direttore del Parco Museo dei Dinosauri nello scavo di Meze. Le uova hanno la circonferenza di un pallone da calcio e potrebbero essere state depositate da un branco di tetanosauri. Musica: Madonna ritorna al Tribeca Festival per presentare in anteprima mondiale Confessions 2, visual film costruito intorno alle prime sei tracce del nuovo album omonimo che uscirà il 3 luglio. L'ha annunciato l'organizzazione del festival che si svolgerà a New York dal 3 al 14 giugno. Si tratta di un visual film di oltre 10 minuti diretto da Davide Toro e Solomon Chase che debutterà al Beacon Theater il 5 giugno. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.

L'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola. Mi sentivo solo e odiavo la mia voce finché si è accesa.

Pensati così, forte come sei, che nessuna notte tanto lunga da impedire al sole di rinascere. Tirati un po' su, colpe non ne hai, tante volte le tempeste non distruggono la vita, ma puliscono.

Buongiorno dalla redazione. Gli Stati Uniti e la Cina dovrebbero essere partner, non rivali, lo ha detto il presidente cinese Xi Jinping all'omologo statunitense Donald Trump, accogliendolo alla grande sala del popolo. Xi ha poi avvertito Trump: potremmo entrare in conflitto se Taiwan venisse gestita male. Francesca Albanese non è più sotto sanzioni americane. Un tribunale federale di Washington ha emesso un'ingiunzione preliminare che sospende le sanzioni imposte nel 2025 dall'amministrazione Trump contro la relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi, ritenendo che queste possano costituire una restrizione incostituzionale della libertà di espressione. È stato individuato e fermato dalla squadra mobile di Taranto anche il sesto presunto componente della Baby Gang coinvolta nell'aggressione costata la vita a Sako Bakari, il 35enne bracciante agricolo originario del Mali, ucciso con 3 coltellate all'alba di sabato scorso. Sarebbe un 22enne residente anch'egli nel centro storico del capoluogo ionico. Continuavano a guidare il clan della 167 di Arzano, Napoli, dal carcere, anche dopo l'omicidio per errore di Rosario Coppola. 17 gli arresti effettuati per i reati di associazione di tipo mafioso, estorsione continuata e aggravata, omicidio volontario, detenzione e porto illegale di arma comune da sparo. Calcio: l'Inter concede il bis, dopo lo scudetto vince anche la Coppa Italia, la decima della sua storia, battendo 2-0 la Lazio in un Olimpico di Roma da record. Siamo felici, ce lo siamo meritato, le parole di Mr. Kivu. È tutto, a più tardi.

0: Massimo Troisi, scherzando, voleva dire una verità? Io non è che sia contrario al matrimonio, però mi pare che un uomo e una donna siano le persone meno adatte a sposarsi. Si apre il dibattito. Anzi, no, occorrerebbe tutta una settimana e di giovedì siamo già a metà. Bentrovati in antenna da Marjorie Maranca. I carioca ci credono e francamente anche noi. Dei 7 giorni che Dio ha impiegato per creare il mondo, uno l'ha passato creando Rio de Janeiro.
1: O quando è stata proprio assesa?

Un po' per gioco, un po' per curiosità. Il nostro sguardo quotidiano su un'astrologia. Ariete, periodo di intensi sentimenti. Toro, combatterete come non mai per raggiungere i vostri scopi. Gemelli, pianeti favorevoli, tutto semplice. Cancro, armatevi di pazienza. Leone, soddisfazioni in arrivo. Vergine, abbiate fiducia, tutto si aggiusterà. Bilancia, in amore, torna il sereno. Scorpione, momento di buone notizie per voi. Sagittario, periodo di conquiste. Capricorno, luna favorevole. Acquario, è un periodo speciale per voi. Pesci, le stelle vi sorridono.

Una manciata di minuti per Almanacca ce la concediamo tutti. E Steve Jobs ci ricordava che il vostro tempo è limitato, per cui non lo sprecate vivendo la vita di qualcun altro.

0: preparate almeno mentalmente le vostre prossime vacanze. A me piace pianificarne con una tazzina di alto caffè ed ho già qui il mio parabens. Ed a proposito di turismo, Barbara Daniels ci ricorda che la vita è un bellissimo e interminabile viaggio alla ricerca della perfetta tazza di caffè. Per voi uno spostamento breve. Avete già trovato il miglior caffè? Chiedete info qui in radio. Un brano di denuncia, un motivo semplice ed immediato, ma sempre accattivante nei suoni. Nel testo punta l'indice, in puro stile, Massine Pera.
1: L'Italia è un bel paese.

Qualcuno ha detto che se Twitter avesse inventato una donna, il limite sarebbe di 1400 caratteri. Del resto, se noi della redazione rosa di 7va.fm potessimo decidere del palinsesto della vostra radio del cuore, annulleremmo almanacca 24 ore consecutive. Il tempo a nostra disposizione invece è finito, poco male però, perché domani saremo ancora qui alla stessa ora. Ancora un music break e un bacio, by Marjorie Maranca. Il numero di questa puntata è davvero nel cuore di tutti. È la mamma a simboleggiare il 52. I riferimenti sono la persona più cara ed ovviamente i sentimenti materni.

0: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. L'Inter concede il bis. Dopo lo scudetto vince anche la Coppa Italia, la decima della sua storia, battendo 2-0 la Lazio in un Olimpico di Roma da record. Nerazzurri avanti quasi subito grazie all'autogol sfortunato di Marusic, dal quale Zaccagni e compagni praticamente non riescono più a rialzarsi. Passata di poco la mezz'ora, ecco il raddoppio di Lautaro, che sfrutta un altro passaggio a vuoto laziale con Tavares. Nella ripresa il risultato non cambia, con la squadra di Kivu che controlla agevolmente il gioco sfiorando anche il 3. Per i biancocelesti svanisce il sogno di risollevare una stagione deludente con l'accesso diretto all'Europa League. Kivu entra invece nella storia dell'Inter, è doublette. L'ultimo a riuscirci era stato Mourinho nell'anno del triplete, al secondo anno del suo viaggio. Christian ce l'ha fatta al primo colpo. Sentiamolo nel post partita ai microfoni di Sport Mediaset.
1: Ce lo siamo meritati, abbiamo fatto una buona stagione. Abbiamo vinto il campionato, abbiamo vinto la Coppa Italia. Non è mai scontato, non è mai semplice portare a buon fine una stagione del genere. Vince due trofei e siamo felici per questo.
0: Torniamo ora sul caso derby. La Lega Serie A ha presentato il ricorso al TAR contro la decisione del prefetto di Roma di far disputare il derby della capitale lunedì alle 20:45. Secondo quanto si apprende da fonti della Serie A, il ricorso è stato depositato in serata dopo che la proposta della Lega di anticipare la stracittadina e le altre partite legate alla lotta Champions a domenica alle ore 12 e di posticipare di 30 minuti la finale degli internazionali di tennis era stata ritenuta non percorribile. A proposito di tennis, favola Luciano Darderi agli internazionali d'Italia. In un match iniziato e finito molto dopo quanto previsto per via della pioggia e della sospensione dovuta ai fumi provenienti dallo stadio olimpico, l'azzurro ha battuto in 3 set di pura lotta il nuovo fenomeno emergente del tennis mondiale, lo spagnolo Rafael Jodar, e ha conquistato le semifinali di un Masters 1000 per la prima volta in carriera. 7-6, 5-7, 6-0 il punteggio in 3 ore e 8 minuti di gioco. Domani affronterà il norvegese Casper Ruud e da lunedì, comunque vada, sarà numero 16 del ranking ATP, migliorando di 2 posizioni il suo best ranking. Oggi tocca a Jannik Sinner, reduce dal successo nel derby con Andrea Pellegrino. L'azzurro numero 1 del mondo sfiderà Andrei Rublev, battuto in 7 confronti su 10, per un posto in semifinale. Appuntamento alle ore 13 sul centrale del Foro Italico. L'altro quarto di finale sarà tra Medvedev e l'Andaluse. NBA, Cleveland fa l'impresa, recupera da meno 9 a 2 minuti e 37 dalla fine dei tempi regolamentari e vince poi ai supplementari a Detroit, conquistando il suo primo successo in trasferta di questi playoff, quello che vale il 3-2 nella serie di secondo turno contro i Pistons. I Cavaliers espugnano la Little Caesars Arena 117-113, vincono per la terza volta di fila e avranno l'occasione di chiudere i conti e conquistare la finale di Conference dell'Est contro New York in gara 6, in programma dall'una di domani, ora italiana. A Detroit non bastano i 39 punti di Cade Cunningham. Ciclismo, riparte il Giro d'Italia con la 6ª tappa. Oggi si corre la Pestum Napoli di 142 km. In maglia rosa c'è il portoghese Eulalio. Alle 12:20 la partenza. E per ora è tutto, a più tardi.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
2: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
3: Qual è il piano?
4: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
1: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
5: Troverò io la marmotta.
1: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
6: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
7: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
8: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
9: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
7: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
10: Lo lascerai, prima o poi.
7: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Eccoci qui pronti a partire, Max Mollica e Dino Super di Gemmano, insieme allo staff tecnico e alla redazione di Magilla Radio Production, vi danno il benvenuto in questo nuovo appuntamento di spazi. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, magillaradioproduction@gmail.com, per qualsiasi richiesta di informazione, ma anche per candidarvi a partecipare al nostro format radiofonico. Vi ricordo inoltre che siamo su tutti i social, quindi cercate le pagine spazi, andate col vostro like, entrerete a far parte della nostra ormai grande famiglia. Caro Max, chi abbiamo oggi con noi?
1: Abbiamo Maddalena Descalzi. Ciao Maddalena!
2: Ciao Max, ciao Dino, ciao a tutti i radioascoltatori.
1: Benvenuta tra di noi su Spazi Maddalena. Iniziamo subito con la domanda di rito, la domanda conoscitiva. Cosa ti ha spinto a intraprendere la professione di cantante? Cosa ti ha spinto ad entrare nel mondo della musica?
2: Dunque, la cosa principale è il sentimento che mi ha preso prima dell'adolescenza, per cui c'è stato un sentimento che mi ha mandato direttamente alla musica internazionale. Ho cominciato prima con autori italiani negli anni 60-70 e poi la musica internazionale. Questo mi ha proprio coinvolto tantissimo perché seguo molto questa scia pop rock, per cui niente, sono stata travolta proprio sentimentalmente.

0: musica e novità.
1: Oggi siamo in compagnia di Maddalena Descalzi qui su Spazi. Abbiamo appena ascoltato Joy in Blue. Maddalena, ci vuoi parlare di questo brano?
2: Sì, allora questo brano innanzitutto l'ho creato, sarà l'anno scorso, e è nato da una metafora, diciamo così, della gioia e la tristezza. Ho messo come soggetto la mia cagnolina, perché si chiama Joy e mi ha sempre dato molta gioia la mia cagnolina, però non c'entra il cane, nel senso, Joy, ho preso il suo nome perché Gioia and the Blue, infatti nella copertina comunque si vedrà anche la cagnolina.
3: Qual è il messaggio che lancia questa canzone?
2: Questa canzone parla di gioia e tristezza tramite metafore. Infatti inizia Once Upon a Time There Was a Blue, come se una volta c'era una volta il blu, come inteso come tristezza, come si usa in ambito musicale, e va avanti in questa modalità, e diciamo che però è intersecata anche dalla gioia, che poi insomma sono due che non fanno una meno dell'altra, e quindi parla principalmente di questo.
1: Mentre il brano che ascolteremo al termine di questa intervista tra qualche minuto si intitola From the Darkness, ci vuoi raccontare quali sono le emozioni che hai voluto trasmettere attraverso questo brano? Quali sono le sensazioni che hai provato mentre lo scrivevi?
2: Allora, il brano l'ho registrato a Roma tramite una casa discografica, però io studio di registrazione da Stefano Bordi nella Stemma, quindi da Stemma, e niente, mi sono trovata molto molto bene da loro, e il brano parla dall'oscurità verso la luce, anche se il titolo è solo From the Darkness, e parla di tutto ciò che praticamente, partendo da momenti bui, da momenti oscuri della nostra vita, si può ritrovare la luce, perché la vita ti propone sempre un'alternanza di queste emozioni.
3: Ebbene sì, dove c'è tanta buona musica e tante belle novità, ci siamo noi, quelli di Spazi. Siamo quasi giunti alla fine di questo appuntamento, ma dovete ancora rimanere ben sintonizzati e connessi, perché dobbiamo ascoltare il bellissimo brano della nostra ospite di oggi, Maddalena Descalzi. Arrivano intanto i soliti saluti da parte del sottoscritto Max Mollica, da parte di Dino Super di Germano e del nostro buon Charlie Balabio Regia, di tutto lo staff tecnico al completo, e dalla redazione di Magilla Radio Production. Vi ricordo che potete scrivere come quando volete al nostro indirizzo di posta elettronica magillaradioproduction@gmail.com, e dato che ci siamo vi ricordo anche che siamo presenti nelle varie pagine social. Un vostro bel like o mi piace ci vuole proprio per far parte della nostra simpatica, allegra ma anche costruttiva combriccola. Cediamo dunque la linea a Maddalena Descalzi per i saluti finali e la presentazione del suo singolo.
2: Grazie Max, grazie Dino e grazie a tutti i radioascoltatori. E mi potrete seguire sulla pagina Facebook Maddalena Descalzi Singer Songwriter, su Spotify, su YouTube, e vi introduco a From the Darkness con una bellissima emozione.

scrivi un'email a magillaradioproduction@gmail.com. Potresti essere tu il prossimo protagonista su Spazi.

Buongiorno dalla redazione. È durato oltre 2 ore il colloquio tra Donald Trump e Xi Jinping nella grande sala del popolo a Pechino. Avremo un fantastico futuro insieme, ha detto Trump a Xi a inizio summit. Dovremmo essere partner, non rivali, ha detto invece Xi, rivolgendosi al capo della Casa Bianca, avvertendolo. Potremmo entrare in conflitto se Taiwan venisse gestita male. Nuovo attacco russo nella notte su Kiev. Il bilancio parla di un morto e 31 feriti. Almeno 27 le persone tratte in salvo dalle macerie. Il ministro degli esteri ucraino Sibia ha collegato l'attacco notturno a Kiev al vertice Xi Trump, affermando che l'assalto ha dimostrato che la Russia rappresenta una minaccia per la sicurezza.

internazionale. Sale a 6 il numero di persone sotto indagine per l'omicidio del 35enne bracciante Sako Bakari del Mali, ucciso senza un motivo il 9 maggio a Taranto Vecchia. La polizia ha eseguito un fermo di indiziato di delitto nei confronti di un 22enne che si aggiunge ai 5 giovani già arrestati. Oggi iniziano gli interrogatori. Ci sarebbero anche il cantante Alex Britti e l'attrice Lori Del Santo tra i VIP spiati dall'organizzazione che rubava informazioni dalle banche dati e le rivendeva, smantellata dalla squadra mobile di Napoli e della polizia postale. Arrestate ieri 10 persone, per altre 19 obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Ma al tempo arriva la perturbazione scozzese. Nelle prossime ore avremo ancora un teso vento da ovest che accompagnerà piogge e rovesci dalla Liguria fino al Lazio, per poi estendersi rapidamente a gran parte del centro-sud. Andrà leggermente meglio sulle regioni del nord. Da domenica atteso un miglioramento. È tutto, a più tardi.

0: Radio Meano.
1: Anche oggi insieme sulla nostra radio con il Deep and Low. Ciao a tutti da Pierpaolo Carlino, benvenuti, buon giovedì, ovunque voi siate c'è la nostra musica. Si parte!

Siamo arrivati al 14 maggio 2026. Buon giovedì a tutti da Pierpaolo Carlino. Questo è il Dipello. Iniziamo con l'almanacco. Auguri ai Mattia che ci stanno ascoltando. Oggi la chiesa ricorda San Mattia, il protettore di ingegneri e macellai. Baci stellari. Qui bisogna fare gli auguri a Valeria Marini. Ragazzi, oggi è il compleanno della Valeriona, nata il 14 maggio del 67, compie oggi 59 anni. Showgirl, attrice, imprenditrice italiana, lei ha iniziato negli anni 90 partecipando al Bagaglino, poi sono arrivate una serie di cose, ha fatto anche la conduttrice, l'abbiamo vista sul palco dell'Ariston nell'edizione del 97, ha fatto anche Scherzi a parte, quelli che il calcio, Domenica In, I raccomandati. Insomma, tanti auguri a Valeria Marini e a Mark Zuckerberg, informatico, imprenditore statunitense, nonché presidente e amministratore delegato di Meta Platform, che conosciamo tutti, Facebook, Instagram, WhatsApp, cosa c'è? Mark, dammi un milioncino!

Non è più una sensazione di caldo anomalo, ragazzi. Dati ufficiali di Copernicus dell'Organizzazione Meteorologica Mondiale, beh, ci dicono che il 2025 è stato un anno record per quanto riguarda il clima europeo. Pensate che il 95% del nostro continente ha registrato temperature ben superiori alla media. In Scandinavia e Finlandia l'ondata di caldo è durata 3 settimane consecutive con temperature sopra i 30 gradi fin dentro il circolo polare. L'Islanda ha registrato la seconda perdita di massa glaciale più grave della sua storia e la Groenlandia ha visto sciogliersi 139 miliardi di tonnellate di ghiaccio, mentre la neve al suolo in Europa è stata del 31% inferiore alla media. Il mare è bollente, sono praticamente i mari diventati una stufa. La temperatura superficiale dell'acqua è stata la più alta di sempre, quasi ovunque si sono verificate ondate di calore marino definite forti. Questo calore si è tradotto in terraferma con incendi devastanti che hanno bruciato oltre 1 milione di ettari, la superficie più vasta mai registrata. Anche i fiumi soffrono, manco a dirlo, il 70% dei corsi d'acqua europei ha registrato una perdita appunto d'acqua per quasi tutto l'anno. Ma in questo scenario critico c'è un piccolo raggio di sole, le energie rinnovabili corrono, nel 2025 hanno fornito quasi la metà dell'elettricità europea, in particolare l'energia solare ha toccato il suo record storico contribuendo per il 12,5% al fabbisogno totale. E allora, beh, gli esperti sono chiari, gli impatti del riscaldamento sono qui, colpiscono, se da un lato stiamo diventando, diciamo, più bravi a produrre energia pulita, beh, dall'altro la natura sta accelerando la sua trasformazione in modo preoccupante. Sicuramente avete notato questi cambiamenti, i fiumi, le montagne che magari avete visto, conoscete, sono gli stessi o ci sono stati dei cambiamenti nel corso degli anni?

livella. La livella sarebbe quello strumento che usano i muratori per livellare i muri. Dunque, ogni anno il 2 novembre c'è l'usanza per i defunti andare al cimitero. Ognuna l'è da fa che sta crianza, ognuna ha da tre che sto pazzire. Ogni anno puntualmente in questo giorno di questa triste e mesta ricorrenza anch'io ci vado e con dei fiori adorno il logolo marmorie e esibicenze. Stando mi è capitata un'avventura, dopo di aver compiuto il triste omaggio, Madonna, se ci pensi che paura, ma poi facete un'anima e coraggio. Un fatto è questo, statevi a sentire. S'avvicinava l'ora della chiusura, io Toma Toma stavo per uscire.

0: come mi pensavo. Chi ha avuto tanto e chi non aveva niente. Sto povero Maronna si aspettava che pure al lato mondo era paziente. Mentre fantasticava sto pensiero, si era già fatto quasi mezzanotte e in un manetto chiuso, prigioniere, morte e paura, annanzi ai canalotti. Tutto hanno tratto che vega lontana, due ombre avvicinarsi a parte mia, pensai, sto fatto a me mi pare strano. Sto miscitato, dorme. O è fantasia? Ada che fantasia, ero marchese, con tubo, a caramella e con pastrano. Chi l'ha da presa il suo brutto arnese, tutto fedente con una scopa a mano. E chi li certamente non c'è nano, o morto poverino, o scopatore. In questo fatto non ci vedi chiaro, sono morto a servire una questa ora. Ma potevano stare a me quasi lo palma, quando marchese si fermai e botte, savote, e tomo tomo, calmo calmo, dicette a Don Gennaro, giovanotto, vorrei sapere da voi, vile carogna, con quale ardire e come avete osato di farvi seppellir per mia vergogna accanto a me che sono un blasonato. La casta è casta e va sì rispettata, ma voi perdeste il senso e la misura. La vostra salma andava sì inumata, ma seppellite nella spazzatura. Ancora oltre, sopportare non posso la vostra vicinanza puzzolente. Fa dopo quindi che cerchiate un fosso tra i vostri pari, tra la vostra gente. Signor Marchese, non è colpa mia. Io non avesse fatto questo duorto. Mia moglie è stata a fare sta fessaria. Io che poteva fare? Io ero morto. Se io fosse vivo, va a farmi contente. Pigliasse la casciolilla che è qua tosse e proprio voi, in questo momento, me ne trasessero in denata fosse. E cosa aspetti, o turpe malcreato, che l'ira mia raggiunga l'eccedenza? Se io non fossi stato un titolato, avrei già dato piglia alla violenza. Fammi a breviglia sta violenza, a verità marché mi sono scucciato e sentì. E si perde la pazienza, mi scordo che sono morto e sono ammazzato. Ma chi ti grida adesso, non oddio? Cadendo voi capi che si mi uguale, morte si tu e morte so pur io, ognuno come nato è tale e quale. Lurido porco, come ti permetti paragonarti a me che ebbi natali, illustri, nobilissimi e perfetti, da fare invidia a principi reali? Tu qua Natale, Pasqua e Epifania. Tu vuoi mettere un capo in da cervella che stai malato ancora in fantasia? A morto, sai, re, è una livella, un re, un magistrato, un grand'uomo. Trasenne sto cancello ha fatto punta che ha perso tutta la vita e pure un uomo. Tu non ti hai fatto ancora questo conto. Perciò, stamma a sentì, non fuori stiva, sopportami vicino che t'importa. Sti pagliacciati fanno sulle vive, noi siamo serie.
1: Arriva dalla Germania questa notizia che sta facendo storcere il naso a parecchie persone, soprattutto a quelle che amano lo zucchero, agli amanti delle bibite gassate. Il Ministero della Salute sta preparando una tassa sullo zucchero che potrebbe entrare in vigore dal 2028. Qual è l'obiettivo? Quello di incassare circa 450 milioni di euro l'anno per finanziare la sanità pubblica e combattere l'obesità, soprattutto tra i più giovani. Manco a dirlo, il paese si è spaccato. Da una parte ci sono le associazioni dei consumatori che dicono che è un passo fondamentale per un'alimentazione più sana e chiedono di tassare anche i dolcificanti artigianali, proprio come suggerisce l'OMS. Dall'altra parte c'è l'industria alimentare che è sul piede di guerra. I produttori sostengono che la salute non c'entri nulla e che il governo stia solo cercando, diciamo, un modo per tappare i buchi nel bilancio dello Stato. Anche in politica ci sono pensieri diversi. Da una parte ci sono leader che sostengono la misura per proteggere i bambini dal rischio dello zucchero, mentre dall'altra parte c'è chi, insomma, la definisce una doppia sciocchezza, chiedendo invece di tagliare le tasse alle imprese per far crescere l'economia. Però c'è da dire questo, che la sugar tax da quelle parti lì è solo la punta dell'iceberg, perché per risanare i conti a quanto pare il governo tedesco ha nel mirino un intero pacchetto di riforme: aumento delle accise su alcol e tabacco, nuova tassazione sulle criptovalute e lotta dura all'evasione fiscale e taglia la burocrazia. Insomma, da quello che capisco anche la Germania è a dieta, o quantomeno si sta preparando a una dieta forzata, non solo naturalmente per i cittadini,
2: Il ritmo profondo. Il basso pulsante. Questo è Deep and Low.

giorno del nostro compleanno dovrebbe essere un giorno pieno di felicità, eppure non è così. A confermarlo è questa recente indagine che ha rivelato che circa l'83% degli intervistati ha sperimentato quella che viene definita birthday blues, cioè una sensazione di malinconia, un vuoto proprio nel giorno del compleanno. E perché? Diciamo che le teorie sono diverse. Allora, in chiave astrologica, questo periodo corrisponderebbe alla fase finale del cosiddetto ciclo solare personale. Questo momento sarebbe collegato a introspezione, chiusura, rallentamento naturale prima di un nuovo inizio. È una fase quindi di transizione emotiva in cui il corpo, la mente si preparano simbolicamente al nuovo anno personale. E poi c'è una lettura più psicologica del fenomeno. Il compleanno rappresenta un momento di valutazione personale involontaria: cosa è cambiato nell'ultimo anno e cosa non si è realizzato, chi siamo diventati rispetto a chi eravamo, e questo naturalmente può generare una forma di pressione emotiva. E allora, come possiamo attraversare

0: senza ansia, ridurre le aspettative sul giorno del compleanno, riconoscere almeno un piccolo risultato personale, trascorrere tempo con persone significative, dedicarsi ad attività semplici e non performative, fare ordine negli spazi fisici come gesto simbolico di chiusura. Detto questo, tanti auguri a te che proprio oggi compi gli anni.
1: Porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

che non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto, veloce come un pizzicotto. Prima volta che ho fatto l'amore avevo 15 anni.

mentre fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso. Prima di

State ascoltando il Dipello, ancora un saluto a tutti da Pierpaolo Carlino. Siamo arrivati al 14 maggio 2026. Buon giovedì ovunque voi siate, c'è la nostra musica a tenervi compagnia. Preparatevi perché tra poco vi parlo di un dolce tanto amato dagli italiani. Qual è? Il tiramisù.

il ritmo profondo. Il basso pulsante. Questo è Deep and Low.

Vi porto a Londra, in quelli che sono gli spazi della Chelsea Old Town Hall, perché è proprio lì che un team tutto italiano ha battuto il record, e quindi si parla di Guinness World Record per aver assemblato un tiramisù da 440,58 metri. L'impresa non ha solo battuto il record precedente, ovvero 273,5 metri di tiramisù registrati a Milano nel 2019, ma lo ha quasi raddoppiato, andando ben oltre i 300 metri che gli organizzatori si erano prefissati. Pensate che per raggiungere questo risultato ci sono voluti 2 giorni di sforzi continui sotto la guida del maestro Mirko Ricci e del gruppo Etica del Gusto, una squadra di oltre 100 persone tra professionisti e lavoratori, insomma, ha lavorato senza sosta. Che poi il dolce doveva rispettare misure precise, tipo 15 cm di larghezza, 8 di altezza, e sulla base di questo gli chef hanno optato per una struttura a serpentina, unendo 30 file curve da 8 metri ciascuna in un'unica lunghissima sequenza. Allora, volete sapere il volume di ingredienti? No, perché è impressionante. 19.000 uova, 2 tonnellate di mascarpone, 400 kg di zucchero e oltre 128.000 savoiardi. È una meraviglia, ragazzi, andate a vedere le immagini, video che girano sul web, perché fanno davvero impressione.

essere partito prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me, prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: puntata del Deep and Low, ma torno in onda domani sempre qua sulla nostra radio. Ciao da Pierpaolo.
1: La web radio delle Dolomiti Bellunesi, Radio Meano.
2: Buongiorno dalla redazione. Si apre tra strette di mano e nuvole all'orizzonte su Taiwan il primo giorno di colloqui tra i presidenti cinese Xi Jinping e americano Donald Trump a Pechino. I due leader concordano sul fatto che lo stretto di Hormuz deve rimanere aperto, afferma la Casa Bianca. Dovremmo essere partner e non rivali, dice Xi, ma avvisa. Potremmo entrare in conflitto se la questione di Taiwan fosse gestita male. Una nave è stata abbordata da persone non identificate a largo delle coste degli Emirati Arabi Uniti nei pressi dello stretto di Hormuz e si sta ora dirigendo verso le acque territoriali dell'Iran, lo ha riferito il Centro per le Operazioni Commerciali Marittime del Regno Unito. Una decina di righe scritte a penna in un foglio. È l'appunto trovato a ottobre nelle indagini della Procura di Pavia su Andrea Sempio per l'omicidio di Chiara Poggi, all'interno di un fascicolo del nucleo informativo dei Carabinieri di Pavia. Per rintracciare l'autore delle annotazioni, gli inquirenti hanno trasmesso gli atti alla Procura di Brescia, che indaga nel filone sulla corruzione. Le autorità francesi hanno annunciato la parziale fine del lockdown per motivi sanitari dei 1700 passeggeri della nave da crociera arrivata a Bordeaux, nel sud-ovest della Francia. Le analisi hanno confermato che il virus che imperversava a bordo non ha nulla a che vedere con l'antivirus, ma che si tratta soltanto di un semplice episodio di gastroenterite. Il presidente della Repubblica Mattarella assisterà alla finale maschile degli internazionali di tennis, prevista domenica alle 17 al Foro Italico. Lo scorso anno aveva seguito dal vivo invece il match con cui Jasmine Paolini aveva trionfato contro Coco Gauff. È tutto, a più tardi.

Cerca Radio Meano su Google Play. Da ora puoi scaricare la nostra nuova app Android e installarla sul tuo dispositivo. Radio Meano, sempre vicino a te.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

Radio Meano, l'eco delle Dolomiti, passione che risuona senza fine.

0: porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.
1: Stai ascoltando il programma A tutta musica, un'ora in compagnia della musica da ballo di Radio Meano.

Cerca Radio Meano su Google Play. Da ora puoi scaricare la nostra nuova app Android e installarla sul tuo dispositivo. Radio Meano, sempre vicino a te.

saluto dalla redazione. Incontro a Pechino tra Xi Jinping e Donald Trump. È il primo viaggio di un presidente americano in Cina da quasi 9 anni. Il leader cinese è invitato ad evitare il conflitto tra superpotenze. L'inquilino della Casa Bianca ha definito Xi un grande leader e ha ribadito la volontà di rafforzare i rapporti economici. Sul tavolo restano però dossier delicati come Taiwan, Iran e guerra commerciale. Non si chiami difesa un riarmo che impoverisce, così Papa Leone XIV alla Sapienza, Università di Roma. Stiamo lasciando un mondo storpiato dalle guerre e dalle parole di guerra, dice il pontefice. Le elite si arricchiscono mentre si tolgono investimenti allo studio. È successo al culmine dell'ennesima lite, il marito ha afferrato un paio di forbici e ha coltellato la moglie. Dopo essere stata colpita al petto, alla gamba destra e alla schiena, la donna è riuscita a scappare di casa rifugiandosi in un taxi e raggiungendo così l'ospedale San Paolo di Napoli, arrestato un 66enne. L'Italia del turismo continua la sua corsa e si prepara a un 2026 da numeri record. Attesi 141 milioni di arrivi e una spesa da oltre 132 miliardi. Ma dietro la crescita dei flussi si affaccia anche il rischio di una nuova impennata dei costi, tra rincari energetici e inflazione ancora elevata. Tennis, dopo l'impresa di Luciano Darderi contro il talento spagnolo Coder. Oggi a Roma è il giorno degli altri due quarti di finale del tabellone maschile degli internazionali ed è il giorno in cui scende in campo anche Jannik Sinner, che sfida Andrei Rublev per l'11ª volta in carriera, in campo sul centrale alle 13. È tutto, a più tardi.

Benvenuti su Radio Meano. Le seguenti notizie locali sono tratte da newsinquota.it, in conformità con la Convenzione di Berna e l'articolo 70 della legge italiana sul diritto d'autore numero 633 del 1941. Dati sensibili venduti per pochi euro. L'inchiesta di Napoli tocca anche Belluno. Un'inchiesta della Procura di Napoli ha rivelato una rete di accessi abusivi ai database statali, con informazioni riservate vendute nel mercato nero. L'operazione ha coinvolto anche la provincia di Belluno, insieme ad altre quattro aree, e ha messo in luce il coinvolgimento di poliziotti e dipendenti pubblici infedeli. Case della comunità, protesta a Venezia. In piazza anche il Feltrino. Una manifestazione si è svolta davanti a Palazzo Balbi, sede della Giunta regionale del Veneto, dove cittadini e attivisti hanno espresso preoccupazione per la situazione della sanità territoriale. Il presidio, organizzato dal COVESAP, ha posto l'accento sul futuro delle case della comunità, strutture finanziate per migliorare l'assistenza sanitaria. Trasporti, Fit CISL. No al bacino unico se penalizza Belluno. La Fit CISL di Belluno Treviso ha espresso contrarietà alla proposta di un bacino unico per il trasporto pubblico locale che potrebbe penalizzare il territorio bellunese. L'organizzazione ha sottolineato l'importanza di garantire il diritto alla mobilità dei cittadini, evitando tagli ai servizi e trasferimenti di risorse tra province. Ruy de la Croce, pronto il nuovo ponte, sabato il taglio del nastro. Sabato mattina sarà inaugurato il nuovo ponte sul Ruy de la Croce, che collega Dogna e Provagna. L'opera, attesa dalla comunità di Longarone, è stata realizzata da Veneto Strade dopo che la precedente struttura era stata danneggiata da eventi alluvionali. Il progetto è stato finanziato con fondi specifici. Belluno Petrosciani per Pollicino. Partiti i ciclisti, 9 giorni di solidarietà. È iniziato da Belluno il cicloviaggio solidale Belluno Petrosciani per Pollicino, con 5 ciclisti diretti in Romania per fornire aiuto ai bambini di Casa Pollicino. La partenza ha visto la partecipazione di oltre 70 persone, tra familiari, amici, istituzioni e rappresentanti del mondo sportivo, a testimonianza del sostegno alla causa. Per leggere integralmente le notizie, consultate il sito newsinquota.it.

0: La voce dei protagonisti, un viaggio dentro la nuova musica italiana e internazionale. Conduce in studio Paolo Tocco.
1: Bentornati, bentornati a bordo. Parte una nuova puntata del Trans Europe Express.
2: Trans Europe Express. Trans Europe Express.
1: Paolo Tocco da questa parte del microfono, puntuale come ogni settimana, e oggi dedico la puntata ad un tema decisamente importante: la violenza di genere. Bussiamo alla porta di un'altra casa di produzione italiana, la Lilium Produzioni di Enzo Onorato, e a lui dobbiamo il lavoro prezioso del progetto Lady Day, un'etichetta, un marchio sotto il quale si raccolgono suoni, artisti, artiste soprattutto, la produzione in vinile di 45 giri da collezioni, il merchandising poi a corredo è davvero gustoso. Insomma, tutto questo, dalle canzoni agli oggetti, serve come manifesto politico e sociale contro il cancro della violenza di genere. Linea a te, Enzo.
3: Lady Day Records è un marchio di Lilium Produzioni, etichetta indipendente nata nel 1990, considerata l'impronta della musica indipendente in Italia. E Lady Day è un progetto che nasce per non far spegnere i riflettori contro la violenza di genere, supporta i centri antiviolenza per, soprattutto con l'aiuto di una sociologa che segue da anni il nostro progetto, aiutiamo i centri antiviolenza con delle borse lavoro per sostenere la rinascita di donne che hanno subito violenza e che devono rientrare nel mondo del lavoro. Lady Day Records, come diversi altri progetti che ruotano attorno a Lady Day, nasce con i concerti. Si è sentita l'esigenza, con la partecipazione di tutte le artiste che da anni ci supportano, di creare qualcosa che potesse essere un marchio importante, che veicolasse la voce di tutte queste artiste che con la loro creatività supportano e combattono e lottano insieme a noi contro la problematica della violenza di genere. E così è nata Lady Day Records ed è soprattutto la collana Le Crisalidi. Collana Le Crisalidi è una collana fatta di 45 giri, i famosi 7 pollici, con le copertine Get Food in tiratura limitata a colori, e con all'interno due artiste, una per lato. Lady Day Records ovviamente non si fermerà qui. La collana Le Crisalidi continuerà e seguirà, perché vorremmo seguire diversi generi musicali, quindi passare dal punk, al rock, alla canzone d'autore, alla musica elettronica, alla musica sperimentale e alla musica folk, qualsiasi tipo di genere musicale. E siamo sicuri che tutto questo panorama che con la musica stiamo creando attorno a Lady Day non può che aiutare sia le artiste che ruotano attorno al progetto, sia la valorizzazione e soprattutto il pensiero che è quello di Lady Day, cioè di non far spegnere i riflettori contro la violenza di genere.
1: Grazie Enzo Lorato, grazie per questo lavoro prezioso. Dunque, sosteniamo il progetto Lady Day, perché ogni nostro acquisto servirà per realizzare borse lavoro da destinare alle donne vittime di violenza. Andiamolo a spulciare da vicino questo terzo volume per la collana Le Crisalidi, 45 giri da collezione, che troviamo solo ed esclusivamente in formato fisico, e partiamo proprio dal lato A con il singolo Guardami, a firma del progetto Gamar, progetto che vede in forza il bassista Christian Bona e la batterista Ilenia De Rocco, e con noi produttrice, cantautrice, voce e manifesto Gabriella Diana. Ciao Gabriella.
4: Ciao Paolo, ciao a tutti.
1: Ciao, che stai? Come stai? Dove?
4: Ma al momento mi sto prendendo una piccola pausa dall'ufficio, dal lavoro, per farmi una chiacchierata con te.
1: Senti, ascolta, questa è una puntata che io ovviamente dedico al progetto Lady Day, quindi a un centro nevralgico, e sarà una domanda che ricorrerà in questa puntata. Parliamo ovviamente di violenza, che per me potrebbe non avere genere. Per me la violenza condannabile a prescindere quale sia il genere e la direzione, ma voglio chiederlo a te: per te la violenza cos'è?
4: È una domanda molto molto difficile, certo, molto immagino. Grande, è una domanda enorme. La violenza è l'imposizione di proposito, di forzatura, dolore, sofferenza, sì, annientamento da parte di una persona o più persone verso una o più persone. Certo. Quindi può essere rivolta tra gruppi, come per esempio vediamo nelle classi sociali, o tra individui privati.
1: Certo. Certo.
4: Nel caso della violenza di genere ovviamente si parla di una violenza sistemica e quindi strutturale e culturale che viene perpetrata da secoli da parte di una categoria che è quella maschile, principalmente verso quella femminile. Ovviamente non è l'unico modo in cui la violenza si manifesta dentro le relazioni, ma diciamo che sicuramente quando parliamo di problema sistemico parliamo di appunto un sistema che va a permettere che questa cosa continui a perpetrarsi in modo trasversale su più fronti, quindi che sia l'ambito sociale, lavorativo, relazionale, eccetera eccetera.
1: Certo, perché tra l'altro passiamo su fronti che secondo me sono anche molto importanti. In genere quando si parla di violenza è tutto importante, e in questo brano Guardami, e il vostro è un inno molto importante dedicato alla relazione che uno ha con il proprio corpo, almeno io l'ho letta anche così.
4: Assolutamente sì, la violenza si può fare anche verso se stessi e se stesse.
1: Certo.
4: E quindi il tipo di pressione che percepiamo dall'esterno verso i nostri corpi e verso un certo tipo di performatività e conformità che ci sentiamo di dover adempiere in qualche modo, e diventa una pressione, è una forzatura, come dicevo prima, una violenza da fuori, ma che poi diventa anche interna, perché noi andiamo ad assimilare. Quando parliamo di grassofobia interiorizzata parliamo del fatto che non è soltanto l'insulto del bulletto a scuola, per dire, quel tipo di stimolo esterno che ti può arrivare dalle persone piuttosto che dalle riviste, piuttosto che dai film, piuttosto, sì, che da tutti gli stimoli esterni del caso, vanno a piantare un seme dentro di te, e quella roba poi te la trascini per sempre. E questo, certo, parlare, certo, di non conformità dal punto di vista dei corpi grassi e grassofobia ovviamente poi è applicabile a tutti i tipi di non conformità, certo, corporea, certo, e di identità di genere, certo, ad esempio.
1: Che il conformismo di questa società è assai dedita alla perfezione estetica, quantomeno ad un canone che poi sbandiera come normalità, come perfezione. Queste cose sono molto velenose. Secondo te però perché siamo così basici? Lo dicevi prima, no? Non è una storia moderna questa, è una storia antichissima dell'uomo. Perché siamo così primitivi ancora oggi?
4: Primitivi, non so se magari è il termine penserei, però okay. Se intendi tipo basici nel senso che ci fermiamo magari alla semplicità, alla superficialità, sì, in questo senso,
1: sì, sì.
4: Penso perché la complessità è difficile, nel senso che anche rendersi conto di della complessità che c'è dentro di noi, della complessità che c'è fuori di noi, quindi a livello sociale, a livello politico, o anche per esempio avere un confronto con una persona che la pensa in modo opposto a te, sì, ma riuscire a trovare un modo di dialogare e comunque anche lì abbracciare la complessità, anche rimanendo ferme sulle proprie opinioni,
1: sì,
4: però abbracciare la complessità della situazione secondo me è molto difficile, richiede una messa in discussione, richiede una voglia, una curiosità,
1: sì,
4: verso l'altro e verso l'informazione e l'imparare. Sono tutte cose che tendenzialmente è difficile avere, e per di più già è difficile di per sé. Siamo in una società che ci prosciuga le energie, ci fa scrollare nel tempo libero, ci fa lavorare 40 ore a settimana, il resto del tempo ti devi preoccupare di arrivare a fine mese. Tendenzialmente la nostra vita è un continuo spreco, tra virgolette, di energie che potremmo invece usare nello certo, stare insieme, nel certo, ragionare insieme sulle cose e andare a abbracciarla quella complessità. Ma se non ci lasciano costantemente senza energie, certo, diventa difficile. Io penso che sia quello un po'.
1: E secondo te questo brano, che poi in realtà nel bellissimo video che troviamo in rete ha un filo diretto ovviamente con il cibo, ma un filo diretto anche con una certa leggerezza nella narrazione, diventa anche simpatico, colorato, molto punk, che diventa anche inno di rabbia. Ma secondo te questo brano potrebbe anche dirsi politico?
4: In senso, assolutamente sì.
1: Ok, in senso alto intendo io, non... Di partiti e quant'altro, cioè, secondo te questa energia può oggi ancora fare politica, la musica, in senso alto?
4: Assolutamente sì. Allora, partiamo dal presupposto che io sono una di quelle persone che pensa che il personale è politico e la politica è in tutto, sì, è nella scelta di quello che mangiamo, di quello che facciamo, delle persone con cui socializziamo, dei luoghi che visitiamo. Tutto per me ha una connotazione politica, volendolo vedere, sì, ok, volendola sì, riconoscere. Assolutamente la musica, l'arte, ma ripeto, come tutto ciò che facciamo, può avere una valenza politica. E secondo me l'arte, se posso, le persone artiste che magari hanno visibilità, forse aggiungerei dovrebbero, come diceva Nina Simone, è una responsabilità quella di avere una visibilità e sì, poter andare a comunicare e a far riflettere su determinate cose, su determinate tematiche le persone, proprio perché possiamo raggiungerle più facilmente attraverso l'arte, attraverso la musica in questo caso. E sì, guardami, assolutamente un brano politico, e l'abbiamo pensato così, volevamo che lo fosse.
1: E arriva tutto, e noi ce l'andiamo ad ascoltare. Io ti ringrazio, grazie Gabri, grazie Gamar per essere stati con me e con noi qui a Trans Europe Express.
4: Grazie mille Paolo, è stato un piacere, grazie davvero.

0: E questo era Guardami dei Gamar, primo brano lato A del terzo volume del progetto Lady Day. Torniamo a bordo del Trans Europe Express, restiamo ancorati su questo 45 giri. Vi ricordo che tutti i link per raggiungere questo, come le altre produzioni di Lady Day, li trovate nei vari post sul sito di Trans Europe Express. Lato B, dicevo, e incontriamo una regina del suono underground e indipendente italiano. Attualmente il suo basso è in forza alle Bambole di Pezza, ma qui ci regala il brano dal titolo Vita di Vespa. Lei è Caterina Dulci, lei è Dada Sutra. Ciao Caterina.
1: Ciao.
0: Ciao, ciao, come stai? Come stai? Sei, ti chiamo che sei sul finire del tour delle Bambole di Pezza, dicevamo poco fa, quindi sarai stanchissima.
1: Sono esaurita, sì. Ecco.
0: Senti, però qui siamo con Dada Sutra e la domanda, soprattutto per questa puntata dedicata alla violenza di genere, che per me la violenza fa schifo, quale che sia il genere. Però la domanda te la voglio fare come manifesto di questa puntata per Dada Sutra. Cos'è davvero la violenza? Cosa significa davvero per te?
1: Cosa significa per me? È una domanda
0: difficile, immagino.
1: Difficile, cioè che può sembrare banale, certo. Però non lo è. Io, cioè, fortunatamente non ho mai subito episodi di violenza grave. La violenza che vivo tutti i giorni, però è qualcosa di forse un po' più sottile, qualcosa che ha a che fare con, cioè, la violenza in realtà è un, possiamo dire che è un iceberg di cui emerge appunto il femminicidio, lo sì. stupro, una serie di cose che poi finiscono sui giornali, ma che sotto ha tutta una serie di microviolenze che poi vanno a comporre l'immagine della violenza intera, cioè anche solo violenza verbale o non sentirsi al sicuro per uscire di casa,
0: certo.
1: o delle minacce che moltissime donne subiscono da parte del compagno o di familiari. C'è tutta una cultura purtroppo della violenza di genere, di cui il femminicidio è la... È bruttissimo, no, certo, la ciliegina, no, sulla torta, no, però, no, insomma, certo, è solo, certo, una parte.
0: È chiaro. A proposito di questo tema, sul lato B di questo terzo volume per la collana Le Crisalidi, campeggia Vita di Vespa. E a Dada Sutra, io sono sempre abituato ad un linguaggio elettropop anche abbastanza futuristico, interessante, velenoso quanto basta. Qui è interessante. A mio modo di leggerlo, hai colorato il tema così importante con un piglio, se vuoi, abbastanza favolistico, quasi popolare. Certo, è una festa, sì, di popolo quella che vai raccontando, però anche nel suono l'hai fatto, vero?
1: Sì, sì, è tutto, cioè, per me nascono un po' insieme un'idea di suono, di melodia, di testo. E questo è proprio... Non ho scelto esplicitamente di parlare di violenza di genere, anche se poi ci sono tanti rimandi. Diciamo che ho preso un po', come dici tu, da una fiaba, in realtà. Adesso scusami, mi sfugge il nome, ma poi se vuoi te lo scrivo, il nome dell'autrice, sì, una fiaba, sì, africana, sì, che si chiama Esekado, e
0: sì,
1: parla di un po' tipo... le ballate di Narayama, però qui nella fiaba ci sono delle adolescenti che vengono scelte per diciamo buttarsi giù da una rupe, e uno di loro, non mi ricordo se sono solo, vabbè, insomma, una di loro riuscirà a volare e tutte le altre cadranno e moriranno. Questa cosa di... E l'ho associata poi a un racconto di una festa di paese in cui c'era un angelo, una bambina che veniva fatta volare tra i palazzi come un angelo, e mi si è composta questa immagine, sì, che incrociava un po' le due cose. E in realtà parla un po' di di un mondo mediatico in cui siamo immersi, in cui vediamo tantissima violenza, soprattutto abbiamo assistito, cioè stiamo tuttora assistendo a un genocidio in diretta senza avere potere di fare nulla, e tutte queste vittime sono qualcosa che vediamo sui nostri schermi insieme ad altre immagini molto più banali, certo, e molto più commerciali, ed è una cosa assurda straniante.
0: Non hai idea che siamo dentro una mercificazione gratuita dell'orrore, ma non solo di cose esteticamente giganti come un genocidio. Io tempo fa alzai un polverone tra i commensali di quando vidi una cosa che per me è aberrante. Era Striscia la Notizia, cioè parliamo di robe lontanissime dal genocidio, quindi da cose molto estetiche, però i sottotesti che dicevi te prima, cioè queste veline mezze nude che applaudivano un servizio contro lo sfruttamento del corpo di una donna. Io sta roba l'ho trovata paradossale, capisci? Però ci viene passata in modo gratuito.
1: Sì, esatto.
0: Controsensi, anche la festa di popolo che tu hai raccontato è un controsenso.
1: Sì, infatti.
0: Però ci viviamo dentro con normalità, sta roba mi manda al manicomio. E tu come ti ci rapporti?
1: La trovo una cosa da pazzi, infatti. Essendo anche in un momento in cui con le bambole di pezza mi trovo a fare più intrattenimento, di

0: cioè che la musica serve comunque a veicolare dei significati e quello che stiamo vivendo è profondamente disturbante.
1: Vero. E tra l'altro il pianoforte, non so se è un pianoforte, se è una riproduzione in digitale, me lo
0: È
1: immagino
0: un piano,
1: vecchio.
0: è un
1: Ah, il
0: piano, è un
1: piano
0: piano
1: a
0: vero,
1: parete.
0: gaffato. Sì, è un piano verticale a
1: No,
0: cui
1: vedi.
0: ho messo tutta la gaffa
1: Ah, vedi,
0: per
1: vedi.
0: non far risuonare tanto le
1: Me
0: corde.
1: l'ero immaginato un piano verticale nero, perché sono nero, può essere. E vedi.
0: È marrone.
1: No, quelle note sono spettacolari, c'è cioè proprio uno scenario apocalittico. Ultima domanda provocatoria, perché so di consegnarla alle mani giuste. A proposito, Anne da Feta. Anne il
0: Esatto,
1: Essecado.
0: sì,
1: Potenza
0: esatto.
1: della tecnica qua.
0: Sì.
1: Ma tra l'altro c'è anche il grande Wallace che aveva scritto Infinite Jest in quanto all'apocalisse degli intrattenimenti televisivi. Non so se l'hai mai letto, fallo.
0: Oddio, non l'ho mai letto, ne hanno sempre parlato molto bene, ma non è ancora stato il momento, lo farò.
1: Fallo, sono 1287 pagine, da nerd te lo dico. Senti,
0: Wow.
1: però poi secondo te tutti quanti, anche tu come artista, io qui dietro un microfono, tutti insomma, alla fine non ci finiamo comunque dentro volutamente nel tritacarne del sistema. Penso a Spotify, penso alla gratuità della rete, eccetera, eccetera. Anche questo non è un controsenso.
0: Un po' sì, è quello che diceva Mark Fisher, che alla fine è impossibile
1: Uscirne.
0: uscire dal
1: Grande.
0: capitalismo e qualsiasi cosa si faccia all'interno di questa macchina è comunque parte di essa, è comunque qualcosa che la serve.
1: Vero.
0: E finché non cambierà questo sistema, purtroppo siamo tutti costretti ad averci a che fare, a meno di non andare a vivere in una grotta isolati dal mondo, che comunque è molto difficile nel mondo contemporaneo.
1: Vero, vero.
0: E quindi in qualche modo dobbiamo averci a che fare. Possiamo cercare delle strategie per, credo, ritagliarci degli spazi di disobbedienza, credo che sia qualcosa di molto importante, cercare degli spazi in cui trovare un'espressione il più vera e incensurata possibile, un modo di vivere che sia il più possibile al riparo da queste dinamiche di violenza e di sfruttamento. È difficile, però penso ci si possa provare.
1: Bello, grazie. Vita di Vespa, noi ce l'andiamo ad ascoltare da Sutra. Caterina, grazie di cuore per essere stata
0: Grazie,
1: con me.
0: grazie a te.

E questa era Vita di Vespa di Dada Sutra, brano che campeggia sul lato B di questo terzo 45 giri del progetto Lady Day. Grazie a lei, grazie ai Gamar, grazie ad Enzo Onorato per il prezioso lavoro che sta portando avanti. Trans-Europe Express torna settimana prossima e sono emozionato solo a dirvelo. Puntata speciale, specialissima, perché lui compie 80 anni e lo fa con un nuovo disco e un nuovo tour. Con me, con noi, ci sarà Riccardo Cocciante. Da Paolo Tocco è tutto, ciao!

Buon pomeriggio dalla redazione. Mario Draghi è stato insignito oggi ad Aquisgrana del premio Carlo Magno, un riconoscimento questo con il quale si intende lanciare anche un forte segnale alle istituzioni europee. L'Europa sia più assertiva con gli Stati Uniti, il compromesso non ha funzionato, il monito di Draghi. Lungo applauso della platea per l'ex presidente della BCE. Colloqui e incontri estremamente positivi e produttivi, così Donald Trump ha descritto gli impegni a Pechino, dove ha visto il leader cinese Xi Jinping, che poi ha invitato alla Casa Bianca. L'incontro avverrà il 24 settembre. Il progresso cinese, ha detto Xi, è compatibile con Make America Great Again. Proseguono gli scontri tra Russia ed Ucraina. Il presidente ucraino Zelensky ha dichiarato che il bilancio delle vittime degli attacchi russi con droni e missili sulla capitale Kiev è salito a 5, con circa altre 40 persone ferite. Ci deve essere una risposta giusta a tutti questi attacchi, le parole di Zelensky. Riarmo non è difesa, così Papa Leone in un passaggio del lungo discorso tenuto oggi all'Università La Sapienza di Roma. Siate artigiani della pace vera, ha detto il pontefice rivolgendosi agli studenti. Il futuro è ancora da scrivere e nessuno ve lo può rubare. Tennis al via sul centrale del Foro Italico, il quarto di finale tra Jannik Sinner e Andrei Rublev. L'azzurro insegue la seconda semifinale consecutiva, ma anche la 32esima vittoria di fila in un Masters 1000, traguardo mai tagliato prima. In serata l'altro quarto degli internazionali fra Medvedev e l'andaluse, e in programma anche le semifinali femminili con Kristea Gauff e Swiatek Svitolina. È tutto, a più tardi. Un saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. L'Inter concede il bis. Dopo lo scudetto vince anche la Coppa Italia, la decima della sua storia, battendo 2-0 la Lazio in un Olimpico di Roma da record. Siamo felici, ce lo siamo meritato, le parole di Mister Chivu, che dopo il trionfo dell'Olimpico ha concesso ai suoi due giorni di riposo, due come i trofei vinti, le due coppe con cui l'Inter sfilerà per le vie di Milano domenica prossima, 17 maggio. La squadra tornerà dunque ad allenarsi solo alla vigilia dell'ultima apparizione dell'anno a San Siro. Tra i tanti dubbi che riguardano la 37esima giornata di Serie A, la certezza, salvo altre clamorose sorprese, è che i nerazzurri scenderanno in campo domenica alle 15 contro l'Hellas Verona. Una passerella d'onore con celebrazione finale, consegna dello scudetto e festa in uno stadio nuovamente tutto esaurito. Da qui Dal Meazza prenderà poi il via la parata per le vie di Milano, che si chiuderà come consuetudine.

0: in Piazza Duomo. E oggi è il giorno decisivo per capire quando si giocherà il derby di Roma e di conseguenza anche le altre quattro gare collegate alla zona Champions League, che sono Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina, Pisa-Napoli e Como-Parma. La prefettura di Roma ha stabilito che per motivi di ordine pubblico Roma-Lazio si debba giocare il lunedì 18 maggio alle 20:45 per evitare la concomitanza con la finale degli internazionali di tennis maschile in programma alle 17 di domenica 17. La Lega Serie A in precedenza aveva fissato le partite in questione alle 12:30 di domenica, proponendo successivamente di anticiparle alle 12, sempre di domenica, per favorire il lavoro delle forze dell'ordine. Dal Viminale non sono però arrivate aperture in merito, ma il dialogo è in corso e questa possibilità potrebbe portare ad un ritiro del ricorso presentato al TAR del Lazio dalla stessa Serie A. Del tennis, dopo l'impresa di Luciano Darderi contro il talento spagnolo Jodar, oggi a Roma è il giorno degli altri due quarti di finale del tabellone maschile degli internazionali ed è il giorno in cui scende in campo anche Jannik Sinner, che sfida Andrei Rublev per l'11ª volta in carriera. L'azzurro sta vivendo un momento di forma straordinario ed è reduce da 31 vittorie nei Masters 1000, eguagliato il record di Novak Djokovic. Vincere contro Rublev significherebbe salire a 32 e superare il primato del serbo nei 1000. Tennisti in campo sul centrale dalle 13. E per il secondo anno consecutivo Sergio Mattarella sarà al Foro Italico per seguire la finale degli internazionali d'Italia. Il Presidente della Repubblica domenica 17 maggio seguirà l'ultimo atto del torneo maschile. Lo scorso anno aveva seguito dal vivo invece il match con cui Jasmine Paolini aveva trionfato contro Coco Gauff. Ciclismo al via la sesta tappa del Giro d'Italia, una tappa pianeggiante ma bellissima. Partenza dal parco archeologico di Pestum, sgambata con vista sulla costiera amalfitana e passerella finale a Napoli con arrivo a Piazza del Plebiscito. Un'altra chance per i velocisti, giornata di riposo sulla carta per gli scalatori. Primo giorno in maglia rosa per Eulalio. E per ora è tutto, a più tardi.
1: Questa è RAM 7 Vaccio 5. RAM 7 Vaccio 5. It's just the radio, darling. Just the radio. Just the radio in your runaway imagination. Just the radio, darling. Just the radio. Just the radio. We could turn away to another station. Dalla redazione di 7 Va a Roma, Giulia Mancini. Va ora in onda RAM 7 Va to 5.
2: Io domani ce l'hai tanto da studiare. Questa è una delle storie d'apertura che mai potrò completare nel dettaglio, perché insomma, non si può proprio. Fidatevi. E vabbè, ce l'hai tanto da studiare, qualcheduno che mi conosce sa benissimo a che aneddoto mi riferisco. Un saluto tra l'altro alla splendida, incantevole, irresistibile Anastasia. Però non è di questo che dobbiamo parlare, perché RAM 7 Va to 5 ci sono oltre 80 emittenti alte radio collegate con la redazione di 7va.fm, quindi non è il caso di sparare cavolerie in quantità, perché qua siamo sulla trasmissione ammiraglia di 7va. E allora confermiamo questa alta qualità.

E beh, fino all'ultima goccia, come giusto che si faccia con una qualsiasi new entry, e quindi davvero Cyclone Sound non potevano chiamarsi diversamente. Babbling Gone contiene anche questa Who Do You Know, che ha tante tracce in una, pezzo complesso e complicato, piacevolissimo da ascoltare, sound a cavallo tra Motley Crue e Poison, ma arrivano gli U2.

chitarristico di The Age a caratterizzare il sound classico U2, e allora U2 se preferite, da Esther Lilly, la sorpresa proprio venuta fuori dall'uovo di Pasqua, gigantesco se deve contenere un album. Vecchia maniera, l'LP come si diceva una volta, un po' più piccolo se deve contenere il CD, basta un ovetto Kinder, non per fare pubblicità ma per dare dimensione, descrizione, no? Ricostruibile della dimensione esatta, se volete metterci dentro una chiavetta che contenga la traccia, però naturalmente scaricata con tutti quanti

per Pasqua uscito e che va forte ancora, insomma, o per qualche mese lo sentiamo almeno. Perché sennò poi si allunga il discorso sull'invecchiamento della musica, ma arrivano gli Aerosmith che hanno ripescato e remasterizzato l'album d'esordio.

Tan, tan, che voglia di risentirlo, dai, da capo non si può. Il tempo, lo dico sempre, non è sufficiente mezz'ora per la DJK7, ok, ma non per

Esordio, album d'esordio in versione Expanded Edition, ma attenzione perché c'è la voce degli Striper, Michael Sweet,

0: Ale G Queen in occasione del Sanremo Christian Sound Festival, ma ci spostiamo in posizione 10, altro microfono in gonnella, altro sound in lingua italiana, e allora arriva Antonella di Jimua con Entra in casa Antonio.
1: Benvenuti dove le storie prendono vita. Spegnete le luci fuori, accendete le idee. Questa è casa.

Adesso sei tu e ciò che succede in casa Antonio, Antonio Gentile, che ha scritto i testi di questo che è il tema musicale di questo talk show di

nuovo Algo Day. Consuelo con voi, grazie alla redazione di 7va.fm per la linea e alle altre radio collegate. Oggi di cosa parliamo? Oggi parliamo di musica, musica del passato. Avete presente quando siete assorti nei vostri pensieri e all'improvviso parte una canzone che non sentivate da una vita? In quell'attimo la stanza scompare, non siete più voi, non sapete più dove vi trovate, però siete tornati indietro a quell'estate di anni fa. Sentite quasi il calore del sole oppure l'odore della pioggia sull'asfalto. La musica è incredibile, è l'unica macchina del tempo che non ha bisogno di batterie, basta premere play per riavvolgere la vita. Oggi viaggiamo così, tra una nota ed un ricordo.

Eccola qui, ci sono canzoni che restano incollate al nostro cervello e non c'è modo di staccarle come quella appena ascoltata. Succede perché, specialmente quando siamo più giovani, viviamo tutto alla massima potenza e la musica fa da colla per le nostre emozioni. Quindi, quando riascoltiamo quel pezzo che magari andava fortissimo, che ne so, alle superiori, non stiamo solo ascoltando musica, stiamo in realtà ritrovando un pezzetto di chi eravamo, anche se sono passati anni. Quel brivido arriva sempre puntuale, come se il tempo non fosse mai passato.

La grande Giorgia di sole ed azzurro qui ad Holgoday insieme a Consuelo. Ognuno di noi in realtà ha una canzone che è proprio come una fotografia. Magari è un pezzo che oggi definiremmo imbarazzante oppure un tormentone estivo che all'epoca sentivamo ovunque, ma che oggi ci fa spuntare un sorriso nostalgico. È strano in realtà come una melodia possa conservare i dettagli di un viaggio, di una serata con gli amici o di un momento tutto nostro. Provate a pensarci, magari ascoltando il prossimo brano che è un must della musica italiana. Voi invece, quale canzone vi fa dire ecco, questo sono io 10, 20 o 30 anni fa?

0: Il grande Gino Paoli, Sapore di sale, in questo Olgo Day, proprio a chiudere questo appuntamento. Oggi abbiamo parlato di canzoni, abbiamo fatto un tuffo nel passato. Pensate che le canzoni che scopriamo oggi, tra qualche anno, saranno i ponti che ci riporteranno proprio a questo preciso momento. Quindi il consiglio è semplice: continuate a riempire la vostra vita di buona musica, perché state scrivendo la colonna sonora dei vostri ricordi futuri. Noi ci sentiamo alla prossima puntata, voi restate sempre collegati al prossimo Olgo Day. La linea torna alla redazione di 7va.fm e a tutte le altre radio collegate. Da console è tutto, ciao.
1: From 7va.fm/altiradio. Olgo Day. Olgo Day. Olgo Day. From 7va.fm/altiradio.
2: Dolomiti Meteo. Centro Valanghe di Arabba, giovedì 14 maggio 2026. Un minimo di bassa pressione centrato tra la Scandinavia meridionale e il mare del nord, da oggi a sabato convoglia verso la nostra regione correnti di aria umida da sud-ovest, con significativa avvezione fredda in quota. Conseguentemente assisteremo ad una fase di instabilità diffusa e accompagnata anche da temperature ben al di sotto della media del periodo e dal ritorno della neve fino a media quota. Il tempo di oggi: instabilità diffusa con nubi in aumento fino a cielo molto nuvoloso, precipitazioni sparse tra le ore centrali e la sera con intensità variabile, a tratti anche con rovesci, e non si esclude qualche isolato temporale sulle prealpi. Limite della neve oltre 1500-1800 metri, in calo a quota inferiore durante i rovesci di serata sui Dolomiti, fino sui 1200-1400 metri, con accumuli significativi solo oltre i 1900-2000 metri. Venti in quota tesi da sud-ovest, deboli variabili nelle valli, a 10-20 km/h a 2000 metri e 15-35 km/h a 3000 metri. Temperature massime in moderato calo, su prealpi a 1500 metri massima 5, a 2000 metri massima 1, su Dolomiti a 2000 metri massima 2, a 3000 metri massima meno 5. Il tempo previsto per domani: tempo ancora instabile con cielo nuvoloso o molto nuvoloso. Alta probabilità di precipitazioni sparse, 70-90%, a tratti e durante tutta la giornata, ma maggiormente nel pomeriggio quando saranno più diffuse e anche con rovesci, soprattutto sui settori occidentali delle prealpi. Limite della neve a 1500-1800 metri, a tratti fin sui 1200-1400 metri sui Dolomiti durante la notte ed in corrispondenza di eventuali rovesci. Temperature in lieve ulteriore calo, su valori ben al di sotto della media. Su prealpi a 1500 metri minima 2 massima 4, a 2000 metri minima meno 1 massima 0. Su Dolomiti a 2000 metri minima meno 1 massima 1, a 3000 metri minima meno 8 massima meno 6. Venti in quota moderati meridionali, deboli variabili nelle valli, a 10-20 km/h a 2000 metri e a 15-30 km/h a 3000 metri. Sabato 16, cielo molto nuvoloso fino al primo pomeriggio, in seguito a regolari schiarite a partire dalle Dolomiti e in seguito anche sulle prealpi. Precipitazioni sparse nella notte, poi in esaurimento entro le ore centrali a partire da nord. Limite della neve ancora intorno a 1600-1900 metri, localmente anche più in basso sui Dolomiti. Tra giovedì e sabato sono attese nevicate con accumuli irregolari accumulate fino a 15-30 cm oltre i 2000 metri, con possibili valori maggiori solo localmente alle quote più elevate. Temperature stazionarie in lieve aumento, sempre su valori al di sotto della media. Su prealpi a 1500 metri minima 1 massima 6, a 2000 metri minima meno 1 massima 2. Su Dolomiti a 2000 metri minima meno 1 massima 0, a 3000 metri minima meno 8 massima meno 6. Venti in quota inizialmente meridionali, poi in rotazione e netta intensificazione da nord dalla tarda mattinata, con qualche raffica di fen nelle valli ad orientazione meridiana più a nord, a 10-30 km/h a 2000 metri e a 35-60 km/h a 3000 metri. La tendenza per domenica 17, tempo più stabile con cielo per lo più poco nuvoloso, con qualche addensamento durante le ore centrali e nel pomeriggio. Molto bassa la probabilità di qualche isolato piovasco o rovescio. Temperature in aumento, venti in quota deboli e moderati tendenti da ovest-nord-ovest, brezze nelle valli. Lunedì 18, cielo in prevalenza soleggiato per attività cumuliforme pomeridiana, ma in genere senza fenomeni. Temperature in lieve aumento. Quota dello zero termico in libera atmosfera alle ore 12. Giovedì 1900 metri. Venerdì 1800 metri. Sabato 1900 metri. Domenica 2300 metri. Lunedì 2400 metri. Prossimo bollettino 15 maggio.

0: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Si apre tra strette di mano e nuvole all'orizzonte su Taiwan il primo giorno di colloqui tra il presidente cinese Xi Jinping e l'americano Trump a Pechino. I due leader concordano sul fatto che lo stretto di Hormuz deve rimanere aperto e che l'Iran non deve avere l'atomica, afferma la Casa Bianca. Mario Draghi è stato insignito da Aquisgrana del premio Carlo Magno, un riconoscimento questo con il quale si intende lanciare anche un forte segnale alle istituzioni europee. L'unica via per l'Europa è un federalismo pragmatico, ha detto l'ex premier aggiungendo: l'Europa deve essere più assertiva con gli Stati Uniti per riportare la partnership su basi più eque. Ciò che ci frena però, ha detto, è la sicurezza. Una donna è stata ferita a colpi di forbici dal marito a Soccavo nel Napoletano. Per fortuna è riuscita a fuggire e a rifugiarsi in un taxi con cui ha raggiunto l'ospedale San Paolo. Il 66enne è stato arrestato con l'accusa di maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate. Una straordinaria scoperta archeologica a Maastricht nei Paesi Bassi potrebbe aver portato al ritrovamento dei resti di D'Artagnan. Il nobile guascone ha realmente esistito, che ha ispirato il celebre eroe di Dumas. I resti sono ora sottoposti ad analisi del DNA per confermarne l'identità. Sono 257 i comuni italiani che hanno ottenuto quest'anno la bandiera blu, 11 in più rispetto ai 246 dello scorso anno. 14 sono nuovi ingressi. Le bandiere blu sui laghi salgono a 23. Premiati 87 porti turistici, la Liguria si conferma la regione con più bandiere blu, ne ha 35. Tra le new entry, Rimini, Lipari e Teulada. Ed è tutto, a più tardi.
1: Un saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. L'Inter concede il bis. Dopo lo scudetto vince anche la Coppa Italia, la decima della sua storia, battendo 2-0 la Lazio in un Olimpico di Roma da record. Siamo felici, ce lo siamo meritato, le parole di Mister Chivu, che dopo il trionfo dell'Olimpico ha concesso ai suoi due giorni di riposo, due come i trofei vinti, le due coppe con cui l'Inter sfilerà per le vie di Milano domenica prossima, 17 maggio. La squadra tornerà dunque ad allenarsi solo alla vigilia dell'ultima apparizione dell'anno a San Siro. Tra i tanti dubbi che riguardano la 37esima giornata di Serie A, la certezza, salvo altre clamorose sorprese, è che i nerazzurri scenderanno in campo domenica alle 15 contro l'Hellas Verona. Una passerella d'onore con celebrazione finale, consegna dello scudetto e festa in uno stadio nuovamente tutto esaurito. Da qui dal Meazza prenderà poi il via la parata per le vie di Milano, che si chiuderà come consuetudine in Piazza Duomo. E oggi è il giorno decisivo per capire quando si giocherà il derby di Roma e di conseguenza anche le altre quattro gare collegate alla zona Champions League, che sono Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina, Pisa-Napoli e Como-Parma. La prefettura di Roma ha stabilito che per motivi di ordine pubblico Roma-Lazio si debba giocare il lunedì 18 maggio alle 20:45 per evitare la concomitanza con la finale degli internazionali di tennis maschile in programma alle 17 di domenica 17. La Lega Serie A in precedenza aveva fissato le partite in questione alle 12:30 di domenica, proponendo successivamente di anticiparle alle 12, sempre di domenica, per favorire il lavoro delle forze dell'ordine. Dal Viminale non sono però arrivate aperture in merito, ma il dialogo è in corso e questa possibilità potrebbe portare ad un ritiro del ricorso presentato al TAR del Lazio dalla stessa Serie A. Dopo il tennis, dopo l'impresa di Luciano Darderi contro il talento spagnolo Jodar, oggi a Roma è il giorno degli altri due quarti di finale del tabellone maschile degli internazionali. Ed è il giorno in cui scende in campo anche Jannik Sinner, che sfida Andrei Rublev per l'11ª volta in carriera. L'azzurro sta vivendo un momento di forma straordinario ed è reduce da 31 vittorie nei Masters 1000, eguagliato il record di Novak Djokovic. Vincere contro Rublev significherebbe salire a 32 e superare il primato del serbo nei 1000. Tennisti in campo sul centrale dalle 13. E per il secondo anno consecutivo Sergio Mattarella sarà al Foro Italico per seguire la finale degli internazionali d'Italia. Il Presidente della Repubblica domenica 17 maggio seguirà l'ultimo atto del torneo maschile. Lo scorso anno aveva seguito dal vivo invece il match con cui Jasmin Paolini aveva trionfato contro Coco Gauff. Ciclismo al via la sesta tappa del Giro d'Italia, una tappa pianeggiante ma bellissima. Partenza dal parco archeologico di Pestum, sgambata con vista sulla costiera amalfitana e passerella finale a Napoli con arrivo a Piazza del Plebiscito. Un'altra chance per i velocisti, giornata di riposo sulla carta per gli scalatori. Primo giorno in maglia rosa per Eulalio. E per ora è tutto, a più tardi.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Pronti? Azione!
7: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
6: Qual è il piano?
8: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
7: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
6: Non conosco avventurieri migliori.
7: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

mastica e sputa, da una parte il miele, mastica e sputa, dall'altra la cera, mastica e sputa, prima che venga neve. Luce, luce lontana, più bassa delle stelle, sarà la stessa mano che ti accende e ti spegne. Ho visto Nina volare tra le corde dell'altalena, un giorno la prenderò come fa il vento alla schiena, e se lo sa mio padre dovrò cambiar paese, se mio padre lo sa mi imbarcherò sul mare. Mastica e sputa, da una parte il miele, mastica e sputa, dall'altra la cera, mastica e sputa, prima che faccia neve.

Stanotte è venuta l'ombra, l'ombra che mi fa il verso. Le ho mostrato il coltello e la mia maschera di gelso. E se lo sa mio padre, mi metterò in cammino. Se mio padre lo sa, mi imbarcherò lontano. Mastica e sputa, da una parte la cera. Mastica e sputa, dall'altra parte il miele. Mastica e sputa, prima che metta neve. Ho visto Nina volare tra le corde della

0: Grab some friends and an ice-cold Mountain Dew today.
1: Mountain Dew!
2: Radio Meano, l'eco delle Dolomiti. Passione che risuona senza fine.

Radio Meano, l'eco delle Dolomiti, passione che risuona senza fine.

Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Trump a Pechino nel primo viaggio di un presidente americano in Cina da quasi 9 anni. Xi Jinping ha invitato a evitare il conflitto tra superpotenze. L'inquilino della Casa Bianca ha definito Xi un grande leader e ha ribadito la volontà di rafforzare i rapporti economici. Sul tavolo restano però dossier delicati come Taiwan, Iran e guerra commerciale. A Perugia avrebbe violentato la fidanzatina di appena 15 anni e poi le avrebbe ucciso il gatto. Per questo un 18enne agli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico andrà a processo con l'accusa di violenza sessuale e maltrattamento di animali. Francesca Albanese, la relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati, ha annunciato che un tribunale del District of Columbia a Washington ha sospeso le sanzioni imposte a suo carico dall'amministrazione Trump. Via libera dall'Aula del Senato al decreto fiscale sul quale il governo aveva posto la fiducia. Il provvedimento passa ora alla Camera. Dovrà essere convertito in legge entro il 26 maggio. Il testo ha assorbito, tramite un emendamento dell'esecutivo, il secondo decreto carburanti varato dal governo. Tra le norme contenute anche la rottamazione estesa agli enti locali e nuove proposte di concordato per i contribuenti. Il tennis, Jannik Sinner conquista la seconda semifinale consecutiva al Foro Italico, battuto il russo Andrei Rublev, numero 14 al mondo, con i parziali di 6-2 e 6-4. Per l'azzurro, 32esima vittoria di fila a livello Masters 1000, superato il record di Djokovic. Venerdì sfiderà uno tra Medvedev e l'andaluse. Ed è tutto, a più tardi.

0: Golden Classic. Golden Classic. Tutto il meglio della musica anni 70-80.
1: E da oggi mi gioco la reputazione di persona con una certa età che conosce un po' la musica. Perché dico questa cosa? Perché oggi non lavorerò con la regia automatica, cosa che normalmente fanno tutti gli speaker, ma lavorerò proprio con i CD fisico. Oggi mi divertirò a farvi ascoltare delle belle canzoni prese da CD, così la qualità audio migliora anche leggermente. Ben trovati con la voce di Marco Edelweiss, con il Golden Classic, la musica degli anni 70-80, con tante belle canzoni che magari qualcuno di voi dice: oh, finalmente era un po' che non la sentivo, meno male che c'è questa trasmissione. La cosa particolare oggi è che, come ho detto prima, userò i CD, ma c'è una raccolta di una grande radio che ha i titoli che sono messi male, quindi devo andarmi ad ascoltare il CD e presentarvi le canzoni dicendovi possibilmente la notizia, quindi nome e gruppo della canzone. Speriamo di riuscirci in questa avventura, va bene? Siamo pronti per

Io ci sto provando e oggi c'è la tecnologia che è contro di me. Ho utilizzato un CD e non partiva, mannaggia, mannaggia lui. Va bene, dai, questa è stata una canzone che già ai tempi si diceva che avessero utilizzato questa base musicale degli Chic, che era Good Times, non so se ve lo ricordate, però ai tempi era quasi uno scandalo. Guarda quelli là che hanno utilizzato quella canzone. Ancora non c'era proprio internet che dava spiegazioni su alcune mashup che venivano create in studio da tanti tanti gruppi. Loro sono stati forse i primi comunque a fare la musica rap in un certo modo. Rapper Delight è la rappresentanza della prima canzone rap molto molto interessante degli anni fine 70, inizio anni 80, che è poi il periodo dove la musica è quella protagonista nel Golden Classic. Adesso c'è anche questa canzone.

Lo ha detto il dottore, eh? Sì, sì, assolutamente. Going back to Meruz due volte al mese per i prossimi 7-8 anni. No, no, ma è così, cioè è stato prescritto proprio, devi mettere nel Golden Classic questa canzone perché è giusto, perché è un grandissimo pezzo del gruppo degli Odyssey, perché è una canzone che è bella da ascoltare, basta, non mi ha dato né altre spiegazioni, assolutamente. Canzone che arriva dopo aver sentito una canzone che non era l'originale, perché l'originale era di Funk Machine, una band che aveva fatto quella versione di Dance on the Groove in un altro modo. Noi oggi abbiamo sentito questa che arrivava da questo disco che si chiama The Original and Definitive Collection, Studio 54, volume numero 1. Poi c'è la musica di Odyssey, come ho già detto prima. E adesso cosa facciamo? Arriveremo alla pausa, perché noi dopo 20 minuti dobbiamo prenderci un attimo un caffè, e quindi lo facciamo accompagnandoci dolcemente con la musica di Patrice Rushing.

Avevo scelto anche un'altra canzone di Patrice Rushin per arrivare a questa pausa, che era Number One. Era un pezzo solo musicale, magari dopo in un'altra parte del Golden lo ascoltiamo. Se non sarà oggi, probabilmente in un altro che arriverà nei giorni prossimi del nostro appuntamento musicale, che è mitico. Questa è la canzone che si chiama Feel So Real, One Let Go, con Patrice Rushin. Ci sentiamo tra qualche istante. Dai, io torno dopo.

0: Che momento di dolcezza che abbiamo creato. Questa fa parte della famosa raccolta One Shot 80. Si chiama One Shot Easy. Ci sono le più belle canzoni easy listening, partendo da Cat Stevens con Father and Son, ad arrivare a Billa Bounty, Living It Up, ad arrivare a questa grandissima canzone di Gino Vannelli. Si chiama I Just One Stop. Beh, nel Golden Classic c'è anche questo genere musicale, però principalmente c'è questo qua, quello che è un po' più di ritmo, anche se in questo caso non è che siamo tanto tanto scatenati. È un caso di quelli raffinati da ascoltare tranquillamente con il gruppo di Peter Shack Band. Non è la solita, si chiama Might Pie.
1: Golden Classic, tutto il meglio della musica anni 70-80.

quanti ricordi dietro questa canzone. Mannaggia. Grande radio milanese che non era quella che forse considerano tutti la più bella d'Italia. Ce n'era un'altra, un po' più rockettara, Peter. Avete capito? Peter Flower. Dai, facciamo nome e cognome. E mi ricordo che questa canzone la utilizzavano loro per fare lo splittaggio della pubblicità tra le varie radio, perché ai tempi il network era fatto in un altro modo, il network radiofonico. C'era questa canzone che serviva per rientrare poi in diretta in tutta la zona dove veniva servito il segnale di quella radio. E io ho incominciato a conoscere la musica di BB&Q Band proprio con questa canzone che si chiama Starlet, grandissimi, già famosi anche per On The Beat, ma questa è stata una canzone che è arrivata un po' in sordina, che comunque ha un ritmo di quelli bellissimi, una di quelle canzoni che proprio ti tengono attaccate e che piacciono veramente tanto tanto. Siete nel Golden Classic, un po' di musica degli anni 70-80, un po' di storia, ogni tanto qualche bella canzone, anzi no, scusate, tantissime belle canzoni, anche con la prossima c'è Patti LaBelle.

Non sembra un po' Rocky questa qui? Ha questo fiato particolare. Io me la vedo la scena di utilizzare questa canzone anche in un remake magari di Rocky, con la musica di It So March, formazione che faceva del jazz e rock americano grandissimi, molto molto successo in America e in Inghilterra con questa canzone del 1970, quella che si intitola Vehicle. Ci sentiamo dopo.

0: Ma che bella musica, ma come mi sto divertendo oggi. Sono andato a prendere anche questo disco qua dei Pleasure, formazione americana che si divertiva a fare dell'ottimo funk disco, in alcuni casi anche jazz. Tanti componenti di questi sono espatriati verso gli altri gruppi, hanno lasciato però un sacco di belle canzoni, in particolar modo in questo George Ass, che è un album che contiene la stessa, c'era l'Elmi Did One, c'era soprattutto quella che abbiamo ancora in sottofondo, quella che si chiama Only You, è una di quelle canzoni che ti invita a cantare, proprio a godertela la vita, anche cantando quella bella rietta di quella canzone lì. Adesso c'è un altro personaggio molto importante che nel Golden Classic tantissimo tempo fa passava e spesso e volentieri, adesso l'abbiamo un po' snobbato, ma io sono convinto che torneremo ancora a sentire Peter Brown, perché beh, quando insomma la musica è bella riascoltarla. Un po' la storia, quella che ci ha detto il dottore ascoltando un pezzo qualche tempo fa.
1: Golden Classic, tutto il meglio della musica anni 70-80.

0: Dovremmo fare un Golden Classic che parte con l'alfabeto, tutte le canzoni con la A, tutte le canzoni con la B, fino ad arrivare alla Z o la W. Perché abbiamo passato in ordine di apparizione Patti LaBelle, abbiamo sentito i Pleasure, abbiamo sentito Peter Brown che cominciano con la P, e non potevamo sicuramente non ascoltare anche Patti Austin con questa canzone che è bellissima, si intitola Do You Love Me. Manca poco alla fine del nostro appuntamento musicale che rivede la grande musica degli anni 70-80 protagonista. Adesso c'è uno stagionato Joe Cocker. Che bella che era questa canzone. Faceva parte anche di un film.
1: Tutto il meglio della musica anni 70-80.

0: È entrato Paolo che ha detto quella sua frase, però questa canzone fa parte di un film che era il sequel di Die Harder, quello con Bruce Willis, quello che si svolge a New York con il personaggio che vuol far saltare quelle bombe mischiando i liquidi. Non so se l'avete visto, forse era Die Hard 3 o qualcosa del genere, che ne ha fatti 3 o 4 o 5, quanti sono arrivati? Vabbè, comunque è una canzone che faceva parte di quel film dove c'era anche Samuel Jackson, in quel caso bellissimo insieme a Bruce Willis. La canzone che però abbiamo ascoltato non è l'originale, perché l'originale appartiene al gruppo dei Loving Spoonful del 1966. Qua siamo intorno agli anni 90 con Joe Cocker che canta Summer in the City. Potremmo quasi salutarci? Lo facciamo? No, dai, abbiamo ancora giusto il tempo di sentire una canzone. Io vi saluto poi alla fine di quella, perché sta per arrivare una delle canzoni più ascoltate alla radio, perché aveva un ritmo molto molto particolare. Sentitela.
1: Golden Classic. Tutto il meglio della musica anni 70-80.

0: Era un po' indeciso se farvi ascoltare come ultima canzone Blaming All The Boogie di Jackson, dato che in questo periodo sta andando alla grande, o la canzone che abbiamo sentito fino a qualche istante fa, che era Cime Tempestose e Wuthering Heights insieme a Kate Bush. Ho deciso per questa qua, spero di aver fatto bene. Il nostro tempo a disposizione è terminato, ci sentiamo una volta prossima, quando in un futuro, ma non neanche tanto tanto distante, su questa radio, però naturalmente con il meglio della musica degli anni 70-80. Sono Marcolino e Del Vais. Vi saluto, vi lascio sul jingle e poi seguirà ancora un sacco di bella musica su questa emittente. Ciao, ciao!
1: Golden Classic.
2: Welcome to the sound
1: of 70s and 80s music.

0: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Mario Draghi suona l'ennesima sveglia per l'Europa, esortando i 27 ad agire e a rispondere in modo più assertivo agli Stati Uniti, diventati conflittuali e imprevedibili sotto la presidenza Trump. Ora siamo davvero soli insieme, osserva l'ex presidente della BCE, ricevendo da Aquisgrana il premio Carlo Magno alla presenza del cancelliere tedesco Merz. Quarto caso di suicidio assistito in Toscana. Dopo 9 mesi di attesa, una diffida e un ricorso d'urgenza, è morta Maria Sole, nome di fantasia, per una 63enne affetta da una forma severa di parkinsonismo. Lo rende noto l'associazione Luca Coscioni. Il Papa all'Università La Sapienza di Roma. Non si chiami difesa, un riarmo che aumenta tensioni e insicurezza, depaupera gli investimenti in educazione e salute e arricchisce elite a cui nulla importa del bene comune, ha detto il Pontefice, notando che nell'ultimo anno la crescita della spesa militare nel mondo e in particolare in Europa è stata enorme. Siamo allo sport. Il tennis, Jannik Sinner conquista la seconda semifinale consecutiva al Foro Italico, battuto il russo Rublev. Per l'azzurro, 32esima vittoria di fila a livello Masters 1000, superato il record di Djokovic. Venerdì sfiderà uno tra Medvedev e l'andaluse. Per la vela, ufficiale l'iscrizione di Team Australia alla Louis Vuitton Cup. Il Royal Prince Edward Yacht Club sarà il 6° challenger per la competizione, che definirà lo sfidante per l'America's Cup. Ed è tutto, a più tardi.
1: Le previsioni meteorologiche trasmesse da Radio Meano sono a cura di trepimeteo.com.
2: Un saluto e ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nella giornata di venerdì si approfondisce un vortice freddo sul nord Italia, legato alla discesa di correnti artiche che porta instabilità diffusa su tutte le regioni settentrionali e anche sul versante tirrenico, con piogge, rovesci e anche dei temporali in transito. Andrà meglio invece sui settori adriatici centro-meridionali e al sud, con prevalenza di tempo asciutto, qualche nuvola in transito, ma con maggiori schiarite e anche temperature più miti, mentre al nord non si andrà oltre i 17-18 gradi nei valori diurni. Anche sabato giornata molto instabile su gran parte d'Italia, con temperature in calo anche al sud. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
3: Pronto?
4: Sì, pronto, scusi. No, gentilmente, cosa usare per quei ciccioli di salame che rimangono incastrati?
3: Come?
4: I ciccioli del salame, quelli quando uno lo mangia che gli rimangono tra i denti, che si fa fatica a togliere poi. Cosa si usa?
3: Ah, senta, non mi chieda, non sono mica il dottore.

0: ballo, noi entriamo.
1: Io non so voi, ma a me capita molto spesso, specialmente quando vado a mangiare fuori al ristorante, di iniziare con antipasto misto, affettati, salumi, formaggi e il famoso salame, quello nostrano, che ha quei bei ciccioloni di grasso grossi quanto un mignolo. Ecco, di mangiare un paio di fette, di ritrovarmi il grasso tra i denti. Io vi consiglio, quando andate a mangiare fuori, di portarvi sempre dietro uno stecchino di filo interdentale, no? Così, pronto all'esigenza, non si sa mai. Detto questo, abbiamo incominciato veramente in maniera schifosa la nostra nuova puntata di Supermarket Show, sempre con voi, Daniele Dalmuto al microfono. Cosa avremo combinato oggi? Vedremo un

Ed oggi ricordiamo Beata Anselmina delle Scale Storte. Abitava in una casa con una scala così storta che nessuno voleva salirci. Lei la usava ogni giorno senza mai cadere, dicendo: se guardi dove vai, anche il torto diventa diritto. È patrona degli equilibristi quotidiani, delle case vecchie e di chi affronta le cose malmesse con fiducia.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, chiedo scusa al disturbo. No, le volevo chiedere per questa storia delle scale, quindi, che erano storte.
0: Le scale che erano storte?
1: Sì, di Anselmina, diceva che abitava in questa casa con una scala storta.
0: No, no, sì, forse sbaglia persona.
1: No, no, no, no, non lei.
0: Io abito di Aldo Moro 11.
1: Quindi lei non ha le scale storte?
0: No, no, no,
1: ho capito. Ma come mai aveva questo problema questa beata che diceva che lei riusciva a salire comunque,
0: Ma guardi che non abita qui questa persona, non siamo in quattro.
1: No, no, no, no, lei non ha, cioè, no, è una beata, Beata Anselmina delle scale storte, per quello che non può abitare lì, non c'è più.
0: Guardi, non so niente, mi dispiace, non so cosa dirle. Buongiorno.

0: E voliamo ora a Giacarta, dove Giacarta vieta di mangiare la carne di cane e gatto per scongiurare la rabbia. Io la vieterei vita natural durante. È stata una decisione storica e controversa. La capitale indonesiana ha approvato una nuova normativa, il regolamento, che vieta la vendita e il consumo di animali portatori di rabbia, tra cui cani, gatti, pipistrelli e altri. Il provvedimento annunciato dal governatore punta soprattutto a prevenire la trasmissione della rabbia, una malattia ancora presente in alcune parti dell'Indonesia. Ora, nell'articolo non è specificato se è stata una normativa solo per scongiurare un'epidemia che stava per nascere, oppure è una cosa vita natural durante, non lo so, io me lo auguro, perché comunque mangiare animali del genere proprio neanche nella preistoria.
1: Pronto?
0: Sì, pronto, scusi il disturbo, no, per questa storia che non si può più mangiare la carne lì in zona.
1: Oh, a me mi sta raccontando una favola, perché io non so niente.
0: No, hanno vietato il consumo di carne di animali d'affezione, quindi di cani e di gatti, perché potrebbero trasmettere.
1: Cos'è, una barzelletta? Mi sta raccontando una barzelletta?
0: No, a Giacarta è successo.
1: Vabbè, insomma, qui penso che non ci sia bisogno di mettere la proibizione di mangiare i cani e gatti, almeno qui da noi non si sono mai mangiati.
0: Ah, lì non si mangiano, no, perché magari con tanta gente che viene dall'estero, dai paesi orientali, c'è chi...
1: Senta, io qui, oddio, noi siamo in un paesino, ci saranno anche quelli che vengono dall'estero, però io non ne ho nessuno vicino.
0: Non ha mai sentito qualcuno cucinare spezzatino di cane, per esempio, cose così?
1: Sì, questa è la barzelletta dei cinesi, però io gliel'ho chiesto coi cinesi una volta, mi hanno detto che loro non l'hanno mai mangiato, però faranno loro. Ecco.
0: Mangiano meglio in Italia la buon carne di maiale, ciccioli insaccati, piuttosto che i cani, che più saporito sicuramente, ecco.
1: Sì, però io non ho capito il senso della sua telefonata.
0: No, così, era una telefonata informativa, perché abbiamo letto la notizia prima.
1: Se volete leggere le notizie, delle barzellette ne raccontano dalla mattina alla sera.
0: È vero anche quello. D'accordo, la ringrazio.
1: È vero.
0: Buona giornata.
1: Prego?
0: No, dicevo buona giornata.
1: Ah, grazie, per tanto a lei, guardi. Stay tuned, Supermarket will be back soon.

0: Sì, pronto, pronto, chiedo scusa. No, volevo chiederle che cosa doveva dire alla fine.
1: Io?
0: Sì, perché
1: io non devo dire
0: no,
1: a chi?
0: A noi, perché dice un giorno mi dirai. Quindi volevamo chiedere che cosa dovrebbe dire.
1: No, ma lei cos'è, matto?
0: No, no, perché è lo stesso titolo della canzone.
1: Lei è matto, no. Giusto?
0: Un giorno mi dirai, 2016, canzone sul rapporto genitori-figli, sull'attesa di essere compresi, sull'amore che spesso si manifesta tardi, quando si cresce. Il testo parla di incomprensioni, distanza emotiva e riconciliazione. È un dialogo ideale tra chi educa e chi viene educato. Intima, matura, molto emotiva. La vittoria a Sanremo 2016 ha riportato gli stadio al centro dell'attenzione, mostrando quanto sappiano ancora parlare al cuore.
2: Un giorno ti dirò

0: Pronto, pronto, chiedo scusa. No, gentilmente, poi alla fine poi era stato detto?
1: No, un attimo, non ho capito, ti ripeto.
0: No, dicevo, alla fine poi avevate detto qualcosa, cioè un giorno mi dirai, ce l'avete detto poi?
1: Ma di che cosa?
0: Della canzone.
1: Di cosa sta parlando? Io non so niente di questo.
0: No, degli stadio.
1: No, no, guardi, qui non ha chiamato nessuno per verificare non so che cosa.
0: Quindi non avete avuto modo di dire nulla?
1: No.
0: Ho capito. Va bene, grazie, la saluto.
1: Prego.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, pronto. Chiedo scusa, scusi il disturbo, gentilmente. È il consorzio agrario. E voi avete fatto l'ordine per caso di un piccione da guardia, quelli da mettere davanti alla porta?
0: No.
1: Mi sente?
0: Sì, ma cioè, perché mi chiede queste cose?
1: No, no, perché siccome il corriere ha smarrito, noi avevamo una consegna su Repetti, però non siamo sicuri che fosse lei, per quello che sto facendo due... l'avete ordinato voi?
0: Che cosa?
1: Questo piccione?
0: No, no.
1: Chi può averlo ordinato di voi, ah, insomma?
0: Guardi, non saprei proprio, ma la scala 10?
1: No, no, non lo so, perché poi noi non siamo autorizzati a salire, noi lasciamo solitamente davanti alla porta, però è una gabbietta con un piccione da guardia, quelli che si appendono davanti alla porta, che quando uno si avvicina fanno il verso di richiamo, in pratica, per avvisare.
0: Guardi, io non lo so questo.
1: Ma chi, la può aver, chi può averlo fatto questo, eventualmente quest'ordine?
0: Guardi, non saprei dirle, guardi.
1: Cioè, vuol dire che l'ha fatto lei o l'ha fatto qualcun altro?
0: No, no, no, io? Io assolutamente.
1: E chi l'ha fatto? Guardi, le faccio sentire il verso, fan così. Sente? È questo animale qui, in pratica, che l'abbiamo qui nella gabbietta.
0: No, no, guardi, io assolutamente.
1: Ah, non è suo quindi il piccione?
0: No, no, assolutamente.
1: Ah, ecco, e che cosa avevano, cosa avevate preso voi, scusi? Avevate ordinato qualche altro animale?
0: No, no, no, no.
1: Ah, quindi c'è stato,
0: scusi, guardi,
1: un errore, quindi?
0: Sì, è un errore, allora.
1: Ah,
0: sì.
1: Ho capito, ho capito. Sì. Va bene, allora la saluto, scusi.
0: Sì, ti prego.
2: Ladies and gentlemen, supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.

0: E questo è il Supermarket Show anche oggi, cari amici. Giovedì andiamo tra gli scaffali dedicati al miglior mercato indipendente. Già stato con noi un po' di tempo fa e ritorna con il nuovo singolo Evil Strap. Stiamo parlando di Kef, che è già collegato con noi. Kef, benvenuto al Supermarket, anzi bentornato.
1: Grande, ciao Daniele, ciao a tutti gli ascoltatori.
0: Ciao Kef, allora il tuo nuovissimo singolo Evil Strap featuring Mavero, leggo un brano carico di profonda introspettività. Raccontate una trappola del male che in realtà nasce dentro noi stessi, dalla paura di lasciare la nostra comfort zone, affrontare il cambiamento. Quanto c'è di personale in questo brano e quanto pensate che questo tipo di paura accomuni oggi molte persone?
1: Di personale c'è praticamente tutto. Questo brano proprio racconta, cioè mi descrive in un periodo della mia vita. E devo dire subito due parole per Mavero, perché lui, vabbè, è un mio grandissimo amico, però ecco, lui è stato chiamato a partecipare alla stesura di questo brano conoscendo solo in superficie quello che io stavo attraversando, e in un 448 ha letto la chiave del brano e ha scritto un ritornello lui fantastico, che è entrato proprio a pennello,
0: diciamo così,
1: come se l'avessi scritto io, che esatto, lo stavo vivendo quel momento. Quindi io volevo fare proprio questa nota di merito al grandissimo Mavero, che è un artista che stimo tantissimo.
0: Si è creata subito questa chimica musicale tra di voi, insomma, che ha permesso a lui di entrare. Esatto. Ascolta Kef, nel pezzo emerge l'idea che più ci si agita davanti alle difficoltà e più si rischia di restare intrappolati nel caos, mentre ovviamente solo la calma e la pazienza permettono di vedere un cambiamento che può trasformarsi in una rinascita. Qual è il messaggio più importante che volete lasciare a chi ascolta il brano in un momento difficile della propria vita?
1: Allora, il messaggio è quello di non pensare con la testa che tu hai in quel momento, perché se ti lasci abbandonare completamente a quello che sta succedendo attorno, la tua testa ti abbandona. Quindi devi avere un attimo pazienza, devi capire che è un momento che passerà e ci potrà essere magari un periodo più brutto, però poi dopo una caduta si rialza sempre ed esce sempre il sole. Il messaggio che volevamo trasmettere era proprio questo, era quello di non buttarsi giù, di aspettare, ma non aspettare passivamente, di fare in modo che la nostra felicità riemerga. Non è una cosa scontata, non è qualcosa che ci viene regalato e ce la dobbiamo andare a prendere.
0: Esatto, non farsi sopraffare dai problemi della vita, perché comunque la vita è fatta di alti e bassi. Quando
1: esatto,
0: viviamo il momento,
1: la normalità.
0: Esatto, quando siamo nel momento più basso, però bisogna sempre cercare di restare a galla e non farsi sopraffare. Ecco, questa è la cosa sicuramente più importante. Kef, a questo punto, prima di ascoltare i vostri trap, dei contatti da dare a chi ci sta ascoltando, ricorda di nuovo, perché ovviamente anche l'altra volta tu ci hai detto dove cercarti, però rinfrescaci un pochino la memoria con tutti i tuoi contatti social.
1: I miei contatti sono sempre gli stessi, fondamentalmente. Io sono attivo più che altro su Instagram, ho anche una pagina TikTok che comunque curo con tutte le mie nuove uscite. Entrambe le potete cercare con l'hashtag Kef, scritto KHF come il mio nome, trattino basso music, Kef Music, mi trovate facile. E come già anticipato, tutti i miei pezzi e brani sono su YouTube, su Spotify, su Apple Music, eccetera eccetera eccetera.
0: Beh, ci facciamo una panoramica sul tuo percorso artistico, che è la cosa ovviamente più importante. Kef, ti ringrazio molto di essere stato con noi quest'oggi, di essere ritornato, e ovviamente
1: grazie,
0: ti riaspettiamo per altre novità. Lancio Evil Strap, grazie per essere stato a Supermarket.
1: Alla prossima, grazie a te, grazie di tutto e ciao a tutti.
2: Yeah. Quando affrontiamo un cambiamento e ci affanniamo per trovare la strada giusta, finiamo per perdere noi stessi. La nostra umanità si scinde tra ciò che siamo e ciò che speravamo di

0: essere.
1: È lì
0: che vediamo la mostruosità.
1: È lì
0: che comincia la rinascita.
1: Bella Mauri.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, salve, chiedo scusa.
0: Ma chi cerca di
1: Salve, no, guardi, io sono l'autista del consorzio agrario di Via Scrivia. Siccome sto arrivando con la consegna,
0: interessava... No, allora guardi,
1: scusi,
0: allora
1: che la confusione. No, un attimo che guardo l'indirizzo, perché io ho via giusto 26.
0: Sì.
1: Tanto che signora, io ho i tre animali sul camion da stamattina, li devo venire a portare lì. Perché poi devo tornare.
0: Ma qui? Ma lei allora lei ha sbagliato, guardi, perché io sono una donna che fra poco ho 90 anni, sono sola, sto per Sì, ma...
1: Però io li devo, cioè io ho soltanto la consegna, non sono i miei, cioè io vengo per nome del consorzio agrario.
0: No, ma guardi, allora avete fatto sbagliato, perché sì.
1: Però io dove le metto, signora? Ho 3 pecoroni sul camion.
0: E che me ne importa, beh, io le voglio davvero, ma scherzo davvero? No, ma chi allora, gli ha detto di portarli lì?
1: Ascolti un attimino, senza che si arrabbi, perché non voglio farla scaldare. Il discorso è che io sono l'autista, quindi io ho soltanto la consegna da effettuare, no?
0: E
1: io
0: non come gli hanno detto, come?
1: No, io ho e ho questo civico, via di che non sono della zona. Castiglione
0: allora
1: della Pescaia.
0: Allora è sbagliato anche il numero, perché 28 io sto.
1: Però signora, se lei io li rilascio, cioè io li lascio lì sotto.
0: No, ma lei scherza davvero, ma io chiamo carabinieri, porca miseria.
1: Scusi, ma lei non ha. Mi perdoni, cos'è una fattoria, una casa di campagna?
0: No, sono in paese, proprio un piano centro.
1: Vabbè,
0: qui non fanno mercato.
1: Signora, li dia qualcuno 3 pecoroni, io li lascio lì e poi li giostrate voi.
0: Ma lei è pazzo, davvero, eh?
1: Ma mi scusi, cosa faccio io? Mi porto 3 pecoroni a casa adesso.
0: Ma lei le riporti indietro, avete sbagliato indirizzo.
1: Ascolti, mi scusi, facciamo una cosa eventualmente, se io glieli lascio lì, poi magari la prossima settimana...
0: Aspetta, ma dove li lascia? In piazza, c'è il mercato.
1: Magari li lascia lì legati, tanto non sono grossi, li leghiamo al cancello e in qualche modo si farà.
0: Sì, ma scherza, gli ho detto che io chiamo carabinieri, io non voglio nessuno.
1: Ma lei non conosce, scusi, non conosce nessuno che gli possono interessare le pecore eventualmente?
0: Ma a me, a chi?
1: Non lo so, se ha qualcuno, non è che ha qualche parente che le ha ordinate magari a nome suo?
0: No, non credo proprio, guardi, io non lo so, ecco, non tanti.
1: Però
0: capito?
1: Il civico è quello, io mo mi metto in difficoltà, come faccio?
0: A me mi mette in più difficoltà, io chiamo carabinieri, vi mettete a posto, perché io non c'entro niente, ecco.

0: Amici di Supermarket Show, giunge al termine anche questa puntata. Vi ricordo TuneIn, Amazon Music, Audible per riascoltare tutti i nostri podcast, le puntate di questa settimana e le più vecchie. Invece le interviste, quelli tutti i ragazzi, gli artisti che transitano all'interno del nostro programma, li potrete riascoltare su Spotify cercando le interviste di Supermarket. Detto questo, appuntamento alla prossima. Un saluto da Daniele Dalmuto. Ciao!
1: Ladies and gentlemen, Supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.

0: Bentrovati dalla redazione e da Nadia Sessa. Mario Draghi suona l'ennesima sveglia per l'Europa esortando i 27 ad agire e a rispondere in modo più assertivo agli Stati Uniti. Ora siamo davvero soli insieme, osserva l'ex presidente della BCE, ricevendo ad Aquisgrana il premio Carlo Magno. Gli Stati Uniti e la Cina dovrebbero essere partner, non rivali, lo ha detto il presidente cinese Xi Jinping all'omologo americano Donald Trump, accogliendolo alla grande sala del popolo, ma ha anche ribadito che Stati Uniti e Cina potrebbero entrare in conflitto se la questione di Taiwan venisse gestita in modo errato. Intanto, sullo fronte della guerra, l'Iran, secondo il CENTCOM, sono state distrutte 161 navi da guerra e il 90% delle mine dell'Iran. Conflitto russo-ucraino, commentando i 650 droni e gli oltre 50 missili russi, uno degli attacchi più lunghi e implacabili contro l'Ucraina, la presidente della Commissione europea von der Leyen condanna un'altra notte di morte e distruzione. Mentre la Russia deride apertamente gli sforzi diplomatici, noi continuiamo a rafforzare l'Ucraina, ha aggiunto la von der Leyen. Famiglia nel bosco, la madre incontra i figli. Primo incontro anche tra l'avvocato Simone Pillon e le tutrici dei bambini dei Birmingham Trevelyan. Esclusi affido e adozione dei tre bimbi nel bosco, e ha sottolineato che le scelte riguardanti l'educazione dei figli sono attribuite ai genitori. Poi Pillon ha chiesto meno copertura mediatica. Pallavolo, stasera torna in campo la nazionale femminile di Julio Velasco nei primi due test match di preparazione verso l'Europeo di agosto e settembre. Alle 21 il Biella Forum farà da cornice al debutto stagionale delle Azzurre contro la Francia. Ed è tutto, a più tardi.
1: Se te va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Se te va, sfoglia dove andare.
2: Dalla redazione di Sette Va, Arma con e Jafar Tatikon, DJ.

0: La raccomandazione è quella solita, non bisogna far tardi, soprattutto in apertura di puntata, perché c'è sempre una new entry da poter gustare con i nostri padiglioni auricolari forniti di denti aguzzi, ma in particolare in questo aggiornamento abbiamo una new entry accompagnata, e accompagnata alla stragrandissima, perché diventa una puntata in automatico del Catwalk Edition, perché è una modella, è una DJ, è un'esperta di bodybuilding. Ci parlerà ancora una volta di lei, sicuramente già la conoscete perché appare spesso sui rotocalchi, sui siti, dappertutto, e abbiamo avuto il piacere di averla anche con noi. Chi poi va esplorando le radio migliori la ascolta di notte, perché fa dei gran missati, oltre a frequentare i migliori locali di Genova, soprattutto perché è lì che sta, ma un po' di tutta Italia, tutta Europa, perché è sempre itinerante, prenderla non è nemmeno facile. Tuttavia dovrebbe essere già in linea con noi Ekaterina DJ. Pronto?
1: Ciao ragazzi, ciao tesoro, come stai? Come state tutti? Tutto a posto? Siete carichi?
0: Allora, grazie Eka per aver accettato il nostro invito. D'improvviso ti sentiamo ancora di volume più basso che ci sia, quindi cerca di strillare come da...
1: il più forte possibile.
0: Benissimo, noi intanto abbassiamo la musica più che si può, quando che siamo in conversazione, così risolviamo. Tra l'altro passiamo subito al sodo, no? Perché viene fuori una tua traccia che è molto deep, poi tu sei più esperta di me nel settore, e quindi hai tirato fuori questa release che è intitolata Do You Want Me, e che ascoltiamo subito in posizione numero 25. Però parlacene un attimo, perché abbiamo il piacere di avere te a poterla annunciare.
1: Allora, questo disco l'ho fatto non tanto tempo fa, mi sono messa proprio nel studio, avevo fatto tanti altri dischi comunque, e mi sono messa, perché non devo fare un disco che Do You Want Me, che se mi vuoi, questo mi volete, sì che mi volete,
0: direi.
1: Ho nato questo disco perché ho detto voglio che mi vogliono tutti, ecco.
0: Ok.
1: Do You Want Me, ho fatto uscire questo disco.
0: E allora eccolo qua, non c'è bisogno del disco perché tutti ti vogliamo e lo sai benissimo. Ekaterina DJ, Do You Want Me, zona 25, DJ K7.

0: atmosfere particolari, ci vuole anche l'ambientazione giusta, l'orario deve essere uno in particolare, direi notte fonda o comunque appunto location adeguata, tutta quanta la creatività in original mix e Caterina DJ con questa sua Do You Want Me, appena bisbigliata, non è molto cantata, ma abbiamo detto prima non è facile da acchiappare, consentitemi questo termine non proprio italianissimo, però in voga. E Caterina, che tra l'altro è transoceanica ufficialmente perché è rientrata da Miami, quindi costa est degli States, in una delle più suggestive località degli Stati Uniti d'America, dove si parla di più lo spagnolo, no? Quindi bellissima Miami, immagino, Eka.
1: Sì, sì, è molto bella, praticamente l'ho girata tutta, sono stata ospite a Hard Rock Café di Miami, lo sapete perché Hard Rock Café è conosciuto in tutto il mondo, e ho suonato, ho fatto un po' di tech house, ho messo un po' di rock.
0: Bene, bene.
1: Sono proprio rock, ho iniziato, quindi ero felicissima perché ho passato almeno 8 giorni, a parte l'aereo che ci vogliono 9 ore e mezzo.
0: Eh sì, eh.
1: Io non so sta mai stare seduta, figurati 9 ore e mezzo in aereo.
0: E quindi, vabbè, poi dopo sei arrivata, hai seminato un po' di panico.
1: Eh sì, sì, no, perché a parte quando sono tornata da Miami ho avuto subito una gara, perché tu ben sai, hai detto prima al microfono, che faccio anche le gare di bodybuilding, che è una categoria di bikini fitness, fit model, e quindi devo salutare anche il mio coach Zanardi, che ha più di 35 ragazze che ci sopporta, fate con 35 donne.
0: Che poi lui se le costruisce ben forzute, quindi non può fare nemmeno tanto lo svelto, perché
1: no non può fare, perché deve stare attento, capito? Con 35 donne ti immagini, un uomo, eh.
0: Ok, allora ancora un disco e poi approfondiremo questa tua altra sfaccettatura. Ve l'ho detto, Ana e Caterina Lazza, un personaggio davvero poliedrico, ogni tanto prepara queste gare, quindi diventa ancora più scolpita. Tante immagini sono sui nostri profili ufficiali, su setteva.tv, prende un sacchissimo di like, di visualizzazioni, soprattutto nei verticali, adesso vanno molto quei video là. E allora parliamo di America, abbiamo parlato di quella del nord, adesso andiamo verso quella del sud, perché Tico, Karim e Nas ci propongono questa loro particolare visualizzazione del ballo, che si pronuncia rigorosamente con spirito

Caterina DJ, abbiamo parlato un po' del bodybuilding, poi ci aggiornerà su quelle che sono le sue risultanze, però è sempre lì in zona podio, non è che o vince o comunque sto su qualche gradino del metallo che conta. Ma attenzione, perché abbiamo detto, e lo ripetiamo, è soprattutto una DJ. Abbiamo aperto con una sua traccia che ricordiamo ancora in zona 25 questa settimana, è destinata a salire.

0: Eccoci qua, siamo tornati a microfoni aperti, c'è con noi Ekaterina DJ. Il tempo passa velocissimamente, quindi eccoci qua a quello che è l'ultimo segmento, poi ci sarà il giro di boa. Eka, grazie per aver accettato il nostro invito, ma torneremo a disturbarti ancora più frequentemente che negli ultimi tempi,
1: Eccomi, do you want me?
0: Eh sì, che ti vogliamo, e io in particolare mi autodefinisco nel consiglio direttivo del fan club ufficiale, assolutamente.
1: No, no, vabbè, io da Pescara che ci siamo, ci conosciamo ormai da tanti, tanti, tanti anni.
0: Eh sì.
1: Tanti anni fa.
0: Eh sì.
1: Comunque.
0: Ok.
1: Vi mando un saluto.
0: Eh sì.
1: A questo punto.
0: Eh sì.
1: Allora, vi voglio bene, votate Do You Want Me, fatemi salire sul podio, e un abbraccio forte forte a tutti, un bacione grande da Genova, e a te cosa ti devo dire tesoro, un bacio bacio grosso grosso grosso.
0: Grazie, ricambio a nome di tutti e a nome mio ancora di più. Perfetto, grazie Eka, alla prossima, ciao.
1: Ciao ragazzi.
0: Eka DJ, super come sempre, conviene ascoltare la DJ K7, grossi personaggi, insomma riacciuffiata appena tornata da Miami, insomma presto trasvolerà ancora attraverso l'Atlantico, ma l'avremo al tempo stesso anche molto vicina qui dalle nostre parti, anche a Roma, quindi raggiungibile un po' da ogni spigolo d'Italia. Dobbiamo andare subito in posizione 16, e allora Monica XYZ, questa è Can Love You For

torna a salire, era scesa fino in zona 18, guadagna questa volta 5 posizioni e si attesta in tredicesima. Siamo tornati dopo il giro di boa, prima parte davvero irresistibile con Ekaterina DJ, che tra l'altro firma la new entry di zona 25. Adesso Alok & Khalid.

balzo in avanti, 11 posizioni, disco turbo, precetta in alto verde fluo, e numero 10 conquistata. Ma ecco il brano con cui apriremo le danze dell'edizione weekend, in cui saranno protagoniste le sette chiavi del ritmo. Sapete che dal lunedì al venerdì abbiamo l'esplorazione

Good Time, firma di Trace in posizione 7. Siamo arrivati in apertura di zona poker, qui che sventoliamo la bandiera a scacchi, ultimi giri di lancette per questo appuntamento con DJ K7, che tornerà comunque puntualmente tra 23 ore e 35.

0: Abbiamo trasmesso 7 va DJ K7 per 7 va and 7va.it Armagon e Jafar Zadegan DJ
1: from 7va.fm/LT Radio.

0: From 7 bar FM barra diagonal alter radio Albo Day.
1: From 7 bar FM alter radio Algo Day.
0: From 7 bar punto FM barra alter radio Algo Day.
2: From 7 bar punto FM alter radio Algo Day.
3: From 7ba.fm/alter radio Algo Day.
4: Ci siamo, benvenuti al nuovo Algo Day, Consuelo con voi, grazie alla redazione di 7va.fm per la linea e alle alte radio collegate. Oggi di cosa parliamo? Oggi parliamo di musica, musica del passato. Avete presente quando siete assorti nei vostri pensieri e all'improvviso parte una canzone che non sentivate da una vita? In quell'attimo la stanza scompare, non siete più voi, non sapete più dove vi trovate, però siete tornati indietro a quell'estate di anni fa. Sentite quasi il calore del sole oppure l'odore della pioggia sull'asfalto. La musica è incredibile, è l'unica macchina del tempo che non ha bisogno di batterie. Basta premere play per riavvolgere la vita. Oggi viaggiamo così, tra una nota ed un ricordo.

Eccola qui, ci sono canzoni che restano incollate al nostro cervello e non c'è modo di staccarle come quella appena ascoltata. Succede perché, specialmente quando siamo più giovani, viviamo tutto alla massima potenza e la musica fa da colla per le nostre emozioni. Quindi, quando riascoltiamo quel pezzo che magari andava fortissimo, che ne so, alle superiori, non stiamo solo ascoltando musica, stiamo in realtà ritrovando un pezzetto di chi eravamo, anche se sono passati anni. Quel brivido arriva sempre puntuale, come se il tempo non fosse mai passato.

La grande Giorgia di sole ed azzurro qui ad Olgo Day insieme a Consuelo. Ognuno di noi in realtà ha una canzone che è proprio come una fotografia. Magari è un pezzo che oggi definiremmo imbarazzante oppure un tormentone estivo che all'epoca sentivamo ovunque, ma che oggi ci fa spuntare un sorriso nostalgico. È strano in realtà come una melodia possa conservare i dettagli di un viaggio, di una serata con gli amici o di un momento tutto nostro. Provate a pensarci, magari ascoltando il prossimo brano che è un must della musica italiana. Voi invece, quale canzone vi fa dire ecco, questo sono io 10, 20 o 30 anni fa?

0: Il grande Gino Paoli, Sapore di sale, in questo Olgo Day, proprio a chiudere questo appuntamento. Oggi abbiamo parlato di canzoni, abbiamo fatto un tuffo nel passato. Pensate che le canzoni che scopriamo oggi, tra qualche anno, saranno i ponti che ci riporteranno proprio a questo preciso momento. Quindi il consiglio è semplice: continuate a riempire la vostra vita di buona musica, perché state scrivendo la colonna sonora dei vostri ricordi futuri. Noi ci sentiamo alla prossima puntata, voi restate sempre collegati al prossimo Olgo Day. La linea torna alla redazione di 7va.fm e a tutte le altre radio collegate. Da console è tutto, ciao.
1: From 7va.fm/altiradio. Olgo Day. Olgo Day. Olgo Day. Olgo Day. From 7va.fm/altiradio.

Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Tragedia alle Maldive, dove 5 turisti italiani che risultavano dispersi nel corso di un'immersione subacquea sono stati ritrovati senza vita. L'incidente sarebbe avvenuto nell'atollo di Vavu. Secondo le prime informazioni, i 5 turisti a bordo della Duke of York, un'imbarcazione da crociera subacquea gestita da stranieri, sono scomparsi

0: apparsi durante un'immersione vicino a Dalimata. Visita di Trump a Pechino. Il presidente americano ha detto che il suo omologo cinese Xi Jinping si è offerto di fornire un aiuto sull'Iran. In un'intervista a Fox News, il tycoon ha anche aggiunto che il leader cinese ha detto che non fornirà equipaggiamento militare a Teheran. Mario Draghi suona l'ennesima sveglia per l'Europa, esortando i 27 ad agire e a rispondere in modo più assertivo agli Stati Uniti. Ora siamo davvero soli insieme, osserva l'ex presidente della BCE, ricevendo ad Aquisgrana il premio Carlo Magno. Arrivederci, grazie. La principessa Kate ha salutato così in italiano al termine della sua prima missione all'estero dopo la malattia. Nel secondo giorno a Reggio Emilia ha pranzato assieme ad alcuni educatori, pedagogisti e atelieristi di Reggio Children, incontrati nel suo tour. Il tennis: Jannik Sinner approda alla semifinale degli internazionali d'Italia battendo al Foro Italico il russo Andrei Rublev in 2-set, 6-2, 6-4. Dalla sfida di questa sera tra Medvedev e l'andaluse, il suo prossimo avversario. Alla finale assisterà domenica anche il presidente della Repubblica, Mattarella. Ed è tutto, a più tardi! Buonasera dalla redazione sportiva. Il tennis in primo piano. Jannik Sinner consolida ulteriormente il suo cammino agli internazionali BNL d'Italia e centra le semifinali raggiungendo Luciano Darderi. L'alto tesino regola infatti Andrei Rublev in 2-set in un match senza storia e reso più teso solo da un leggero calo nel secondo parziale. 6-2, 6-4 il risultato finale in 1 ora e 31 minuti. Ora Jannik attende la sua sfidante che arriverà dalla sfida serale tra l'andaluse e Medvedev. Un bellissimo momento per il tennis italiano, ha detto Sinner, commentando anche il successo di Darderi.
1: È bello, no? Il tennis italiano sta continuando a tirar fuori nuovi fenomeni. Sai, quando i giocatori poi diventano più forti, poi diventano anche potenziali avversari, no? Quindi è un po' diverso, ma credo che ho un buon rapporto con tutti. Siamo una bellissima squadra e siamo anche fortunati, no? Che abbiamo tanti giocatori italiani nei primi 20, nei primi 25, nei primi 30, ormai siamo veramente in tanti e questo credo che è la cosa più bella che esista, no?
0: E alla finale dell'Internazionale d'Italia di tennis a Roma domenica 17 maggio è confermata la presenza di Sergio Mattarella. Il presidente della Repubblica, da sempre grande appassionato di sport, aveva ricevuto l'invito a presenziare dal numero 1 della Federtennis Angelo Binaghi durante il recente incontro avuto al Quirinale. Mattarella ha accettato con piacere, bissando quanto fatto lo scorso anno quando arrivò al Foro Italico per assistere al trionfo di Jasmine Paolini contro Coco Gauff. Quest'anno toccherà agli uomini, con l'auspicio che ci sia la presenza di almeno uno tra Sinner e Darderi, che sono ancora in corsa. Il calcio è alle prese con il caos calendari. La Lega di Serie A ha presentato ricorso al TAR contro il provvedimento della Prefettura di Roma, che aveva disposto lo spostamento della sfida tra Roma e Lazio da domenica alle 12.30 a lunedì 18 maggio alle ore 20.45. Al momento resta valida la scelta del prefetto di far disputare il derby capitolino nella serata di lunedì. Una soluzione potrebbe arrivare dal tavolo tecnico Lega-Prefettura. Pallavolo, stasera torna in campo la nazionale femminile di Julio Velasco nei primi due test match di preparazione verso l'Europeo di agosto e settembre. Alle 21 il Biella Forum farà da cornice al debutto stagionale delle azzurre contro la Francia. Ciclismo, arriva finalmente la prima vittoria azzurra al Giro d'Italia 2026. In una sesta tappa condizionata da una caduta nell'ultimo tratto di gara a causa pioggia, ad esultare è Davide Ballerini. L'atleta della Stana Team guida nel migliore dei modi la sua bicicletta, resta in piedi, lancia la volata lunga a Napoli e va a prendersi il successo più bello della carriera. Tempi neutralizzati, resta ovviamente al comando della classifica generale Afonso Eulalio. E per lo sport è tutto, grazie per averci seguito.
2: Le previsioni meteorologiche trasmesse da Radio Meano sono a cura di trebimeteo.com.
3: Un saluto e ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nella giornata di venerdì si approfondisce un vortice freddo sul nord Italia, legato alla discesa di correnti artiche che porta instabilità diffusa su tutte le regioni settentrionali e anche sul versante tirrenico, con piogge, rovesci e anche dei temporali in transito. Andrà meglio invece sui settori adriatici centro-meridionali e al sud, con prevalenza di tempo asciutto, qualche nuvola in transito, ma con maggiori schiarite e anche temperature più miti, mentre al nord non si andrà oltre i 17-18 gradi nei valori diurni. Anche sabato giornata molto instabile su gran parte d'Italia, con temperature in calo anche al sud. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

E calmi, sei la certezza in cui ripararmi. La luce filtra tra gli alberi spogli, ma il sole è nulla in confronto ai tuoi occhi. Tu sei la prima missione compiuta,

senza la tua notifica di prima mattina. La vita non è quella di prima. Sono giorni amari, ma nel mio domani c'è un posto per te in prima fila. Ricordi, restavamo per ore a parlare in auto sotto il portone. E io in certe notti vedo quei tuoi.

Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Tragedia alle Maldive, dove 5 turisti italiani sono morti durante un'immersione subacquea nell'atollo di Vavu, lo conferma la Farnesina in una nota. Secondo una prima ricostruzione, i subacquei avrebbero perso la vita durante l'esplorazione di alcune grotte a 50 metri di profondità. Una delle vittime è la ricercatrice Monica Montefalcone, docente all'Università di Genova. Il presidente americano Donald Trump ha incontrato a Pechino il leader cinese Xi Jinping, che avrebbe offerto aiuto sull'Iran. Ha detto che non fornirà armi a Teheran, ha fatto sapere il Tycoon. Il Pentagono ha intanto sospeso l'invio di 4.000 militari americani in Europa. Si tratta della brigata Black Jack, partita dal Texas e diretta in Polonia. Per il CENTCOM, distrutte 161 navi da guerra e il 90% delle mine dell'Iran. Nel Regno Unito sfida la leadership di Starmer, lanciata all'interno del Labour dopo la disfatta elettorale alle amministrative del 7 maggio. Il ministro della Sanità Streeting ha annunciato oggi le sue dimissioni e formalizzato

Per primo la candidatura a spodestare il Premier come capo del partito di maggioranza e del governo. Conto alla rovescia per la seconda semifinale dell'Eurovision Song Contest 2026 alle 21. La serata decreterà gli ultimi 10 qualificati per la finale di sabato 16 maggio. Come nella prima semifinale saranno 15 le nazioni in gara, ma solo 10 accederanno alla finale. Ciclismo, Davide Ballerini brucia il belga Stuyven sul traguardo di Napoli, prima vittoria italiana alla Giro numero 109, terzo Paul Meignet, fuori gioco Jonathan Milan, Afonso Eulalio resta in maglia rosa. Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.

Benvenuti su Radio Meano. Le seguenti notizie locali sono tratte da newsinquota.it, in conformità con la Convenzione di Berna e l'articolo 70 della legge italiana sul diritto d'autore numero 633 del 1941. Rissa a Setville. 7 giovani denunciati. 7 giovani sono stati denunciati a seguito di una rissa avvenuta la notte del 3 maggio a Setville. Le indagini condotte dai carabinieri della locale stazione hanno permesso di ricostruire i fatti, che si sono verificati intorno alle 3 del mattino nel piazzale di una pizzeria. Inchiesta a Napoli su dati sensibili. Coinvolta anche Belluno. Un'inchiesta della Procura di Napoli ha rivelato una rete di accessi abusivi ai database statali, con dati riservati venduti nel mercato nero. L'operazione ha coinvolto anche la provincia di Belluno, insieme ad altre 4, e ha messo in luce la partecipazione di poliziotti e dipendenti pubblici infedeli. Protesta a Venezia per le case della comunità. Una manifestazione si è svolta davanti a Palazzo Balbi, sede della Giunta regionale, con la partecipazione di cittadini e attivisti provenienti da tutto il Veneto. L'evento, organizzato dal Covesap, ha denunciato la situazione della sanità territoriale, focalizzandosi sul futuro delle case della comunità, strutture finanziate per migliorare i servizi sanitari. Trasporti. Fit CISL contro il bacino unico. La Fit CISL Belluno Treviso ha espresso contrarietà all'ipotesi di un bacino unico per il trasporto pubblico locale tra Belluno e Treviso, sottolineando l'importanza di evitare tagli ai servizi e penalizzazioni territoriali. L'organizzazione ha ribadito la necessità di garantire il diritto alla mobilità dei cittadini. Inaugurazione del nuovo ponte sul Ruy de la Croze. Sabato 16 maggio sarà inaugurato il nuovo ponte sul Ruy de la Croze, che collega Dogna e Provagna. Questa infrastruttura, attesa dalla comunità di Longarone, è stata realizzata da Veneto Strade, dopo che la precedente struttura era stata danneggiata da eventi alluvionali. L'intervento è stato finanziato con fondi specifici. Per leggere integralmente le notizie, consultate il sito newsinquota.it.

La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

0: te chiedi chi da capo.
1: Dimmi, dimmi quello che vuoi, anche se non puoi guarirmi. Non sappiamo perdere come due bimbi. Hai il potere di leggere dentro i miei occhi tristi. Anche se ti amo non c'è più niente che resta di me. Mi hai tolto tutto l'amore che ho. Ora non sento più niente, però non sono bravo a mentirti. Ho una fottuta paura di ferirti.

Tu mi lascerai, io ti lascerò. Lo sappiamo entrambi che poi finirà. Fallo per me, fallo tu per noi, fino a che il mio cuore si raffredderà. Solo tu mi davi la luna. L'idea di perderti mi fa paura. Ho un'armatura, ma mi paralizza come una medusa. Chiedersi scusa ora che senso ha? L'amore è un plagio dell'eternità. Dio ci ha creati col cuore a metà e colmiamo il vuoto di chi se ne va. Con sensi di colpa, stesso ogni volta, ed essere l'ombra del vero me. Dammi il coraggio di lasciarti andare, se questo farà sopravvivere il meglio di te.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
2: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
3: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
4: Qual è il piano?
5: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
2: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
6: Troverò io la marmotta.
2: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
7: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
8: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
9: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
10: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
8: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
11: Lo lascerai, prima o poi.
8: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

Questa è Radio Meano. Hear the clock ticking on the wall, loses

parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove. Ti puoi

0: Alexa, apri Alberto De Gennaro.
1: Buon ascolto del programma di Alberto De Gennaro, Remember. In onda in tutta Italia, in FM e in tutto il mondo dal web. Ora in riproduzione. Alberto De Gennaro.
2: Stiamo per entrare nell'anteprima di Remember.

Caro ascoltatore, nessun compromesso. Se sei anche tu una creatura soprannaturale in cerca di una scia di canzoni che susciteranno in te ricordi, emozioni, nessun compromesso. Ci siamo noi di Remember e sino a mezzanotte ti dedichiamo le tracce e i progetti degli anni 70-90 attraverso un intero connubio di successi intramontabili che hanno dato vita a capolavori senza tempo. Ehi, dico a te, mi permetto di darti del tu perché del lei e del voi è troppo formale, utilizzato solo con il nobile Conte Max, creatore della playlist, in quanto blasonato ed insigne realizzatore della nostra musica. Noi della redazione ci considera popolani borghesi di basso rango, dimostriamogli invece signorilità e savoir-faire con l'elegante Dionne Warwick.

0: amore.
1: Molti mi chiedono: De Gennaro, ma perché vai in diretta solo il giovedì sera dalle 21:45? Non è che potresti iniziare un po' prima? Scusate se non lo posso fare, ma è colpa del mio vicino, sto pezzente, che spegne sempre il contatore della corrente quando è fuori casa.

Ma ammettiamolo, ci sono momenti in cui le parole non servono, basta un semplice ascolto. E come un battito di ali di una farfalla, abbiamo racchiuso l'essenza di un mito in pochi minuti. Un rifugio di emozioni che ha segnato la storia di Albert King.

Ennesimo giovedì ed ennesima valanga di brani dal grande impatto emotivo che faranno schizzare al massimo gli indicatori del volume, aggiungendo nuove dimensioni all'intramontabile sound degli anni 70-90, in poco più di 120 minuti, di un caratteristico flashback che renderà straordinaria l'odierna serata live attraverso un 14 maggio che non tradirà le vostre aspettative.

0: Stiamo quasi per entrare nel vivo, ma scusate una comunicazione ai miei collaboratori. Ho capito che questa è solo l'anteprima del programma, ma mica potete entrare in studio con in mano Coca-Cola e panino. Che poi, scusa, Margherita, perché il tuo è con il pane di sesamo? Dico, che differenza ha rispetto al normale?
1: Per infilarci la mortadella, visto che si apre da solo.
0: La cosa drammatica è che ci ho pure pensato. Apriti, sesamo,

E vabbè, dai, se la vita deve avere un senso, almeno che sia quello dell'umorismo. Un esempio? Prima di uscire di casa per venire qui, ho finito una serie di addominali su panca. Però l'avevo iniziata nel 2020. E voi siete come il parmigiano? Dico, in forma? Sono sicuro che anche l'uomo all'ascolto con me starà subendo la moglie, che gli dirà: fai sport che cali la panza in vista dell'estate. Sapete che penso? L'uomo preistorico attraversò diversi periodi evolutivi: il neolitico, il paleolitico, il mesolitico. Poi la consorte incominciò a stressare, prendendo potere, e entrammo nell'ansiolitico.

0: Love and Peace, tutti coloro che si trovano sintonizzati su Remember per scelta o per puro caso, ma decisi a riscoprire la musica dei decenni passati in una selezione di 120 minuti, brani intramontabili, e oggi mi sento particolarmente sereno, direi quasi placido, e non vorrei che si trattasse di quella strana sigaretta offertami dal mio giardiniere giamaicano, grato di avergli detto: ti raccomando, cura le piante e taglia l'erba. Non vorrei avesse frainteso a quale erba mi stessi riferendo. A volte i fraintendimenti accadono. Ricordo di un amico arrivato primo alla maratona di New York, ma arrestato in seguito dalla polizia per avere usato questa infelice frase sul podio. Mi sono fumato gli avversari che erano dietro, pure il colombiano e il pakistano. Subito è scattato l'antidoping. Ed è sempre lui che ha rubato un cane antidroga per cercare la bamba dal suo vicino, perché si sa, l'erba del vicino è sempre più verde.
1: Alberto De Gennaro,
2: Alberto De Gennaro,
1: Alberto De Gennaro presenta
2: Remember,
1: Remember.

Ma certo che non c'è neologismo con la canzone sin qui ascoltata, Maurillo, mio autore. Ma guarda che poi c'è gente che realmente crede a ciò che esce da questo microfono. Avessimo ammesso di essere impenitenti ubriaconi da pub irlandese, ci stava. Però domani mi ritroverò nel mio prato inglese i cani antidroga, io che non conosco la cannabis e non so come avvenga l'infiorescenza di quel cannabinoide a sette punte, dal colore verde scuro e con steli corti e margini seghettati. Oh, aspetta un po', non avrò esagerato?

Io potrei pure avere esagerato con il fumo, ma che dire del collega Maurillo, il quale è arrivato in redazione con un forte mal di pancia dovuto ad indigestione da food casereccio. E noi lì tutti a chiedergli: ma cosa hai mangiato? Non ti aveva prescritto il medico solo frutta secca? E lui ci rassicura: sì, infatti, i pistacchi. Bravo! E perché allora tutto sto dolore di stomaco? Perché erano in una mortadella da 30 kg. Maurillo, fai come me. Non essere impulsivo di fronte ad un panino con insaccato. Prima di decidere se addentarlo oppure no, conta fino a 1.

Fandezze, un'ascoltatrice che ci conosce dal vivo ha telefonato nel fuori onda dicendo: Alberto, Maurillo, per voi il fatto che lo specchio non possa sputarvi addosso è una grande fortuna. Se ci state ascoltando con in mano un panino con colonnata di maiale, maionese e un tripudio di peperoni, vi raccomando, rimanete idratati con una buona birra, altrimenti non sarete mai pronti per la prova costume. Ma la birra ingrassa più o meno del panino? Nutrizionisti, ditecelo!

0: Ci sono cantanti che passano come meteore ed altri che restano nel cuore e per sempre. Molti di quelli che ascolteremo con Remember appartengono a quella categoria di artisti capaci di essere entrati con stile negli apparati radiofonici degli anni 70, quando c'era unicamente la modulazione di frequenza o la modulazione d'ampiezza, altrimenti dette FM e AM. A loro il tributo con questo format.
1: Hey! Listen up, y'all! This room's a mama! Hit it!

con i Pasadenas abbiamo messo il turbo alla nostra Parade Story, dove molte delle canzoni ebbero successo grazie al fondamentale supporto delle radio libere di quel periodo, quello 70-90. Qui siamo ad esempio nel 1985 con il gruppo tedesco Hong Kong Syndicate di Too Much.

Potremmo dire che con certe canzoni siamo invecchiati assieme, subendo una sorta di processo analogico digitale di qualità che solo la regista Margherita ora non comprenderebbe, in quanto continua a ripetermi: io sui giovine. Ma se anche lei, come voi, ora chiudete gli occhi, sentirete che la prossima selezione non è solo una canzone, ma un momento dove tutto si ferma, rendendo magico ciò che vi circonda, e resta solo la grande atmosfera dei Boston.

Negli anni in cui si scoprivano i sintetizzatori e le immagini futuristiche, alcuni interpreti riuscivano a trasformare ogni disco in un piccolo mondo teatrale. E il prossimo racconto in musica non ha bisogno di essere annunciato, poiché divenne specchio di un'epoca che correva verso l'artificialità, ovvero il cyber rock.

Dopo i Rockets, sul palcoscenico della musica pop rock internazionale, c'è un duo svedese che ha rapito il cuore di milioni di fan in tutto il mondo. Si chiamano Roxette e dopo la prematura scomparsa nel 2024 di Mary Fredriksson, il tributo è stato raccolto da una nuova voce femminile, quella di Lena Philipson, pronta a portare avanti il lascito leggendario dei Roxette.

Ricordiamo, era il 1988 quando uscì l'album Look Sharp, dove all'interno c'era pure la colonna sonora dei Pretty Woman. Loro i Roxette, che continuano a lasciare un segno nella discografia con tour mondiali grazie alla volgente e coinvolgente antologia di successi. Ed ora, non ho nulla, diceva Whitney Houston a Frank Farmer, alias Kevin Costner.

Si sa che a volte la musica e il cinema si fondono in un'unica sinfonia di ricordi ed emozioni, evocando il fascino di una magistrale interpretazione di Whitney Houston, vocalista ed attrice, in Guardia del Corpo, in I Have Nothing, impersonava perfettamente la rockstar Rachel Maron e di colui che vigilava sulla sua incolumità, l'ex agente della CIA dedicatosi alla più redditizia professione del bodyguard.

Il nostro viaggio sonoro nei meandri del subconscio ci permette di salutare tutte le emittenti radiofoniche collegate a questo format in uno show che ci porta a girare l'Italia grazie all'FM, il DAB, lo streaming, quindi potenzialmente raggiungibili in tutto il mondo, perciò in versione planetaria.

Brani diventati una sorta di inno alla dance dell'epoca, dal ritmo irresistibile, incandescente, dove la miscela era uno stile direi giocoso più che professionale, ma amato dai nostalgici del suono ritmato e dalle vibrazioni che hanno definito alcuni decenni storici. E a questo punto vorrei citare i The Real Thing e il magnetismo di un loro cavallo di battaglia.

0: Se si canta e si suona con l'anima, esce fuori della buona musica. Se questa frase banalmente uscisse dalla mia bocca, sarebbe scontata. Ma se viceversa ad affermarlo fosse stato, e qui provo a suggerirvi il nome, di un visionario e al tempo stesso realista, Joe Cocker, come dubitarne? Colui che ci ha lasciato una eredità tra blues e rock inestimabile, grazie al virtuosismo vocale graffiante, e che vogliamo omaggiare più o meno così.
1: Remember la musica, Wonder mansionale dei ricordi.

0: stato d'animo ricordando Joe Cocker, una canzone, quella ascoltata sin qui, che sembra fluttuare nell'aria e una voce che trasforma quel motivo in pura emozione. Questa è la magia scritta da John Lennon e Paul McCartney nel 1967 e che diceva: con un po' d'aiuto dei miei amici, with a little help from my friends. Ed era il periodo vissuto attraverso la New Romantic.
1: And for love's sake, each mistake, oh, you...

un solido sapore di nostalgia, Ashford e Simpson. E quando la radio dimentica questi pezzi di intrattenimento sonoro, io li rispolvero. E non dite che non vi restano dentro riascoltandoli, perché la musica vera fa questo ai vostri sensi uditivi. E se posso dire, non vergognatevi ad ascoltarli con il volume al massimo, anche se vi sentirete apostrofare «Sei vecchio!». Non siete attempati, antiquati, obsoleti, casomai solo vintage.

Michael Jackson 1982, Human Nature, in una melodia che trafigge il cuore in una sorta di comunicazione oramai tramandata ai posteri della stesura di un testo composto da Steve Porcaro dei Toto e contenuto nel 33 giri Thriller. Detto ciò, la divulgazione non solo musicale ad opera della playlist del Conte Max, ma pure culturale per gli amanti della discografia e per chi è curioso, grazie al collega Maurillo, mi permette di addentrarvi proprio nel loro mondo, i Toto, che il 1978 li ricorda mantenendo la linea.

Primo grande singolo di successo per il gruppo dei Toto formatosi a Los Angeles e che raggiunse la posizione numero 5 nella classifica della Billboard USA Hot 100. Bello anche l'assolo di chitarra inserito quale colonna sonora di alcune pellicole americane. Dalla scia della soft rock music al sofisticato e non meno complice di questo genere, country rock.

Immaginatevi per un istante un'atmosfera nebulosa da tarda nottata, le luci soffuse e buoni amici che condividono una bottiglia di whisky attorno ad un tavolo mentre giocate con loro a poker. Sì, lo so, non è un buon modo per rischiare tutto ciò che avete, ma sapete come si dice, il modo migliore per perdere una cattiva abitudine è di sostituirla con una peggiore. Non puoi non sapere se alla fine sarai vincente o perdente se non hai il coraggio di rischiare. Lo fece anche il cantautore statunitense Donald Fagen, mettendo in gioco un album dopo avere lasciato gli Steely Dan, da lui stesso fondati nel 71, e il risultato fu questo.

Elegante da groove misurato e una cura maniacale del suono, ma in particolare la meticolosa fusione con pop e soul. Tutto questo scaturisce dal 1982, anno di pubblicazione del lavoro da solista a 33 giri The Nightfly, il primo album registrato completamente in digitale.

0: È innegabile che i testi, le musiche a volte rivelino la personalità dei songwriter in tutte le loro delicate sfumature, e una reunion di due vecchie volpi da palcoscenico possono creare un evento dove certamente cuore, orecchie ed anima vengono debitamente ricompensate. Paul McCartney, Stevie Wonder, 1982, in un inno all'armonia razziale, metaforicamente ispirata ai tasti di un pianoforte, bianchi e neri.
1: State ascoltando Remember, Remember, con Alberto De Gennaro.

Forse con Ebony and Ivory abbiamo accontentato il nostro direttore artistico. Sembrerà incredibile, ma dopo anni di vessazioni e soprusi, il direttore ci comunica un invito a pranzo per domani in un locale dove con 10 euro ti servono primo, secondo, contorno, dolce, caffè e bevande incluse. Ma con un piccolo particolare: bisogna mangiare rigorosamente in piedi, come quando si è ad un buffet aziendale. Ora, a parte l'indole da braccino corto scozzese di chi ci ha invitati, ma immaginatevi un primo piatto di tortellini in brodo e un secondo di cozze con polenta, il tutto da consumarsi a modi equilibristi, visto che non ci sono appoggi per tale desinare. Meglio una ricca colazione a buffet americana.

Ma cosa si cela dietro una colazione americana se non uova strapazzate o fritte, bacon croccante, salsicce, patate, pancake con sciroppo d'acero e caffè americano? Come dite? Troppo sostanziosa e ricca di grassi? Ma poi ci sono pure i cereali a bilanciare il dolce e salato dell'American Breakfast. Lo dicevano pure i Supertramp e non ho potuto fare a meno di condividerla con tutti, anche se a noi basta un caffè, una canzone e la complicità dei Curiosity Killed the Cat.

0: quartetto pop inglese dei Curiosity, nato nel 1984 a Londra, riprendo i ferri del mestiere, ossia cuffia, microfono e sfogliazzante enciclopedica narrazione artistica, per continuare la straordinaria avventura di Remember, in ogni nota, ogni parola, ogni emozione racchiuse nella presenza del gruppo scozzese nato a Glasgow, dei Love and Money, capitanati dal cantante e chitarrista James Grant.
1: On the blind side and down the back ways, the roots of sadness grow. When you can't get what you need,

Non avete cantato Hallelujah Man, ma io sono sicuro che qualcuno ora si improvviserà canterino con la prossima selezione musicale, sentendosi coreografo e regista di un'atmosfera che evoca libertà, avventura e uno spirito indomito, con un nome che risuona nell'aria di chi ha donato passione per il gospel e il rhythm and blues, dalla sua Memphis, Tennessee, Aretha Franklin.

Immaginatevi una immersione a 360 gradi in una discografica sfera tridimensionale che diventa il filo conduttore di esperienze straordinarie del passato, dove ogni canzone suona come un'emozione che vibra nell'anima. E in questo luogo magico ogni nota ha il potere di farci ballare al chiaro di luna e far nascere all'unisono le storie più belle.

La versatilità artistica di Carlos Santana diventa colonna sonora portante di intrecci amorosi nati al chiaro di luna, proprio come Moonflower. Il motivo regalatoci dal 1977 è considerato uno dei maggiori capolavori tra i fan del chitarrista messicano naturalizzato statunitense. Cronologicamente più avanti di qualche altro anno, incontriamo un ennesimo guitarman, Willie Nelson, On the Road Again.

A quanto ci comunicano, l'impatto che credevamo essere duraturo sul tempo a nostra disposizione è giunto al capolinea. E mentre i pionieri della musica 70-90 internazionale si apprestano ad essere riposti nel piccolo mausoleo della discografia vinilica a 45 e 33 giri, la redazione si è accomiata da voi con un sentito ringraziamento per averci sin qui supportati. Il nostro format lo ripercorrerete la prossima settimana, ancora una volta, con lo stile unico della radio dove ora siete connessi. Grazie dunque di essere stati con noi, ma rimanete sintonizzati su questa emittente di fiducia che lascerà altre impronte indelebili nella storia della creatività artistica. Da Alberto De Gennaro, con Margherita, Maurillo e il Conte Max, in redazione, au revoir!

Benvenuti a Viaggiando Night and Day Radio Show con Saverio Lombardi. La puntata di oggi è la dittatura del pannolino. Casalinghi disperati quando la moglie ti lascia il pupo. Supereroi. Ascolto Spotify. Sono le 9 di mattina, il mondo là fuori si sveglia, accende i computer, parla di fatturato, di borsa, di strategie, di marketing. Mentre voi avete appena negoziato per 15 minuti con un terrorista di 80 centimetri che pretendeva di fare colazione mangiando solo il cioccolato all'interno dei cereali, scartando il resto come se fosse scoria radioattiva. Benvenuti alla dittatura del pannolino, io sono il vostro host e trasmetto da un bunker protetto da cancelletti di sicurezza e tappeti gommosi.

Siamo i casalinghi disperati quando la moglie ti lascia il pupo, quelli che vivono in un fuso orario parallelo che va dalle 9 alle 19, dove il tempo non si misura in ore, ma in cicli di lavatrice. Dove il silenzio non è pace, ma un segnale d'allarme. Se c'è silenzio, qualcuno sta dipingendo il divano con il correttore. O sta cercando di dare da mangiare i croccantini del cane al gatto o a se stesso.

Oggi esploriamo questo regime totalitario fatto di ninna nanna ipnotiche e ricatti morali. Perché un neonato non è un ospite, è un amministratore delegato che non ha mai letto il codice etico della sua azienda.

Avete presente il film 300? Quando Leonida urla "Queste Sparta" e butta giù nel pozzo il messaggero di Alessandro Magno. Ecco, voi provate a farlo mentre stringete un mocio in mano e un termometro dall'altra parte, cercando di capire se 37,2 è febbre o l'inizio della fine. Alzate il volume se i piccoli non stanno dormendo, altrimenti mettete le cuffie e piangete in silenzio. Questo è il pezzo che indica la nostra resistenza. L'inno alla resistenza.

E tutti quei perché, perché, perché, 47 volte di fila, perché? Come in Arancia Meccanica siamo costretti a guardare Peppa Pig con le palpebre tenute aperte da mollette del bucato. Mi è capitato a tutti. Mentre urla, lo voglio nella tazza blu. E ce l'ha già in mano. Remix.

0: pulcino.
1: Il pulcino Pio. Avete qualche neopapà in giro? Regalategli un kit di sopravvivenza, soprattutto un body per il pupo. Con le frecce, testa qui, braccia qui. E attenzione, giù, zona altamente esplosiva. Ovviamente il kit mascherina, guanti in lattice e occhiali protettivi, perché il lancio è improvviso.

0: Mi suggeriscono anche i tappi per le orecchie professionali. Con su scritto in caso di emergenza perché, oppure pianto superiore ai 100 decibel. L'estate, la
1: notte, la festa. State ascoltando Viaggiando con Saverio Lombardi.
0: Il vostro speaker itinerante. Oggi vi porto una corsa tra pannolini, pappe, biberon. La disperazione assoluta dei casalinghi disperati.

0: ti ricordi quando andavi a ballare? Andavi a ballare per cuccare. La più bella della pista. E adesso sei lì a cambiare pannolini. Perché ti sei sposato, la più bella della pista. Fatevi regalare la t-shirt Riposo del Guerriere, una maglietta stampata con una strada e dei binari sopra. Sulla schiena, voi riposate e il pupo gioca con le macchinine. Ovviamente c'è anche il primo ballo di gruppo per bambini. Dove quelle fanatiche delle madri insegnano i primi passi.
1: 1, 2, 3, 4.
0: Tanto noi andiamo a lavorare, lasciamo al papà il pupo. Casalinghi disperati, ripetete tutte le posizioni. Questa funziona sempre. Gioca giù, Claudio Cecchetto.
1: Dormire.

0: Vi siete mai chiesti perché il gatto ha paura di un bambino di 2 anni? Il gatto è il predatore alfa del salotto. È terrorizzato da un cucciolo umano?
1: Giocare anche solo con la musica.
0: I gatti amano avere tutto sotto controllo, ma un bambino di 2 anni è l'opposto del controllo. È un'entità che si muove in modo brusco, salutare, emette suoni ad alta frequenza e non rispetta le gerarchie.
1: Starnuto! Camminare!
0: Il bambino ha un'energia caotica e invadente. È per un animale che vive di silenzi e di agguati felpati. Un esserino che gli urla miau a 3 centimetri dal muso. È una minaccia alla sua sicurezza.
1: Saluti! Superman! Ciao!
0: Vi consiglio un cane. Si fanno fare tutto i cani.

0: Questa è una canzone per far stancare i bambini. Ogni volta che DJ Francesco dice saluta il tuo capitano, il bambino corre a dare il 5 a papà. Dopo 3 balli, il bimbo crolla. E finalmente potete appoggiare la testa su quel cuscino dove c'è scritto caricamento in corso.
1: Io sono il capitano Uncino.
0: Tra poco parliamo della pennichella delle 14:15, quando il dittatore, il piccolo dittatore, ha finalmente ceduto. Ma gli occhi saranno veramente chiusi. Siete su Viaggiando Night and the Radio Show con Saverio Lombardi.

Poi c'è il messaggio da mandare ai nonni: emergenza, il piccolo sta demolendo casa e io sto crollando, molla quello spritz e salvami. La risposta della nonna è: ormai ho l'olivo in bocca, non posso più guidare. Resisti, sei giovane.

I Like to Move It dalla colonna sonora di Madagascar 2. Quando scappano dall'Africa. E voi non scappate perché siete su un programma veramente...

Pennichella o evasione da Alcatraz? Quel preciso momento, le 14:15, il pupo sta dormendo. Gli occhi sono chiusi, tu sei lì al centro della cameretta, immobile come una statua greca, il respiro è sospeso. Inizia la fase di esfiltrazione tattica. Sei Tom Cruise in Mission Impossible.

Il pupo è nella culla. Tu hai provato la tecnica del peso morto, cioè hai sollevato il braccino, se vedi che cade così vuol dire che il pupo sta dormendo e lo metti giù, è il momento di agire. Come in Mission Impossible ti vedi come Tom Cruise appeso ai cavi, ma la realtà è che sei un uomo in calzini bucati che cerca di sfidare le leggi della fisica. Sì, perché per uscire da quella stanza c'è la sfida del parquet. Quel maledetto legno che per tutto il giorno è muto, ma alle 2 di pomeriggio diventa una distesa di mine antiuomo. Ogni listello ha una sua personalità, c'è quello che scricchiola come un tuono, quello che fa clac, quello che sembra urlare: ehi papà.

sta uscendo. Qui ci vuole un'uscita da ninja, imparando i listelli che non fanno rumore. Secondo step, la maniglia. La abbassi con lentezza, quella lentezza da artificiere che taglia il filo rosso. Se scatta è finita, se ce la fai sei fuori. Sei finalmente nel corridoio, libero, sei un eroe. Con la stessa cautela vai in cucina a prenderti una birra. Ma ricorda, il frigorifero emette un segnale acustico se resta aperto per più di 10 secondi. È una guerra che non finisce mai. Ma poi se ti serve qualcosa, c'è il messaggio più bugiardo della storia, cari uomini. Quando vostra moglie vi dice: amore, ma è tutto nel primo cassetto. Casalinghi disperati quando la moglie ti lascia il pupo. Siete su Viaggiando Night and Day Radio Show.

Bob Sinclair. Sempre quella discoteca fumosa dove andavate a cuccare la donna più bella della pista, quella che vi manda il messaggio più bugiardo dell'umanità: amore, trovi tutto nel primo cassetto. E tu ci vai in quel primo cassetto, lo apri e cosa trovi? Una giungla di cavi Nokia del 2004, pile stilo che hanno perso l'acido, vecchie bollette pagate durante il governo Prodi. Ma di quello che cerchi tu, se esso un termometro, un ciuccio di riserva o la tachipirina, nemmeno l'ombra.

Daddy Yankee. Per le donne il primo cassetto non significa il primo in alto. È un test psicologico, non è un'indicazione stradale. Le donne hanno un visore termico integrato, loro vedono il ciuccio dietro le bollette. E i maschi hanno la cecità da scaffale. Se l'oggetto non è illuminato da un faro alogeno o non emette un segnale, non lo trovano. Però c'è una possibilità, un salto quantico. Esiste la possibilità che nel momento in cui tua moglie esce e chiude la porta di casa, il contenuto dei cassetti si rimescoli. Ma arriveranno prima o poi quelle 19. Quando quella ragazza che cuccavi sulla pista torna a casa. Bonnie M, Daddy Cool.

0: Ma dove finiscono i ciucci? Di solito tra lo schienale o il divano, la seduta per terra, sotto la culla dove il braccio umano non arriva, sotto le coperte. Oppure l'avete portato in frigorifero mentre prendevate lo yogurt. Vi resta sempre la nonna che sta facendo lo spritz. La nonna ha sempre un ciuccio di scorta nella borsa. Ma siccome sta bevendo, non verrà mai a portarvelo. Vi conviene portare il pupo al bar.
1: Saverio, qui il viaggio inizia a farsi interessante.

Benson Boone. Need these beautiful things that I've got. Mancano finalmente 2 minuti alle famose 19. Torna la mamma. Si sente il rumore dell'auto in garage. È il momento di lanciare i giocattoli nella cesta, darsi una sciacquata alla faccia, fingere che sia andato tutto alla perfezione. Perché lei entrerà e dirà: allora com'è andata? Ma cosa avete fatto tutto il tempo? Intanto avrà notato il ciuccio disperso, la macchia di sugo sulla maglietta. È un certo disordine. Voi sorridete. Tutto sotto controllo, cara, è stato un gioco da ragazzi. E mentre lei finge di non accorgersi di nulla, i maschietti assumono quell'espressione angelica da padre dell'anno. Cosa avete fatto? Abbiamo fatto attività fisica, 40 minuti di salti sul divano. Abbiamo fatto pubbliche relazioni, messaggi ai nonni su WhatsApp. Siamo stati molto vicini a una vera connessione emotiva. Traduzione: mi è stata addosso tutto il tempo, anche quando andavo in bagno. E la macchia di sugo sul soffitto? Beh, dopo 6 mesi potrebbe essere un'installazione di arte contemporanea. E il calzino nel tostapane? Forse è meglio preparare uno spritz per la propria signora. L'alcol abbassa le tensioni.

per sentirsi meno soli. Piazza Bologna, Fiat 131, campionando Antonello Venditti, notte prima degli esami. E un'ora di Viaggiando è andata. Cari papà sopravvissuti, abbiamo smascherato i nonni spritz dipendenti. Abbiamo sfidato la fisica cercando i ciucci invisibili fino al rientro della mamma. Mamma che si eleverà a giudice supremo contando i danni in salotto. Mettetevi in modalità risparmio, così vi rilassate per la prossima sfida. Vi ricordo che nessun genitore è stato fisicamente maltrattato durante questa trasmissione, ma la sanità mentale non è garantita. Viaggiando Night and Day Radio Show con Saverio Lombardi. Vi ricordo di scaricare l'app, seguire la nostra pagina Instagram e Facebook e scrivere su WhatsApp soprattutto al vostro speaker itinerante. E se avete finito la benzina, cercatevi su Mixcloud, c'è la trasmissione da riascoltare. Il viaggio continua, non scappate.

0: Scopri il potere della notte. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: La tua destinazione per momenti indimenticabili.
1: Emozione notte.
0: Tutte le notti, dopo la mezzanotte.
1: Dopo la mezzanotte.

0: Emozione notte.
1: Selezione speciale per sognare e amare.
0: Emozione notte.
1: Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia.
0: Emozione notte.
1: Emozione notte. La musica c'è.

0: Le note sospese nell'aria fluttuano. Un'atmosfera magica si crea. I sogni prendono vita nell'oscurità. La musica accompagna ogni tua fantasia. È il momento di emozione notte. Ogni notte, dopo mezzanotte. Emozione notte.
1: Emozione notte.

0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Selezione speciale per sognare e amare. Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia. Emozione notte. La musica c'è.